Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo,

Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

e sugli apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo.

Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a

Perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio.

Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi.

torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti a tutti. Abbiamo lasciato Lucia, vi ricordate, svenuta, e briganti che sono un po' perplessi se è morta, se è svenuta, poi capiscono che è svenuta. E intanto abbiamo visto pure come il Libio avesse un po' di premura, cioè era abbastanza attento, si mostra abbastanza umano dicendo di non far vedere i fucili alla ragazza perché già è terrorizzata per conto suo, anche se si stanno inoltrando in un bosco dove c'erano i briganti e lui da delinquente, parla di altri delinquenti come se fosse una cosa, come se loro fossero innocenti, quindi anche vediamo quanto è strano l'uomo. E quindi a un certo punto Lucia si risveglia e ricomincia a gridare, a sbraitare e dice: lasciatemi andare, chi siete voi, dove mi conducete? E loro, i bravi, dicono di stare quieta, state quieta, tranquilla. E la ragazza continua a gridare: no, lasciatemi andare per la mia strada, io non vi conosco. E loro rispondono: ma vi conosciamo noi?

voi, perché mi avete presa a questo punto? Lasciatemi andare, perché mi avete presa? Perché c'è stato comandato? Chi ve lo ha comandato? Zitta, disse il Nibbio, a noi non si fanno di codeste domande. E a questo punto Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere e con la testa bassa, con le gote rigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, oh, diceva, per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare. Cosa vi ho fatto di male? Sono una povera creatura che non vi ha fatto niente. Quello che mi avete fatto voi, ve lo perdono di cuore e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate a quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui, il Signore mi farà trovare la mia strada. Quindi vediamo, Lucia fa un discorso abbastanza logico, dice sono un infelice, perché mi perseguitate? Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Mettetemi nei panni miei, pensate, le vostre mogli, le vostre figlie, potrebbe succedere anche a loro. E poi ricordatevi che vi attende il giudizio, che vi attende la morte, quindi un'opera di misericordia. E cancella tanti peccati, quindi è un discorso molto logico e che commuove il cuore di questi uomini così duri, anche se non lo fanno vedere. E loro rispondono, non possiamo, non potete, oh Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché? Non possiamo, è inutile, nessuno vi toccherà. E quindi la povera ragazza, accorata, affannata, atterrita, a chi si può rivolgere? Si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini, e può, quando voglia, intenerire i più duri. E quindi incomincia a pregare, prende il rosario che è in mano e incomincia a pregare con tutte le sue forze. E poi si accuccia pregando e poi alza ogni tanto gli occhi per vedere se la preghiera ha fatto effetto. Vediamo l'ingenuità di questa, la semplicità di Lucia. E poi ricomincia a pregare un'altra volta, poi perde i sensi, poi sviene, poi si riprende. E dice Manzoni, non ce la faccio più a parlare di questo dolore, di questa povera ragazza. E quindi l'importante, ci dice, passano così 4 ore. Intanto, che cosa sta succedendo al castello dell'innominato che la sta aspettando? E logicamente l'innominato l'attende con inquietudine. È una cosa strana, dice Manzoni, quell'uomo che aveva, siamo al verso 318 per chi segue, del 20° capitolo, cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia volontà di vendetta, ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntare la carrozza e venire innanzi lentamente come la morte. Vi ricordate che lui era terrorizzato perché quel primo andare di carriera aveva consumato la foga e domate le forze dei cavalli. E benché dal punto dove stava a guardare la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocca ai fanciulli, vediamo anche il richiamo all'infanzia, ma anche a un castigo quasi, la riconobbe subito e si sentì il cuore battere più forte. Ci sarà, pensò subito, e continuava tra sé, che noia mi dà costei, liberiamocene. E voleva mandarlo, subito voleva mandare un bravo per avvisare il Nibbio di portarla direttamente da Don Rodrigo. Ma un no imperioso, era il primo no, che risuonò nella sua mente, tormentato dal bisogno di fare qualcosa, dice, che può fare, non vuole fare qualcosa, gli sembra quasi questa carrozza che viene avanti così passo passo, come un tradimento, come un castigo, allora deve fare qualcosa, chiama la vecchia, una vecchia, chi è questa vecchia? È una donna, un'anziana donna che abita da sempre in questo palazzo, che era nata pure nel castello e che aveva un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni e quindi bisognava solo ubbidirli. Quando l'innominato prende le redini e diventa sempre più malvagio, a un certo punto al principio ha un certo ribrezzo e poi diventa ancora più sottomessa. Guardiamo che di fronte alla cattiveria lui

l'uomo tante volte si sottomette più che di fronte alla bontà. E poi si abitua a questa cattiveria. Poi sposa un bravo del palazzo e a un certo punto lo uccidono. Ma l'innominato fa tale una vendetta che lei ha una feroce consolazione e diventa orgogliosa di essere al servizio di quest'uomo così potente e che fa giustizia da solo. Qual è la caratteristica di questa anziana signora? La stizza e la pigrizia. Era pigra e stizzosa. Non aveva un ruolo particolare, faceva qualunque cosa, cioè quando chiunque avesse bisogno, vecchia la chiamava, quindi lei doveva andare a cucire, a fare tutto, e quindi però sempre stuzzicata nella sua pigrizia e nella sua stizzosità. Allora l'innominato la manda a chiamare e le fa vedere da lontano la carrozza. Ricordate che dalla finestra del castello si vedeva il nastro, cioè quella viale che portava dalla valle sopra. E le fa vedere la carrozza che sta arrivando piano piano. La vecchia, col mento appuntito, col mento aguzzo, dice Manzoni, e aguzzando gli occhi, ha quasi l'atteggiamento di una strega, come se Manzoni volesse sottolineare che quando uno è senza morale, quando uno è una persona arida moralmente, si abbruttisce pure, non solo si abbrutisce, ma si abbruttisce. E quindi abbiamo visto il vecchio malvissuto, vi ricordate quando Renzo stava a Milano che voleva uccidere il vicario con il chiodo del martello? Anche lui era brutto, un vecchio malvissuto. E così questa vecchia, sembrano quasi streghe, un po' l'atteggiamento di una strega. Quindi dice: guarda quella carrozza, tu devi preparare una portantina chiusa e andare alla malanotte e prima ancora che la carrozza arrivi, in modo che vedi come arriva lentamente quella carrozza e sottolinea come la morte, quindi era proprio il suo chiodo fisso, questa morte che avanzava piano piano, e devi arrivare prima della carrozza, quindi devi far salire la giovane nella portantina facendole compagnia e coraggio, devi farle coraggio. La vecchia dice: ma come? E come faccio a farle coraggio? Era solo abituata ad obbedire, non aveva mai agito e quindi non sapeva fare, addirittura era talmente arida che non sapeva fare coraggio. E l'innominato dice: ma come, non hai mai avuto paura, non sai come si fa coraggio? Ma dai, fai coraggio, devi farle coraggio e basta. E poi la vecchia se ne va e lui guarda questa carrozza che arriva lentamente e poi volta gli occhi verso il tramonto. Il sole stava tramontando e si nascondeva dietro la montagna. Poi guarda le nuvole che sono ancora sparse, un po' brune, ancora scurette, e quindi quel bruno, quell'oscurità che ancora aveva dentro, però si fecero quasi a un tratto di fuoco, dice Manzoni. Ricordiamoci che c'è la partecipazione anche della natura in Manzoni. E quindi questo che diventano un tratto di fuoco vogliono sottolineare quasi la speranza ignota che si sta addentrando nell'animo di quest'uomo e la passione che brucia dentro in questo contrasto interiore che quest'uomo sta vivendo. E quindi la vecchia, dice Manzoni, corre a ubbidire e a comandare. Lucia quindi la carrozza si ferma quando vede la vecchia. Lucia si ridesta perché la carrozza si ferma e quindi c'è uno sbandamento, si ridesta spaventata. La vecchia le dice che ha ordine di trattarla bene e di farle coraggio. Dice: io ho ordine di farti coraggio. Pensate quanto è rara la povera donna. E quindi Lucia chiede chi è, dov'è, che succede, che cosa sta, chi è questa. E dice: da chi mi devo riportare? E lei dice: da chi vuol farvi del bene. E non abbiate paura, state tranquilla, mi ha comandato di farvi coraggio. Ma chi è? Che vuole da me? Dice: io non sono sua, perché deve prendermi con la forza? E poi dice: mi lascino andare, mi portino in qualche chiesa. Oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine. Questa donna che chissà da quanto tempo non sentiva parlare della Madonna, di Gesù e di nessuno, cioè erano lontani tutti, anni luce da Dio, allora sembra quasi, dice Manzoni, come un vecchione stato cieco per tanti anni, che vede una luce sfocata da lontano. Quindi Manzoni anche a questa donna lascia la possibilità della grazia, c'è una possibilità, questa luce che, di un cieco che dopo tanto la vede fioca, ma si intravede. Intanto l'innominato stava ritto in alto dalla finestra e vede il Nibbio che precede la portantina. La ragazza è stata messa nella portantina insieme alla vecchia e corre per fare il resoconto all'innominato. L'innominato è ritto

sta aspettando davanti alla porta del castello. Lo vediamo quasi, vi ricordate anche Don Rodrigo stava ritto quando doveva tornare il Nibbio, quando doveva tornare il Griso con la Lucia rapita. Però diciamo che c'ha tutto un altro contegno, diciamo, molto più padrone di sé, molto più forte. Questa immagine dell'innominato è molto più determinante di quella del Don Rodrigo. Allora arriva il Nibbio trafelato e dice: l'innominato c'è bene. Dice: tutto è andato a puntino, la carrozza è al punto giusto, la ragazza è arrivata al punto giusto, tutto al punto giusto, però c'è qualcosa che mi ha turbato, c'è qualcosa che mi ha fatto troppa compassione. Compassione, dice il nominato, che sai tu di compassione? Cos'è la compassione? Dice il Nibbio, non lo so che cos'è, so solamente che uno non è più uomo, cioè dice non è più l'uomo di prima, non si sente più l'uomo di prima. Compassione, ma dice: ma come ha fatto a farti compassione? E lui dice: oh Signore, tanto tempo piangere, pregare e far certocchi e diventare bianca bianca come morta e poi singhiozzare e pregare di nuovo e certe parole. Non la voglio in casa costei. L'innominato era scioccato. Compassione al Nibbio. No, non la voglio. E la stava a rimandare: beh, vai subito. E poi si ferma. No, il secondo no. Già aveva avuto il primo no quando la voleva rimandare subito via con Nibbio prima di far arrivare la carrozza. Un altro no interno, più imperoso del primo, gli proibì di finire. Ma questa ragazza c'è un demonio, pensava l'innominato. Anzi, ci avrà qualche angelo. Possibile che non riesco a mandarla via, cioè che mi blocco. Che cosa mi sta succedendo? E intanto, in quel momento, la luna attraversa con la sua luce questi raggi, queste inferriate in cui ancora stava prigioniero l'innominato, ancora nel male, però c'è questa illuminazione, questa luce fioca che sta passando attraverso le sbarre e disegna, dice Manzoni, un quadrato di luce pallida. E poi dice: domattina va bene, dice al Nibbio, domattina se ne parla. E poi quando resta sola dice: domattina, dice, ma quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa con ringraziamenti, che non voglio più sentire parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso, e ho promesso perché è il mio destino. Ma voglio che me la paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco, incomincio a pensare che deve fare, che cosa deve chiedergli di terribile. A un certo punto Non gli viene in testa niente, gli viene solo la compassione, compassione al Nibbio. Ma com'è possibile compassione al Nibbio, che è uno spietato? E poi dice: voglio vederla. Voglio vederla. Quindi è combattuto e vince una logica che non è dell'innominato vecchio, è già dell'uomo che sta cambiando. Vediamo come Manzoni ci dice che già da parecchio tempo stava sentendo queste cose interne. E quindi a un certo punto vuole andarla a vedere, va verso la porta, bussa e la vecchia fa un salto. Chi è? Sono io, dice, e quindi sembra quasi, apri, dice l'innominato, sembra quasi l'orco delle fiabe. La vecchia fa tre salti per la paura e poi lui si ferma a vedere la ragazza a terra, vide Lucia in terra, nel canto, il più lontano dall'uscio. E quindi che fa adesso l'innominato, adesso che vede questa ragazza così buttata a terra, come senza più forze, avvilita, senza digiuna? Che cosa fa? Che cosa farà quest'uomo che sta cambiando?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Che cosa fa? La guarda e dice, rivolta alla vecchia: chi ti ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci? Sciagurata, disse la vecchia con un cipiglio racconto. Si è messa dove le è piaciuto, rispose umilmente colei. Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso. Alzatevi, disse l'innominata Lucia andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparire di quell'uomo, le sue parole, avevano messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, vediamo la figura semantica come sottolinea questo spavento della ragazza, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta. Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene, ripeté il signore. Alzatevi! Tonò poi quella voce sdegnata l'aver detto due volte comandato in vano. Come, rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti all'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandosi subito disse: sono qui, mi ammazzi! L'innominato resta scioccato: mi ammazzi? Non ha paura della morte? Lui era terrorizzato. Com'è che questa ragazza non ha paura della morte? Vi ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. Coraggio, coraggio, diceva la vecchia. Se ve lo dice lui che non vuole farvi del male. E perché? Riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. Perché mi fa patire le pene dell'inferno? L'indignazione? E perché mi tratta così, mi ha fatto questo sopruso? Vi hanno forse maltrattata? Parlate. Oh, maltrattata. Mi hanno presa a tradimento, per forza. Perché? Perché mi hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? Il nome di Dio. Dio, Dio, interruppe l'innominato, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa vostra parola? Di farmi? E lasciò la frase a mezzo. Oh, signore, pretendere. Cosa posso pretendere? Io, meschina, se non che lei mi usi misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. Non torna conto uno che un giorno deve morire. Lui, proprio lei non lo sapeva, ma era il punto debole, di far patire tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare, dica che mi lascino andare. Mi hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna. Ah, e dice il nome del paese. Dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre. Mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana da qui. Ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Ecco, vedo che si muove a compassione. Dico una parola, lo dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Perché non è figlia di uno di quei cani che mi hanno bandito? Pensava l'innominato. Di uno di quei vili che mi vorrebbero morto. Che ora godrei di questo suo strillare. E invece... Non gli scaccio una buona ispirazione. Lucia è pronta nel vedere la persona intelligente, proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certa aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire e per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei... Ma no, no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provassi lei a patire queste pene, e noi sappiamo che lui sta patendo tante pene, quindi sono accomunate da questo dolore, da questa pena, da questa sofferenza, e l'innominato lo capisce. Via, fatevi coraggio, interruppe l'innominato con una dolcezza
fece trasecolare la vecchia. Ho fatto nessun male. Vi ho minacciata. Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei potesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri. Potrebbe farmi morire. Invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi. Mi liberi. Domattina. Mi liberi ora, subito. Domattina ci rivedremo, vi dico. Via intanto. Fatevi coraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Una vera porteranno, guarda, ma che cambiamento. Il nominato non è più padrone di sé, addirittura pensa che possa avere fame. Infatti, dar da mangiare agli affamati, questa ragazza era una giornata che non mangiava. No, no, io muoio se qualcuno entra qui, io muoio. Mi conduca lei in chiesa, quei passi, Dio glieli conterà. Verrà una donna a portarvi da mangiare, disse l'innominato, e dettolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego. Che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola. E tu, adesso riprende il tono imperioso, riprese poi subito voltandosi alla vecchia, falle coraggio, che mangi, mettila a dormire in questo letto, e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra, falle coraggio, ti dico, tieni allegra, e che non abbia a lamentarsi di te. Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio e Lucia s'alzò, corse indietro però per rinnovare la preghiera, ma ormai era sparito. Oh, povera me, chiudete, chiudete, dice subito Lucia. E poi incomincia a chiedere, chi è? Chi è costui? Chi è? La vecchia si arrabbia, dice, ah, aspetta che te lo dico. Io sono vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani che fanno bel vedere, a piangere, a ridere, hanno sempre ragione. La povera Lucia scoppia ancora di più a piangere, non capisce perché ce l'ha tanto con lei. E allora si ricorda che l'innominato gli ha detto di farle coraggio. Allora dice, no, ma state allegra, adesso arriverà da mangiare, arriveranno delle cose buonissime. E quindi poi si mette sulla seggiola, la vecchia aspettando, e la guarda torva, dice Manzoni, con certe occhiate di terrore e di astio insieme. E poi guardava il suo letto, dice, mannaggia, quella mosa lo prenderà lei, e io dove dormirò? Quando sente picchiare alla porta che la donna che ha mandato l'innominato, gridò, chi è? Non venga nessuno, dice Lucia. Nulla, nulla, buone nuove, disse la vecchia. È Marta, Marta che ti porta da mangiare. Chiudete, chiudete, gridava Lucia. Subito, subito, rispondeva la vecchia. E quindi prende tutta la roba che porta Marta e incomincia lei, le apparecchia, e incomincia a mangiare. Quanto è buono questo, cercando di convincere Lucia, ma Lucia arrannicchiata sempre più che mai nell'angolo. E poi beve il vino. Del vino che il beve il padrone con i suoi amici e fa tutto l'elogio di queste cose. E venite a mangiare, diceva. No, no, non voglio nulla, rispose Lucia con voce fiacca e come sonnolenta. Poi riprese, è serrato l'uscio e corre verso l'uscio. La vecchia la precede, dice, oh, calma, calma, la chiudo col paletto. Aveva paura che scappasse. E quindi, sei contenta? Dice, contenta adesso? Vede che l'uscio è chiuso e quindi si mette lei nel letto, ha finito di mangiare, di bere, si mette lei nel letto e dice, guarda, le lascio il posto, venite, venite, venite vicino a me. Lucia non si muove e la vecchia si addormenta placidamente. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate

mani appoggiate, siamo al verso 230. Con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani, non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, si applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancora più oscura, si ribatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo nell'angoscia. Poi mano a mano, si addormenta, si appisola. A un certo punto si risveglia, di soprassalto. Tutto a un tratto si risentì come una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riavere tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono. Era il russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna. Come la luna trasforma anche la lucerna che si sta spegnendo subito e quindi si stava spegnendo e sembrava che andasse e venisse, dice Manzoni, come l'andare dell'onda sulla riva. E questa luce, illuminando fiocamente in alte e basse gli oggetti, faceva sembrare un guazzabuio. Quindi è terrorizzante questo posto, tutto buio, la luce che si sta spegnendo. A un certo punto, ben presto, le impressioni ricomparendo nella mente l'aiutarono a distinguere ciò che appareva confuso al senso. L'infelice, risvegliata, riconobbe la sua prigione. Tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta. Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento. Fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ha paura, è terrorizzata. Questo buio, si rende conto di essere stata rapita. Non sa più che cosa fare. Terrorizzata e vuole morire. Signore, fammi morire, non ce la faccio più. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare. Dio è sempre con noi, fino alla fine dei tempi. E insieme con quel pensiero le spuntò un cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accettata e più certamente esaurita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta. Ricordò di quello che aveva di più caro o di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò, si mise in ginocchio e tenendo le mani al petto, dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «O Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa, avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre». Madre del Signore, e fu vota a voi di rimanere vergine. Rinunzio per sempre a quel poveretto per non essere mai d'altri che vostra. Voleva morire Lucia, e che cosa uccide? Muore veramente, perché fa morire, rinuncia alla cosa che ha di più caro, all'amore grandissimo che aveva per Renzo, un amore puro, un amore vero, non possessivo, un amore veramente tale, eppure rinuncia, si offre alla Madonna, si mette la corona che aveva, con cui aveva detto il rosario, se la mette al collo, e che fa parte ormai della nuova armatura che ha di vergine, e quindi piano piano
In

orata, ripresa, ripresa dalla fiducia in Dio. Si ricorda domattina e si addormenta tranquilla. Ormai non ha più paura e appartiene alla Madonna, non ha più paura di niente e quindi si addormenta. E proprio nelle prime luci dell'alba si addormenta con questa tranquillità e questa serenità che può essere solo di chi si fida di Dio. Vediamo un po' che cosa sta succedendo invece all'innominato. Che cosa succede all'innominato?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Che cosa succede all'innominato? L'innominato se n'era andato con l'immagine di Lucia negli occhi ed era andato ad ordinare la cena a Marta e poi a fare i soliti giri, i soliti comandi ai suoi uomini, però sempre con questa immagine di Lucia davanti agli occhi. Non riusciva a vedere altro, questa donna così sbattuta, così abbattuta, così derelitta, per colpa sua. E quindi diceva, ma perché? Chi me l'ha fatto fare? Quell'immagine sembrava che le dicesse, tu non dormirai stanotte. E che sciocca curiosità, dice, la donnicciola, ma chi me l'ha fatto fare? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano. Strillano anche gli uomini. E quindi, alle volte, quando non si possono rivoltare, che diavolo, non ho mai sentito belare donne. E quindi comincia a andare col pensiero, dietro, sente grida, tutte le grida di le persone che aveva ucciso, di tutte le persone che aveva rapito, le grida di uomini, di donne. Oh, non ce la faceva più la coscienza, era troppo forte. A un certo punto, per riprendersi, deve ritornare a Lucia. Il sollievo fu tornare a quell'immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. Evviva costei, pensava, e qui sono a tempo, le posso dire andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi. Io domandare perdono a una donna, io. Ah, eppure, se una parola tale mi potesse fare bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sento che la direi. Che cosa sono ridotto, non sono più uomo, non sono più uomo. Le stesse parole del nebbio. Via, disse rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro, sotto le coperte divenute pesanti, non più il rimorso, il rimordere della coscienza, tutti i peccati, tutti quei crimini che aveva commesso. Via, sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte, passerà anche questa. E per farla passare andò cercando col pensiero qualcosa di importante. Tutto gli appariva cambiato, le cose intraprese non avevano più passione. Era come un cavallo, dice Manzoni, divenuto tutto a un tratto restia. Non aveva più voglia di fare niente. Sentiva con tristezza uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli si affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto

qualcosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di ritrovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo, di impiccio. Se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò. Sì, appena il giorno spunta, correrò da lei e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare. La promessa e l'impegno. Don Rodrigo! Chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da un'interrogazione inaspettata, imbarazzante di un superiore, l'illuminato pensò subito a rispondere a questa che si era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi di essere pregato, si era potuto risolvere a prendere l'impegno di fare tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui. Che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Era stato più veloce di lui, aveva deciso prima ancora di pensarci. Perché? Perché aveva deciso prima ancora? E allora incomincia ad esaminare se stesso e si ingolfa di nuovo nell'esame del suo passato. E quindi indietro, ritorna un'altra volta al passato. Di anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, ognuno ricompariva nell'animo, consapevole e nuovo, separata dai sentimenti che l'aveva fatto volere e commettere, ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue! Era lui! E si rende conto che tutte quelle cattive azioni sono lui stesso. Il Manzoni ci vuole far riflettere su questo. Ci dice: tutti noi siamo quello che facciamo. Quindi l'innominato era l'insieme di tutti i crimini che aveva fatto. Era lui. Erano tutte le sue cattivazioni. Ecco come vuole educarci a spingerci a fare il bene, così siamo tutte le nostre azioni buone. L'orrore di questo pensiero rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione, s'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alle pareti accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e, al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine superstite, si slanciò nel tempo, che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Quindi vede il suo corpo, immagina, lui si è sparato, tutti quanti corrono, un tramestio tra i suoi bravi, la gente che è successo, l'innominato si è ucciso, eccetera, tutte le chiacchiere della gente, e poi gente che poteva essere felice, che poteva essere contenta, ah, si è tolto di mezzo. E a un certo punto, assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola, quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Così cosa mi importa quello che ho fatto? Così importa? Una pazzia la mia. Se c'è quell'altra vita, a un tal dubbio, a un tal rischio, gli viene addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti e tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento di un'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza.

quello, un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie, proprio nel momento che lui, nel momento che Lucia si aveva pregato la Madonna e si era consacrata alla Madonna, lui sente questa voce come se fosse dalla parte della Madonna, con un tono che viene dall'alto. Vedete, in parallelo succedono le due cose. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi, che farò domani? Il resto della giornata? Che farò domani all'altro? Che farò dopo domani all'altro? È la notte che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte, no, no, la notte. E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, cercava invano un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. E si propone di fare varie cose, sta proponendosi varie possibilità, quella di scappare, di andare via, di vedere altre possibilità, di riprendere l'animo di prima, di non sa neppure lui che cosa fare. Mentre pensa tutte queste cose, a un certo punto sente un tramestio nelle campane, la notte, la mattina presto, era l'alba quando Lucia si era addormentata. E si va vicino alla finestra, sta albeggiando, ancora in grigio, il grigio del suo animo, ma il cielo, mano a mano, il chiarore sta crescendo, il chiarore del suo animo si sta schiarendo qualcosa dentro di lui, e vede affacciandosi la gente che usciva dalle case, che passava, tutti dalla stessa parte, tutti vestiti a festa, tutti felici. Che c'è di allegro in questo maledetto paese? Non era possibile, uomini, donne, bambini, fanciulli, che si univa con gli altri, che si facevano tutto in comune, parlavano e ridevano come amici, con fretta e gioia comune. Che cosa? Dice lui, che cosa? Che cos'è che accomuna tutta questa gente? Com'è possibile che sono tutti felici? Che c'è che accomuna tanta gente? Vediamo che l'innominato è sbalordito. Non capisce che sta succedendo. Ma tutte queste campane, sta gente, tutti vestiti a festa, dove vanno? Che sta succedendo? L'illuminato è cambiato già. E quindi vediamo, abbiamo visto questi due personaggi, no? Lucia e l'illuminato, hanno passato una notte in concomitanza. Tutte e due hanno desiderato di morire. Lucia poi si è rivolta a Dio, si è rivolta alla Madonna, si è consacrata alla Madonna. L'illuminato ha pensato domattina, ha pensato alle parole: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E vediamo la ragazza che ha detto sì alla grazia, che si è aperta a Dio, che ha avuto sempre fede e che con la fede riesce ad addormentarsi tranquilla. L'uomo che ha sempre detto no a Dio, il pervicace, quello che non si è mai voluto aprire a Dio, che adesso però aveva un senso di giustizia dentro di sé, e proprio forse attraverso questo senso di giustizia si inoltra piano piano Dio, può accedere alla grazia. E quindi questa grazia da che cosa gli verrà? Come arriverà la grazia in quest'uomo? Abbiamo visto anche come Manzoni mette in evidenza che non è che uno all'improvviso si alza la mattina e si converte, no. Come abbiamo visto, come lui l'ha vissuta la conversione Manzoni, quindi noi sappiamo che lui tante cose le aveva passato, però a 25 anni, questo era vecchio. Qualcuno dice che uno da vecchio si può convertire per la paura della morte, invece non sa che cosa si perde, e quindi è sempre tardi quando uno si converte. Manzoni lo sa, a 25 anni aveva perso tutta la sua vita, 25 anni della vita senza Dio. Ecco perché era poi così entusiasta, ed ecco perché fa soffrire tanto l'innominato. È arrivato a più di 60 anni e ancora non aveva capito quanto era bello aprirsi a Dio. E adesso vediamo che cosa fa. Sì, l'innominato, sentendo tutte queste persone, manda subito a chiamare un suo bravo e dice: che sta succedendo? E il bravo gli dice che sta arrivando
è arrivato Federico Borromeo, il cardinale, a fare una visita pastorale. Quindi, da tormentato dal non sapere più che uomo sia, è stupita che possa esistere qualcuno capace di attirare tanta gente, l'interesse, l'attenzione, la gioia di tanta gente, sente anche lui l'esigenza di parlargli, come aveva sentito prima per Lucia di andarla a vedere, ma verso questa nuova possibilità di incontrare qualcuno che gli possa dare un po' di pace. E sembra quasi che dica sì all'invito evangelico. Ricordate quando Cristo incontra Giovanni e Andrea, dice: dove abiti? Vieni e vedi, dice Gesù. E questo è il vieni e vedi che adesso, a cui dice sì l'innominato, vieni e vedi. E quindi l'innominato va verso questa possibilità. Va prima di tutto a bussare alla stanza, però bussa piano piano per non disturbare Lucia se dorme, e dice alla vecchia: fate quello che lei vi dirà, senza svegliarlo. Deve fare tutto quello che lei dirà. La vecchia, trasecolata, la guarda e dice: ma fosse una principessa questa contadina. E quindi resta allibita. E intanto il nominato va verso a cercare Federico. Che cosa succederà? Riuscirà a dargli quelle risposte, quella pace a cui tanto agognava? Lo vedremo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio

di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Coque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nona puntata del Medico ad Arte. Il nostro ospite di questa sera è il dottor Alessandro Cecchi, che è ginecologo di professione, però è il responsabile di diagnosi prenatale presso l'ospedale di Noleto. È un nuovo centro, anzi nuovo, è stato formato, istituito l'anno scorso e oggi, appunto quest'anno, celebra il primo anno, vero dottore? Ecco, esatto. Ci può spiegare ai telespettatori che cos'è questo centro?
1: Innanzitutto buonasera a tutti, chiedo scusa per la mia voce, ma anche i medici si ammalano ogni tanto.
0: Certo.
1: Allora, il centro, un anno fa noi abbiamo avviato questo tipo di percorso, ma che era nato come idea a livello sia regionale che a livello di azienda ASUR da diverso tempo prima. Questo centro ha una finalità, che è quella fondamentalmente di raccogliere tutti i sospetti di patologia fetale che vengono posti durante le gestioni e i controlli che vengono fatti in gravidanza, soggetti che hanno dei rischi per avere delle patologie fetali, al fine di poter chiarire a loro se esiste veramente questo tipo di situazione del bambino o se non c'è effettivamente problema. Nel caso in cui poi si dovessero riscontrare delle patologie, noi possiamo fare una serie di percorsi diagnostici e di proposta di gestione e di accompagnamento delle patologie che noi abbiamo di fronte. Sì, certo. Quindi dare una risposta alle mamme che si trovano a vedersi sconvolta la vita da questo tipo di ipotesi. Immaginate chiaramente che cosa significa per una mamma, per un papà che hanno un progetto di gravidanza,
0: certo.
1: Avere un sospetto che il loro bambino non stia bene, significa che il mondo crolla. Fornire a loro un punto di riferimento, un punto dove confrontarsi è fondamentale sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista psicologico, ma anche umano stesso. E certo. Quindi diciamo che il centro nasce con questo tipo di filosofia. È ovvio che il soggetto con cui interfacciamo è la mamma, ma il vero soggetto che noi studiamo, che è oggetto diciamo della nostra medicina, e questo è un tema a me caro, è il feto. Io amo sempre dire che noi in fondo facciamo in questo centro medicina fetale. Che significa medicina fetale più che diagnosi? Qui va fatto un attimo secondo me una riflessione sul termine medicina. Se noi chiediamo in giro che cos'è la medicina, avremo tantissime risposte, come capita spesso, no?
0: Sì,
1: la gente
0: sì.
1: Ha ognuno la sua definizione.
0: Ognuno la sua definizione, è vero.
1: In realtà, se andiamo sui dizionari della lingua italiana, dalla Treccani agli altri dizionari, troviamo che la medicina è una scienza che si basa su tre momenti fondamentali, che si occupa dell'uomo, primo concetto importante, e che ha tre momenti fondamentali: la prevenzione, la diagnosi e la terapia. Quindi se noi facciamo un discorso di medicina dovremmo applicare questo anche a livello del feto. Il feto possiamo considerarlo uomo? Io penso che sia una cosa abbastanza scontata. Ci sono tantissime discussioni, sempre anche a livello legale, sul riconoscimento dei diritti dell'embrione, del feto e via dicendo. Ma io penso che scientificamente sia molto più semplice la spiegazione. Se ci pensiamo un attimo, quando noi nasciamo non siamo come adesso, noi non eravamo così 20 anni fa o 10 anni fa, cambiamo e abbiamo un aspetto che esteriore che cambia continuamente. Quindi esiste il bambino, esiste l'adolescente, esiste l'adulto, esiste la persona matura, anziana. E esiste l'embrione e il feto, che sono altri due momenti di un continuum, che sono le prime parti della nostra vita. Io amo definire questo periodo come uomo prenatale, in fondo, no? L'embrione
0: esatto.
1: Sono due stadi della vita dell'uomo prenatale.
0: L'uomo prenatale, esatto.
1: E quindi, secondo me, si può tranquillamente prendere, poi abbiamo anche altre riflessioni che se vogliamo possiamo anche fare, possiamo prendere l'embrione e il feto come due momenti di vita dell'uomo. E se la medicina si occupa dell'uomo, si può occupare anche dell'embrione.
0: Anche dell'embrione, esatto.
1: Poi ci dobbiamo chiedere se possiamo fare prevenzione, diagnosi e terapia, e se lo vedremo. Un piccolo passo indietro, qui siamo a Loreto, io sono credente, per i credenti questo è un posto particolare perché qui abbiamo una icona unica,
0: sì,
1: al mondo,
0: unica al mondo, certo.
1: Che è la Santa Casa. Se ci riflettiamo un attimo, la Santa Casa ha quei tre muri, perché sono tre i muri, non
0: esatto,
1: sono quattro,
0: sono quattro.
1: Sono quelli che hanno accolto e hanno custodito
0: certo.
1: la fase di vita di Maria col pancione. Ecco, Maria pancione. Col pancione ce l'aveva,
0: sì,
1: anche
0: nessuno,
1: lei.
0: Nessuno ci pensa al pancione.
1: Esatto,
0: è vero,
1: però lei ce l'ha già avuto e poi vedremo, c'è qualcosa in giro per il mondo di iconografia.
0: Certo, poi farò vedere.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E lì Maria ha sentito i calci di Gesù dentro la pancia.
0: Certo.
1: E vuol dire che Gesù, che ha preso su di lui la sua natura umana, l'ha presa tutta, l'ha presa da quando era embrione, quindi esiste anche un Gesù embrione, esiste un Gesù feto, poi esiste un Gesù bambino. Noi pensiamo a Gesù da quel momento in
0: sì,
1: poi,
0: quel
1: ma
0: momento
1: in realtà
0: in poi,
1: c'è stato anche prima. E questa realtà dà ancora di più di dignità umana a questa fase della vita dell'uomo, che noi tante volte abbiamo un attimino forse trascurato, anche perché nascosto in un sacrario che è questo dell'utero, della pancia della mamma, quindi dove noi non, per molti anni non siamo riusciti ad entrare. In fondo circa 20 anni, 25 anni fa, quando io cominciavo a studiare medicina, il mondo del feto era un mondo ancora molto, molto poco conosciuto.
0: Poco conosciuto, è vero.
1: E quindi diciamo che rimaneva un po' fuori da questo tipo di discorsi.
0: I primi disegni, scusi se interrompo, i primi disegni anatomici sul feto sono stati realizzati da Leonardo da Vinci, che è stato quello che è riuscito veramente a coglierlo come lo conosciamo noi oggi. Mentre prima c'erano stati dei tentativi abbastanza così empirici e fantasiosi. Comunque grazie a Leonardo che ci ha dato
1: una grande mente, ha fatto
0: uno scienziato,
1: primo,
0: è vero.
1: Il primo che è entrato in questo mondo. Poi noi ci ricordiamo le vecchie osteriche che avevano i famosi stetoscopi che ascoltavano il battito del bambino, ma questo bambino rimaneva chiuso in questo sacrario. Con le metodiche che noi abbiamo a disposizione oggi, l'ecografia la conosciamo tutti, e io dico sempre che l'ecografia ha aperto un nuovo mondo. Quando faccio ecografie spesso con le mamme dico che quella mezz'ora, 20 minuti che vediamo l'ecografia, lui è stato insieme con noi, noi siamo stati insieme con lui, perché lo vediamo muovere, vediamo fare delle cose, quindi abbiamo sfondato questo muro. Questo ci permette di poter approcciare il feto. Dicevamo medicina fetale, si può fare medicina fetale? Prevenzione se ne fa tanta, il famoso acido folico per la prevenzione della malformazione della spina dorsale, ma lo stesso utilizzo dell'ormone della tiroide, il famoso Eudirox per capirci, dato debitamente in tempo in gravidanza, previene tutta una serie di problematiche fetali, quindi è importante correggere eventuali squilibri degli ormoni tiroidei della mamma, perché sennò si ripercuoterebbero sul feto.
0: Sul feto, certo.
1: Quindi diciamo che la prevenzione è fattibile e ci sono diversi esempi. La diagnostica la conosciamo tutti, che è quella che ha una maggior espansione. Tant'è che quando noi parliamo di centro, parliamo di un centro di diagnosi prenatale, perché quando si parla di bambino si parla di diagnosi, perché è quella che la gioca dalla parte del leone, non si parla di medicina in senso lato. Quindi ci sono ecografie, oggi possiamo fare, anzi si fanno ormai risonanze magnetiche in utero, si possono fare anche degli esami invasivi per valutare alcuni tipi di funzionalità degli organi del feto, quindi il feto è studiabile sicuramente in un modo molto più accurato di prima.
0: Sì, certo.
1: C'è sempre l'interposizione del corpo di mamma che ci limita, per cui non ci permette di fare uno studio particolarmente dettagliato come faremmo su un bambino che è tra le nostre mani, però sicuramente riusciamo ad avere notevoli dati da questo punto di vista. La tecnologia è molto evoluta.
0: Sì.
1: La domanda clou è: benissimo, abbiamo fatto prevenzione e diagnosi, ma se non facciamo e non possiamo fare terapia, allora non potremmo fare medicina. Ci sono diversi esempi di medicina in utero sul feto, la maggior parte vengono fatti con delle terapie mediche. Torniamo al discorso esempio della tiroide, il bambino può avere un gozzo, cioè questa tiroide è molto grossa, carenza di iodio, si possono fare delle infusioni di ormone di tiroideo e questo permette la regressione in tempi estremamente brevi, facciamo una sorta di amniocentesi all'inverso, cioè mettiamo dentro il liquido questo ormone, il bambino lo assorbe e il gozzo regredisce. Ci sono dei farmaci antiaritmici usati per gli adulti sulle aritmie del cuore, che è previsto dall'AIFA, che è l'organo preposto alla gestione dei farmaci qui in Italia, che sono utilizzabili per le aritmie fetali, proprio c'è indicazione a questo. Ma c'è anche qualcosa di più. L'altro giorno, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, abbiamo fatto vedere un caso di una nostra paziente, nostra, una signora che è venuta da noi con un problema di spina dorsale alterata, e con una spina bifida, quindi aperta.
0: E sì.
1: Esiste un centro internazionale che è quasi unico, non dico al mondo, ma in Europa sicuramente è quello che ha maggiore esperienza a Zurigo. La signora ha espresso il desiderio di giocarsi questa chance. Abbiamo preso contatti, la signora è andata a Zurigo. Zurigo ha valutato tutto, ha reputato possibile intervenire. Hanno fatto un intervento in utero, cioè hanno aperto l'utero.
0: Sì.
1: Hanno esposto il bambino, hanno chiuso la breccia della spina dorsale, hanno rimesso il bambino in utero, richiuso l'utero,
0: certo.
1: La donna è tornata qui, noi l'abbiamo monitorata fino alle 34-35 settimane, è tornata a Zurigo, hanno fatto un cesareo, la signora ci ha mandato un messaggio dicendoci che la bambina stava bene, adesso noi non l'abbiamo ancora vista, speriamo che sia
0: totalmente
1: vera la cosa, però ecco, capite che la frontiera della terapia si sta espandendo, perché man mano che entriamo sempre di più a vivere questa realtà della medicina fetale, e si faranno sempre più passi avanti, insomma. Quindi diciamo che il feto può essere a tutti i diritti considerato un oggetto di medicina, insomma.
0: Un paziente. Bene, grazie dottore. Adesso terminiamo questa prima parte, una piccola pausa, e poi con la seconda parte tratteremo la Madonna del parto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte. Come vi ho annunciato prima, parleremo della Madonna del Parto, perché effettivamente noi pensiamo alla Madonna con il bambino, ma non, diciamo, non ce la immaginiamo, o perlomeno fino a qualche, che so, secolo fa, ecco, un secolo fa, diciamo, l'immaginazione della Madonna incinta era un po' così, ecco, relegata proprio solo soltanto per gli specialisti, tra virgolette, ovviamente parlo di specialisti nel campo dell'arte. Ecco, una delle primissime immagini che voglio farvi vedere è questa icona bizantina del XII secolo. Come vedete, qui la Madonna non è assolutamente rappresentata incinta, perché almeno fino al 1300 circa, 1400, si evitava di rappresentare la Madonna con il pancione. Ecco, questa invece è un'icona bizantina che si trova a Mosca, nel museo Terjakov, e come vedete ha questo tondo, ecco, è la Madonna incinta, ecco questa. La prossima immagine invece è un'immagine che ci fa invece vedere che cosa? La Madonna incinta veramente. E qui siamo, come vi ho detto prima, nel 1300, ecco, adesso aspettiamo, eccola qui l'immagine. Appare un po' sovrapposta, bisognerebbe correggerla, eccola qui. Ecco, questa è, diciamo, un'immagine che ricorrerà per tutto il 300 e il 400. È la Madonna in gravidanza, incinta, con il libro delle scritture, ecco, appoggiato al pancione. Non si vede proprio bene, comunque in ogni caso sono le prime immagini che si staccano da quel repertorio, come vi ho fatto vedere prima, dell'icona bizantina o tardo bizantina. Ecco, queste icone, diciamo così, presero piede soprattutto tra il III e IV secolo d.C. e andarono avanti fino a tutto il 1400-1500. Ecco, questa è un'opera di un Giottesco, non sappiamo chi l'ha realizzata, ma senz'altro è un'opera che è stata dipinta da un seguace di Giotto, probabilmente un suo aiutante della sua bottega. E questa è stata realizzata nel 1320 circa e si trova a Siena nel Museo dell'Opera del Duomo. Vi ricordo che le cattedrali italiane, soprattutto quelle toscane, ma non solo quelle, hanno sempre il museo allegato alla cattedrale, come appunto abbiamo anche qui a Loreto. La prossima immagine è sempre del 1300. Guardate, nel 1300 c'è stata effettivamente un'esplosione di immagini che riguardano la Madonna del Parto. Ecco, questo è Taddeo Gaddi. Taddeo Gaddi è un fiorentino che nasce a Firenze nel 1300 e muore nel 1666 circa. Un Giottesco anche lui, perché lavora nella bottega di Giotto. Questo è uno stralcio, ecco, di affresco, perché purtroppo è andato perduto in parte. E questo si trova nella chiesa, sempre a Firenze, nella chiesa di San Francesco di Paola. Ecco, guardate qui la Madonna che ci guarda col libro delle scritture in mano e che così si tiene il pancione. Ecco, un'immagine veramente molto interessante, anche perché è un affresco, quindi un affresco che era stato dipinto in chiesa, in una chiesa, poi è stato staccato per ragioni di conservazione. Ecco, la prossima immagine è un altro, diciamo, non proprio Giottesco, ma di ambito di scuola fiorentina, sempre del 1300. Guardate, il 1300 effettivamente ha avuto una fioritura incredibile di Madonne del Parto. Ecco, questa si trova a Roma, nella Pinacoteca Vaticana, quindi la città del Vaticano, è della fine del XIV secolo. È interessante anche questa perché oltre alla Madonna col libro, il libro è sempre presente, della Madonna, abbiamo che cosa? Abbiamo la raffigurazione delle virtù che riguardano appunto la figura di Maria. La prossima opera invece che cos'è? È un trittico portatile. Possiamo dire che è una sorta di altarolo, ecco. Questo altarolo è stato realizzato da Bernardo Daddi.
è un altro giottesco, ecco, appunto vi dicevo prima, nel 1300, che ha avuto un fiorire veramente di Madonna del parto. E Bernardo Dardi è nato a Firenze nel 1290 circa ed è morto nel 1348. Il 1348 è stato l'anno della grande peste, della peste nera, e in quell'anno morirono molti artisti, purtroppo, molti artisti. Questa è la Madonna del Parto, è una tempera su tavola, attenzione, no, è datata ovviamente nel periodo della vita di Bernardo Dardi, anche se non conosciamo la data esatta di esecuzione. Ecco, questa è un trittico che si chiudeva, vedete, alle cerniere, era trasportabile, quindi aveva una funzione sostanzialmente domestica, probabilmente, perché era piccolino, è piccolino. E in questo caso cosa abbiamo? La Madonna insieme a due santi. Il santo che vedete a sinistra è San Domenico, quindi probabilmente è stata, diciamo, commissionata dall'ordine domenicano, si suppone, anche se non abbiamo la certezza del committente. E poi alla destra che abbiamo San Paolo. Ecco, San Paolo viene rappresentato sempre con la spada, vedete perché? Perché rappresenta il mezzo, diciamo, ecco, del suo martirio, perché San Paolo è stato decapitato. La Madonna sempre con il libro in mano, vedete, che indica l'altare. Ecco, per questo oltretutto si chiama a maggior ragione altarolo. Ecco, il fondo è oro ovviamente, perché? Perché il fondo oro rispecchia, diciamo, la spiritualità, ecco, dei personaggi.

voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi. Non vi lascerò orfani, verrò con voi.

0: concesso un tempo lungo,
1: Gloria, Padre, Figlio,
0: meglio di più,
1: Spirito, Santo.
0: Allora noi, guardando 2000 anni,

sulla resurrezione è difficile che... Questo è comprensibile, cioè che tende per noi a sfumare.

aiutare a crescere nella fede e nella resurrezione, aiutare i suoi discepoli, qui c'è anche nelle letture, avete ascoltato, il mondo non mi

che può essere il parroco antipatico, la comunità difficile, tutti mi criticano, non so, adesso facciamo la scena peggiore, ma che vuol dire che rimango? Uno può rimanere solo se...

la presenza del Cristo e dello Spirito Santo come cosa che unifica il loro cuore. Questo li ha resi santi, non altro. Tante volte mi dico, vabbè, ma Carlo che ha fatto?

Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi.

giusto e santo, ascolta la nostra supplica che ti rivolgiamo con fede, la speranza di ricevere il dono dello Spirito per essere da Lui condotti alla pienezza dell'amore. Per Cristo nostro.

0: presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Spirito.

Signore ci ha promesso il dono dello Spirito, abbiamo spirito di forza e di amore, con la fiducia e la libertà dei figli.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua presenza.

speranza della vita eterna per i loro figli, benedica le mamme qui presenti. E come ora sono riconoscenti al Signore per il dono della maternità, così con i loro figli...

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati cari fratelli e sorelle di Mediovisione a questa trasmissione In cielo è sempre musica, trasmissione a voi dedicata, perché le canzoni che canteremo in compagnia di Mauro, questo famosissimo chitarrista lauretano,
1: la presentazione naturalmente sempre al top.
0: Mi piace descriverlo così perché so che lui un po' si imbarazza, però è veramente molto bravo e soprattutto è generoso e disponibile, perché sta in nostra compagnia, in vostra compagnia, per aiutarci ad allietare quest'ora di diretta televisiva con voi, carissimi telespettatori, per cantarvi le canzoni che volete dedicare ad un vostro caro, ad una vostra amica, ad una persona che non conoscete, ad una preghiera. Chiamate 071 7501 707, richiedete la vostra canzone e noi tenteremo di cantarla per voi. Bene, caro Mauro, oggi abbiamo un tema che vorremmo dedicare a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e so che è un tema anche a te molto caro. Per cui, se volete commentare con noi questo tema, sarebbe bellissimo, perché anche le canzoni potrebbero concentrarsi su quello che è il sentire comune di oggigiorno, appunto tema di oggi, e cioè il dono dell'accoglienza e dell'ascolto. Tu che ne pensi di questo dono, Mauro?
1: Beh, sai, è un dono che in questo periodo è estremamente utile, visto che sostanzialmente noi siamo un paese dove vengono tanti rifugiati, e pertanto per loro l'accoglienza è una cosa fondamentale, il sentirsi accolti nella loro singolarità, però, perché noi non possiamo pensare che gente che fa chilometri, chilometri e mezzo al deserto e affronta con tanto pericolo, con tanti punti interrogativi delle attraversate, siano poi come noi. Non possiamo pensare che queste persone si adattino a quelli che sono i nostri usi, costumi, eccetera, e pertanto dobbiamo fare un grandissimo sforzo per poterli accogliere, veramente per correre incontro a braccia aperte, come d'altronde, cioè noi, se noi guardiamo il Cristo sulla croce, è a braccia aperte, con un segno proprio di accoglienza.
0: Ed è proprio così. Sai, ecco, nel frattempo sono contenta, arrivano già le prime vostre richieste e continuate a chiamare in attesa che arrivano le altre. Io vi do una testimonianza, chiamate 071 7501 707 a proposito di quello che hai detto tu. E sono siciliana e voi sapete che io ultimamente sono stata in Sicilia anche per l'apertura del segnale e per la produzione che è stata fatta giù. Ebbene, in una di queste produzioni abbiamo conosciuto degli extracomunitari, quindi dei giovani che dopo la traversata in gommone, grazie a Dio, erano riusciti a sopravvivere e potevano quindi dare la loro testimonianza ai microfoni di Maria Vision. Una di queste testimonianze, che vedrete prossimamente nel palinsesto di Maria Vision, mi ha particolarmente colpita, perché era un giovane molto arrabbiato, per certi versi, con la vita, ma soprattutto con la sua storia, perché nel suo gommone, che era pienissimo e stracarico, una tempesta praticamente ne ha uccisi più della metà, e lui è rimasto vivo. E quando è stato salvato, per un primo momento ha ringraziato il suo Dio di questo grande miracolo che aveva ricevuto. Poi però, arrivato nella terraferma, si è reso conto che aveva la vita ma non aveva niente, perché aveva perso la sua famiglia in quella traversata, aveva perso il suo bagaglio e aveva perso la sua storia, e ne doveva ricostruire un'altra. E allora lì l'accoglienza è stato il primo passo per poter credere che ancora ci fosse una speranza. E siccome, grazie a Dio, a Lampedusa il popolo siciliano è realmente un popolo accogliente e poi le istituzioni italiane fanno di tutto per dare a questi giovani una speranza e c'è tutto un programma, eccetera, così è stato, cioè questo ragazzo ha sentito il desiderio di continuare a vivere perché ha trovato una speranza. Quindi facciamoci carico di questa responsabilità, ecco, questo è il mio dire, e di essere sempre accoglienti, in questo caso con lo straniero, ma io direi anche col vicino di casa, o con tuo marito, con tua moglie. Ascoltare, comunicare.
1: Ascoltare. A proposito dell'ascolto, leggevo un testo di un certo Jorge Bucay che raccontava una serie storie per far capire dei passi che uno dovrebbe fare nella vita, e diceva l'ascolto, l'importanza dell'ascolto. Diceva che nel Talmud c'è scritto che noi abbiamo due orecchie per sentire e una sola bocca per parlare. Ciò significa che noi dovremmo stare molto più in ascolto piuttosto che parlare. Ma sai, stare in ascolto oggi con la televisione accesa, col telefonino che comincia a vibrare, cioè è un problema. Pertanto questo medico diceva: l'ascolto non è la pausa tra il mio discorso, cioè tra la possibilità di riprendere fiato, e pertanto io devo ascoltare, devo essere presente, non faccio una pausa per riprendere fiato e ricominciare il mio ragionamento, o ascoltarti per agganciarmi a qualcosa che alla fine interessa sempre me, per portare avanti, cioè, un ragionamento, una causa, insomma un concetto.
0: Certo, bellissimo. E adesso vi chiediamo di stare in ascolto voi, perché queste sorelle che ci hanno appena chiamato ci chiedono, bellissima, dolce sentire ce la chiede Graziella da Mantova, e per tutti i bambini ammalati. Giuseppina da Verona, la dedico a suo nipote Paolo e Fernanda, e anche alla sua badante. E poi anche Gabi da Loreto la dedica a tutti i poveri del mondo. Pensate, tre dediche contemporanee per una delle canzoni in assoluto più dolci del repertorio liturgico, Dolce Sentire.

Bene, grazie Mauro, è un canto dolcissimo. E con questo noi andiamo un attimo in pausa e vi aspettiamo sempre qui su Maria Vision chiamando allo 071 7501 707. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Bene, bentornati. Il tema di oggi su questa trasmissione puntata di In cielo è sempre musica, a voi dedicata. E il tema che abbiamo voluto trattare in questo primo momento è l'accoglienza e l'ascolto. È stato più o meno approfondito sugli immigrati, quindi l'accoglienza dell'extracomunitario, però ecco, alla fine abbiamo un po' aperto questo discorso dell'accoglienza invece sulla necessità di farla proprio con i nostri cari, con le persone che ci stanno più vicino, perché proprio con loro alle volte è più difficile, soprattutto quando ci sono delle incomprensioni. Allora chiamate 071 7501 707, questa è l'occasione per chiedere ad un vostro caro, con l'ascolto di una canzone, perdono per qualsiasi cosa, e quindi accogliete il suo amore e il suo affetto nella vostra vita. Così facendo noi siamo qui per voi. E infatti arrivano, la collega mi porta addirittura tre richieste, quindi io passerei subito accanto. E allora, sono tutte e tre sulla misericordia, pensa. Quindi potremmo cantare Misericordia sei tu, Misericordia sei, che è una delle ultime canzoni che Salvatore Martinez di Rinnovamento, il presidente di Rinnovamento nello spirito italiano, ha fondato, ha scritto. È una canzone bellissima, dolcissima, che Marianna da Milano vuole dedicare a se stessa, per quanta forza Gesù le dà nella sua vita. E ringrazia Gesù per questo e lo ringrazia per la sua misericordia. E così Enrica da San Martino in Strada di Lodi vuole dedicare a tutti i sanmartinesi, perché il desiderio che Enrica ha nel cuore è che i sanmartinesi si innamorino di Maria Vision. Grazie Enrica, carinissima, a pensare a tutti noi. E c'è anche una preghiera di Maria Vision di Loreto, quindi dei colleghi che in questo momento ci stanno guardando, che aggiungono alla richiesta dei due telespettatori il canto di misericordia per tutto lo staff, ed in particolare misericordia e ringraziamento ai fondatori Emilia e Monica, che il Signore li benedica sempre. Ovviamente noi, Mauro, ci aggiungiamo a questa preghiera ringraziare il Signore di questo grande Big Ben che c'è stato nel cuore di queste persone che hanno rivoluzionato la loro vita per fondare una televisione che tenta di fare un servizio per l'evangelizzazione. Ecco, noi speriamo sempre di farlo, e con questo spirito quindi vi vogliamo proprio cantare Misericordia 6 di Salvatore Martinez.

0: È bellissimo questo canto, è vero?
1: Bello, bello.
0: Pensate che è la prima volta che lo facciamo, quindi grazie ai nostri telespettatori.
1: Sì, ma ci siamo preparati da giorni e giorni.
0: Proprio. No, no, diciamo che molto spesso, essendo richieste che vengono al momento, noi cerchiamo di accontentarvi leggendo più o meno a prima vista, anche se questo canto, essendo io del movimento, lo conosco molto bene. Pensate che nell'ultima convocazione nazionale che c'è stata a Rimini, la convocazione nazionale del movimento di rinnovamento nello spirito, essendo questo brano l'ultimo registrato nel CD del 2016, è stato un brano ovviamente proposto più volte durante le giornate. E io ricordo sempre una grande commozione totale, perché tutte queste persone, oltre 15.000, quindi un mare, capisci, un mare di persone che insieme cantano e pregano la misericordia di Dio nella loro vita, che se pensiamo al vero significato, è incredibile, ha a che fare con il perdono costante, eterno di nostro Signore, che proviene anche dalla nostra capacità di saperci ascoltare, ritornando all'ascolto, e ascoltare gli altri. E proprio su questo, prima di lasciarvi all'ultima pausa, io adesso proverei un po' a pensare il tema dell'ascolto non solo come capacità di ascoltare gli altri, ma anche come capacità di ascoltare se stessi, che spesso manca. Cioè, noi siamo convinti, presi dalle nostre mille, come dici tu, bombardati da tutte le cose esterne, non diamo spazio a quello che realmente accade nel nostro cuore, nella nostra intimità.
1: Io tante volte ho l'impressione che siamo da un'altra parte, mentre stiamo facendo una cosa siamo da un'altra parte. Mi ricordo una frase famosa di un gesuita che scrisse poi diversi libri, che all'inizio furono presi un po' come qualche New Age, che diceva che la vita è quella cosa che ti passa accanto mentre tu sei impegnato a fare altre cose. In effetti tante volte è così, noi non abbiamo tanto la consapevolezza e riusciamo a carpe diem, a cogliere l'attimo, no? Noi ci accadono una giornata tante cose e noi così, no? Oramai per noi sono scontate. È scontato il fatto che la mattina la doccia è scacalda, l'acqua è scacalda, e non ringraziamo per questa cosa, perché un giorno poi che la caldaia non funzionerà, ci renderemo conto di che gran dono che abbiamo tutte le mattine e queste cose semplici, non è che dobbiamo andare a cercare, sì, secondo me, cose particolarmente complicate, basta che siamo attenti alla nostra vita.
0: Sì, io ci rifletterei molto e lascio queste riflessioni subito dopo la pausa, a tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, bentornati. La trasmissione In cielo è sempre musica. Grazie per essere con noi, grazie per chiamare, perché sento sia dagli squilli sia dalle chiamate che arrivano che siete numerosi. Grazie. Ecco che già arriva la terza canzone di questa maratona, chiamiamola così, canterina. E Edi da Castelfidardo che ci chiede Abba Padre per il suo matrimonio con Rinaldo, con tanto amore lo dedica a lui e protezione da Nostro Signore Abba Padre. E anche Giuliana da Loreto chiede Abba Padre, dona questa canzone per tutti coloro che sentono l'abbraccio di Dio e per tutti i sacerdoti. In cielo è sempre musica, fratelli e sorelle, quindi vogliamo dedicare questa trasmissione proprio a questa lode al nostro Signore, che nasce come una preghiera contrita, perché sentirete le parole che dicono: guardami Signore, io sono tuo figlio, ascolta il mio cuore. E poi è un grido verso di Lui, perché da Lui vogliamo dipendere, di Lui vogliamo fare la volontà e con Lui vogliamo vivere. Allora il grido è un grido che proviene dalla certezza che se veramente facciamo la volontà di nostro Signore, impegnandoci secondo dopo secondo a testimoniarlo, ecco, questo è frutto o dà come frutto la vera pace, la vera gioia, la vera vita, direi la vera vita. Abba Padre.

0: Bene, fratelli, il tema di oggi è stato Nel silenzio io vivo. In realtà era l'ascolto, però dall'ascolto siamo passati all'ascolto di silenzio e quindi all'ascolto di se stessi e dunque al silenzio. Come fare silenzio dentro la propria vita? Perché, come diceva giustamente Mauro, mentre abbiamo commentato queste parole, siamo bombardati da tutto e da più. E invece a volte fare silenzio e farlo nel modo giusto, quindi cercare di stare in una situazione, in una circostanza che ci consente di riflettere leggendo dei buoni libri, o anche alle volte può aiutare a vedere un buon film, un sano film. Parlare con delle persone che ti guidano, questo lo diceva sempre un padre spirituale, quando devi fare qualcosa, affidati in una persona di Dio, ascoltalo, seguilo, cerca di capire che consiglio ti dà, perché una persona di Dio ti dà un consiglio che è più vicino a Lui, se tu sei confuso nel prenderlo. Riconosci le persone di Dio. Questo è importante. Il silenzio nella propria vita. Vi voglio leggere qualcosa a tal proposito. Il silenzio è mitezza. Madre Teresa di Calcutta, Dio è amico del silenzio. Guardate come la natura, gli alberi, l'erba, i fiori crescono in silenzio. Guardate le stelle, il sole, la luna muoversi in silenzio. Abbiamo bisogno del silenzio per toccare le anime. E ancora, questo è di Gibran, quindi passiamo da una santa ad un poeta.
1: Un profeta.
0: In molte delle vostre parole il pensiero è quasi ucciso, perché il pensiero è come un uccello leggero che in una gabbia di parole può spiegare le ali, ma non può volare.
1: Bellissimo.
0: Il pensiero viene ucciso dalle parole.
1: Pensiero è sceso dalle parole.
0: Soprattutto quando poi non si sanno esprimere queste parole.
1: Beh, sembra che noi dobbiamo comunicare sempre e comunque, parlare sempre e comunque. Veramente non, dobbiamo essere sempre inseriti in un gruppo, o peggio, in un branco, perché, di cui purtroppo si legge tristemente sui giornali. E siamo esseri sociali, però dobbiamo anche ritrovare la nostra individualità, la nostra intimità, la nostra unicità. E questo purtroppo penso che non lo possiamo fare consultando il telefonino o su Sky o su altre. Dobbiamo sederci con un buon libro, con un buon amico che ci ascolti, ci capisca. E poi metterci proprio nella condizione di ascoltare quello che ci dice.
0: Nel frattempo arrivano altre preghiere e sono Rossella da Marsala, Marsala, Trapani, ciao Rossella, che chiede Dio e amore per la famiglia di tutto il mondo e Giuliana che chiede Dio e amore per il loro matrimonio che è stato il 1º ottobre e perché questo matrimonio è stato in tre persone. Padre, Figlio e Spirito Santo, sposo, sposa e Dio nella sua Trinità. Bellissimo. Sarebbe bellissimo poter ascoltare spesso queste dediche, perché sono veramente dediche d'amore, dediche di fede, dediche di grande speranza. Una persona che dedica al suo matrimonio la bellezza di un rapporto vissuto in tre, vissuto con Dio. È stupendo, mi piace tantissimo. Bene, io vorrei concludere qui.

quindi con questo brano che ci è stato richiesto da queste sorelle che ci stanno seguendo adesso in diretta televisiva, con Die Amore. Ve lo cantiamo tutto, ve lo dedichiamo tutto, sempre nella certezza e nella speranza che se Dio entra nella nostra vita, l'amore è nella nostra vita, qualunque cosa accada e qualunque prova dobbiamo vivere. Con questa certezza e con questa speranza, fratelli, io e Mauro vi salutiamo augurandovi una buona serata e un buon weekend e soprattutto un grande abbraccio a tutti voi. E l'appuntamento con questa trasmissione In Cielo è Sempre Musica è la prossima settimana alla stessa ora. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La preghiera cristiana è dono di Dio. Dio per primo viene ad incontrare l'uomo, per primo chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Scrive il grande catechismo. Cristo viene ad incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete. La sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Inoltre, la preghiera cristiana è azione dell'uomo. La nostra preghiera è la risposta d'amore alla sete di Dio, al lamento del Dio vivente, alla promessa gratuita di salvezza, alla sete del Figlio unigenito.

La preghiera cristiana è anche elevazione dell'anima a Dio. San Giovanni Damasceno così ci scrive: la preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti. E Santa Teresina del Bambin Gesù ha scritto: per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia. La preghiera è anche partecipazione di tutto l'uomo, qualunque sia il linguaggio, gesti e parole, e il luogo della preghiera.

scrive il grande catechismo, da dove viene la preghiera dell'uomo? Qualunque sia il linguaggio della preghiera, gesti e parole, è tutto l'uomo che prega. Ma per indicare il luogo dal quale sgorga la preghiera, le scritture parlano talvolta dell'anima e dello spirito, più spesso del cuore, più di mille volte. È il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l'espressione della preghiera è vana.

Inoltre, la preghiera è pertanto coinvolgimento soprattutto del cuore umano. Ancora il grande catechismo ci dice: il cuore è la dimora dove sto, dove abito, secondo l'espressione semitica o biblica, dove discendo. È il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli altri. Solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il luogo della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. È il luogo della verità, laddove scegliamo la vita o la morte. È il luogo dell'incontro, poiché ad immagine di Dio viviamo in relazione. È il luogo dell'alleanza. La preghiera è ancora colloquio amorevole dei figli di Dio col loro Padre, per mezzo del Figlio Gesù nello Spirito Santo. Relazione vivente di alleanza, di comunione, di amore. Ancora il grande catechismo. La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. È azione di Dio e dell'uomo. Sgorga dallo Spirito Santo e da noi, interamente rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. Nella nuova alleanza, la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre. La vita di preghiera consiste quindi nell'essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte santo e in comunione con Lui. Tale comunione di vita è sempre possibile, perché mediante il battesimo siamo diventati un medesimo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa che è il suo corpo. Le sue dimensioni sono quelle dell'amore di Cristo.

E ancora, la preghiera è adesione umile e fiduciosa alla volontà di Dio Padre. L'umiltà è il fondamento della preghiera. Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ci dice l'Apostolo Paolo. L'umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera. L'uomo è un mendicante di Dio. Ancora, la preghiera è necessità vitale. Il cristiano per la sua vita spirituale ne ha assoluto e incessante bisogno, come ha bisogno dell'aria e dell'acqua per la sua vita biologica.

La preghiera, ci dice Papa Francesco, è una chiave che apre il cuore di Dio. È una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato con tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la preghiera, perché ha un cuore d'amore, un cuore di padre. È la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo mai lasciare, perché la

Chiesa porta frutto se fa come la Madonna e gli Apostoli, che erano perseveranti e concordi nella preghiera quando aspettavano lo Spirito Santo. Perseveranti e concordi nella preghiera, altrimenti si rischia di appoggiarsi altrove, sui mezzi, sui soldi, sul potere. Poi l'evangelizzazione svanisce, la gioia si spegne e il cuore diventa noioso.

La preghiera sgorga dallo Spirito Santo. Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba, Padre. È lo stesso Spirito che prega nel cristiano e gli insegna che cosa sia conveniente domandare nella preghiera. Inoltre, la preghiera richiede il cuore pentito, ricco di fede, all'uomo che prega, il quale si riconosce come creato ad immagine di Dio, redento da Cristo, santificato dallo Spirito Santo. Tutto è possibile per chi crede. La preghiera ha dunque una duplice dimensione, discendente, invito all'incontro e al dialogo che il Padre, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, rivolge all'uomo. Ascendente, risposta dell'uomo al Padre, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, che abita nel suo cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

il disegno che Dio ha per l'uomo è un disegno ammirabile, stupendo, meraviglioso. Pensate un po', pensiamoci un po'. Dio liberamente crea l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Ma l'uomo cade nel peccato. Dio però non abbandona l'uomo. Nella pienezza dei tempi manda il suo Figlio come Redentore e Salvatore degli uomini, convocando gli uomini nella sua Chiesa, famiglia di Dio, rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa.

Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: Cari amici e amiche di Maria Vision, siamo disposti a condividere con voi quest'oretta di televisione qua in questo canale della Madonna. E vorrei cominciare per salutare in questo momento tutte le persone che sono bisognose, che sono da sole, tutte le persone che sono malate, che soffrono. E so che siete tanti e che ci guardate ogni giorno. Incomincio per presentarmi, sono Ivan De Vargas, sono conduttore di Luce Cattolica, questo programma che incomincia oggi, vengo dalla Spagna, quindi dovete avere pazienza con il mio italiano, e mi accompagna una persona che conoscete già bene, perché anche lui conduce un bel programma qua a Maria Vision, ogni mercoledì alle 15:30, il padre Franco Nardi, frate cappuccino della Santa Casa di Loreto. È veramente un piacere poter condividere con lei,
1: anche
0: padre,
1: mio.
0: Questo momento, in questo programma che, come dico, comincia oggi e che si chiama Luce Cattolica e che vuole mettere in evidenza, che vuole proprio proporre i principi non negoziabili, i principi non negoziabili che Benedetto XVI ci ha sottolineato, che Benedetto XVI ha voluto che avessimo a cuore. Quindi l'idea è ogni programma poter, diciamo, partendo da qualche spunto, parlare, diciamo, delle questioni che sono delle grandi questioni, le questioni che sono nel cuore dell'uomo, che preoccupano l'uomo. Vogliamo mettere proprio a luce gli aspetti positivi della difesa dell'uomo, dei diritti umani, le questioni economiche, politiche, tutto quello che veramente è umano. Vorremmo anche, fra i nostri obiettivi, che arrivasse ai nostri telespettatori il messaggio d'amore e di pace che è nel Vangelo e quello che la Chiesa dice anche su queste grandi questioni, questi grandi temi. E oggi, in questa prima puntata, se vi pare, padre Franco, vorremmo anche parlare di una questione che proprio preoccupa a tanti, che attanaglia l'Italia e il mondo intero. Sto parlando della crisi, di questa crisi che è economica, ma che, come hanno sottolineato tanto Papa Benedetto, come adesso Papa Francesco, è una crisi morale. Quindi non so cosa gliene pare.
1: Certamente, ecco, io vorrei iniziare, cioè continuare un po' il discorso iniziando da una preghiera, perché vogliamo metterci veramente davanti al Signore con questo atteggiamento di pieno ascolto della Sua parola, della Sua volontà, ecco, proprio per comprendere e per vivere appieno la sua volontà, la voce che il Signore ci fa capire attraverso la sua parola, ecco, per

0: far luce appunto su questa nostra vita, su questo nostro mondo che stiamo vivendo, che è amato da Dio e per il quale appunto il Signore è morto ed è risorto ed è vivo e quindi in mezzo a noi. Ecco, inizierei proprio con un segno di croce e una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, tu sei la via, la verità e la vita. Fa che possiamo seguirti nella via del Vangelo, che sappiamo spesso è una via stretta, è una via che comporta sacrificio, che comporta venire dietro a te, portare la croce, unendola alla tua, perché soltanto in questo modo anche le nostre croci hanno un valore e un significato di salvezza per noi, per l'umanità intera, per le nostre famiglie. Tu sei la verità. Ecco, oggi nel mondo in cui viviamo, siamo attratti da tante cose, dal fascino non della verità, ma di tante voci che spesso non corrispondono alla tua verità, alla verità che tu ci dai, che fondamentalmente è amore, amore verso tutti senza distinzione alcuna. Fa che possiamo nutrirci di te perché sei la vita. Ecco, la vita anzitutto attraverso l'Eucaristia, il pane della vita, il nutrimento per il nostro cammino. Ecco, che questo nutrimento sia veramente per noi occasione di crescita, di santificazione per raggiungere veramente la santità, la meta che tu ci vuoi dare, che tu ci presenti davanti e che possiamo raggiungere perché tu stesso ce ne dai la forza, la grazia e anche le capacità naturali per raggiungerla. Ecco allora, ti chiediamo tutto questo, Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia di Nazareth, a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen. Ecco, allora penso di non aver interrotto, diciamo, il discorso iniziale che hai fatto te, Ivan. Anzitutto, ecco, ti saluto anch'io e benvenuto proprio, ecco, in questa iniziativa bella, penso che sia molto importante perché culturalmente dovrebbe veramente farci riscoprire le radici della nostra cultura cristiana, europea, cultura che abbiamo smarrito, abbiamo forse dimenticato. E quindi vogliamo veramente far sì che con la grazia del Signore e attraverso anche la nostra ragione, perché anche questa è grazia di Dio. È dono di Dio. Dio ci ha creati così, con l'intelligenza, la volontà. Ecco, quindi possiamo veramente far sì che questi valori non negoziabili, cioè valori non commerciabili, ritornino a galla, riprendano il posto che meritano, cioè il primo posto. E sappiamo benissimo quali sono, cioè è la vita, la famiglia, l'educazione, la libertà religiosa. Ecco, questi valori veramente dobbiamo veramente far sì che diventino patrimonio, ritornino ad essere patrimonio proprio della nostra vita, della nostra cultura, del nostro modo di rapportarci gli uni con gli altri. Perché è su questa base che noi possiamo vincere la crisi, appunto, di cui stavi parlando proprio all'inizio, presentando proprio questo programma, che speriamo possa essere seguito, ecco, da tante persone, e le quali sono invitate anche a dare il loro contributo attraverso pensieri, attraverso email, attraverso anche in diretta pure, anche telefonate, eccetera. E anche grazie ad esperti che poi chiameremo anche nei vari settori, per i vari settori appunto di questi valori, di questi principi non negoziabili che ce li illustreranno secondo ovviamente la dottrina sociale della Chiesa e quindi secondo l'insegnamento del Vangelo, perché in fondo la dottrina sociale della Chiesa non è altro che l'applicazione nella società per il bene comune appunto del Vangelo con i valori sempre eterni, sempre presenti.
1: E proprio questo il nostro desiderio è avere uno sguardo cattolico su tutta la realtà che ha a che fare con l'uomo. Abbiamo parlato
0: Certo.
1: della famiglia, abbiamo parlato della vita, abbiamo parlato di questo diritto alla libertà religiosa che abbiamo tutti gli uomini, perché il fatto di essere uomo ha inerente questa libertà. Voglio dire, senza la libertà religiosa non siamo uomini completi, pieni. E io vorrei, se vi pare, padre, incominciare a fare questo discorso e anche domandargli cosa ne pensa. Abbiamo parlato di crisi economica, che veramente fa che le persone, le famiglie siano in una situazione a volte difficile. Sappiamo che ci sono tante persone che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa perché non possono pagare il mutuo, persone che magari hanno cercato la felicità, questa felicità che è nell'ADN di tutti gli uomini, in queste cose materiali. Cosa potremmo dire a queste persone che adesso magari sono smarrite, magari hanno un vuoto grande nel suo cuore perché, non so, credo che hanno sbagliato a cercare la felicità in queste cose?
0: Io ho l'occasione di incontrare tante persone lavorando in questo santuario di Loreto, santuario internazionale dove convergono da tutte le parti del mondo persone che vivono ovviamente situazioni attanagliate, cioè persone che sono attanagliate proprio da questa crisi, crisi di carattere economico anzitutto, ma ecco, è una crisi che mette in evidenza proprio anche la fragilità della persona stessa di fronte alla difficoltà. Cioè oggi, rispetto magari al subito dopo guerra, parliamo della guerra, diciamo la seconda guerra mondiale per noi, ecco, non c'è più quell'entusiasmo di ricostruire, di ricominciare, quella forza, diciamo, quella gioia, ecco, di darsi tutti da fare, eccetera. Perché? Perché si vede che questa crisi, dal punto di vista almeno economico, ecco, non lascia prospettive. Il futuro non è che sia poi roseo da questo punto di vista, ripeto ancora. E allora una persona che si lascia esclusivamente dominare da queste logiche, praticamente perde, rischia di perdere la propria identità come persona, la propria dignità. E allora si sente veramente, non dico perduto, ma comunque, ecco, abbastanza così, smarrito. E poi sente quasi il peso di aver perso questo lavoro, pensando ai propri figli che non può, a cui non può dare niente per il mese, diciamo, alla fine del mese, pensando alla moglie, pensando agli anziani che hanno bisogno di cure mediche e non possono permettersi di pagarle, e così tante altre situazioni. Si fermano, cioè sono realtà vere, oggettive, che fanno veramente piangere il cuore, diciamo. Ma nello stesso tempo, ecco, non sono tali da far sì che una persona si disperi, come se tutta la vita e la realizzazione della propria esistenza dipendesse proprio esclusivamente dai beni materiali, dall'avere o dal non avere i beni materiali. E allora, ecco, ci si trova di fronte a queste situazioni di persone scoraggiate, demotivate verso il presente e verso il futuro, e quindi non comunicano anche ai figli l'entusiasmo per il futuro. Di cosa gli darò a questi ragazzi, a questi figli? Li faccio studiare, va bene, ma poi, dopo lo studio, dove andranno? Il lavoro non lo trovano, non c'è il lavoro, e se non c'è il lavoro non c'è neanche il reddito, eccetera. E quindi sono presi da questo vortice di ragionamenti esclusivamente basati appunto sul discorso economico. Cosa significa questo? Che accanto al discorso economico non ci si accorge di aver perso invece i valori, di aver perso quei valori umani e cristiani che in ogni caso e in ogni situazione una persona deve sempre avere, cioè la propria dignità. La propria dignità. E nella propria dignità si riscopre anche poi la solidarietà, quindi l'aiutarsi reciprocamente. Ci sono certamente anche esempi positivi. Questi esempi positivi li possiamo vedere per quanto riguarda l'Italia, per esempio nella ricostruzione del terremoto che c'è stato nel Modenese, no? Ecco, nonostante, dice, la difficoltà dei sovvenzionamenti o degli aiuti economici da parte delle istituzioni di qua e di là, ci siamo rimboccati, ieri proprio ho parlato con una persona di Modena, ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati avanti e abbiamo affaticosamente, e abbiamo ricostruito, rimesso sulla fabbrica, rimesso su, ecco, la casa, anche se provvisoriamente. Però ecco, questa occasione, che era un'occasione, diciamo, negativa, per noi è stata un'occasione per riavvicinarci di più anche nei rapporti umani, tra di noi come parenti, ma anche tra di noi come paese, come città. Ecco, quindi abbiamo riscoperto che valori che avevamo dimenticato, cioè la solidarietà, l'amicizia, l'amore reciproco, il sostegno reciproco. Ecco, questo è bello.
1: La famiglia sta giocando anche un ruolo molto importante in questo tempo di crisi, voglio dire. E proprio questa solidarietà, ci sono tanti nonni che aiutano.

0: i suoi figli e i suoi nipoti,
1: certo, aiuto, certo,
0: perché
1: certo.
0: Vabbè, chi perde il lavoro, chi perde la casa, tante volte sono i più grandi quelli che stanno
1: certo.
0: a sostenere
1: sì,
0: quelli che sono in difficoltà, la famiglia.

0: Ecco che la crisi più grossa è quella proprio di aver abbandonato, messo da parte questi valori che non sono commerciabili, non sono negoziabili, appunto, che sono appunto questi tre, appunto. Anzitutto la difesa della vita, ecco, dal concepimento alla morte naturale. Quindi, ecco, contro l'aborto, contro l'eutanasia, la manipolazione del gene umano. Ci sono tanti esperimenti, tante cose che, sotto i quali forse ci sono chissà quanti interessi, no? Ecco, e poi appunto la difesa della famiglia come matrimonio voluto da Dio, secondo la volontà di Dio, matrimonio monogamico tra uomo e donna, i due principi fondamentali che presiedono al matrimonio come sacramento sono proprio l'indissolubilità, la fedeltà matrimoniale. E l'apertura alla
1: Alla
0: vita,
1: vita.
0: restano sempre questi, sono perenni ed è alla base quindi di una civiltà. Quindi la condanna proprio del riconoscimento giuridico dell'unione tra omosessuali oppure anche delle coppie di conviventi. E poi ecco questa difesa della libertà religiosa e di educazione, cioè il diritto della famiglia, vedi che è sempre la famiglia al centro, sia la vita, come la famiglia stessa, come matrimonio, come anche poi ecco, la difesa della libertà religiosa, il diritto della famiglia di scegliere come educare i propri figli. Quindi anche la parità tra scuola pubblica e scuola privata, ecco, paritaria. Perché il compito di educare i figli spetta anzitutto ai genitori, non allo Stato. Lo Stato deve assicurare le strutture e deve assicurare l'uguaglianza nel trattamento, diciamo, sia a scuole pubbliche come scuole paritarie. Ecco, questi sono i valori irrinunziabili, che noi dobbiamo veramente rimettere al centro della nostra
1: E
0: situazione
1: questo è lo
0: odierna.
1: scopo, che perseguitiamo con Luce Cattolica, di queste cose parleremo.
0: Certo,
1: E
0: certo.
1: certamente avremo tanti programmi davanti a noi per poter parlare, approfondire tutte queste questioni. Ma adesso è il momento per una piccola pausa, Padre Franco,
0: Bene.
1: e ritorniamo a parlare di tutte queste questioni, di questi principi non negoziabili dei quali parlava così bene l'amatissimo Papa Benedetto
0: Sedicesimo,
1: XVI, e che
0: poi ecco,
1: certamente Papa Francesco
0: ha
1: riprenderà.
0: proseguito e riprenderà poi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo con voi, cari amici e amiche di Maria Vision. Siamo proprio contenti di condividere questo ultimo momento del programma Luce Cattolica. E come vedete c'è il padre Franco Nardi, conoscete bene, e io sto incominciando questo cammino in Maria Vision Italia. Il mio nome è Ivan de Vargas, sono spagnolo, come avrete notato anche dalla mia forma di comunicare. E stavamo parlando di una cosa importante. Il padre Franco ci stava invitando ai cattolici, alle persone che abbiamo scoperto l'amore di Dio, a trasmettere questa gioia, a trasmettere questa allegria, questa felicità che viene proprio dall'amare, del donarci agli altri senza aspettare niente. E io volevo chiedere, padre, perché c'è questa tentazione per noi cristiani, per i cattolici, a volte di nasconderci nelle sagrestie e magari ci vergogniamo di dire che siamo cattolici, che abbiamo scoperto l'amore di Dio, o viviamo, perché questa società a volte ci dice che dobbiamo farlo così, no? Viviamo la nostra fede in una maniera privata, invece la gente aspetta la nostra testimonianza.
1: È così,

0: È esattamente così, Ivan, è così perché forse, ecco, il motivo di questo nostro atteggiamento che è da correggere, che è da migliorare, certamente, è da cambiare, insomma. È un atteggiamento che deriva anche da una formazione che probabilmente abbiamo ricevuto un po' tutti, ecco, nel passato, in cui sì, la fede si viveva anche nei momenti pubblici, tipo processioni, Corpus Domini o altre forme, però fondamentalmente era una fede vissuta nella devozione e questa devozione era di carattere personale, quasi individuale, insomma, ecco, momenti comunitari c'erano, però ecco, non si sentiva questa esigenza evangelica, pienamente evangelica, proprio di uscire proprio dalle sagrestie, diciamo noi, con una tra virgolette, ecco quindi dai recinti protetti della Chiesa per andare, come dice Papa Francesco, fino alle periferie esistenziali proprio, no? Ecco, perché questo? Appunto per un po' per questa formazione ricevuta ha una visione un po' privatistica della nostra fede. Sì, erano sante, abbiamo le nostre nonnette sante, abbiamo tante persone che hanno vissuto veramente pienamente proprio la loro fede. Io dirigo anche un'associazione eucaristica riparatrice fatta di persone per lo più anziane che vivono intensamente la loro fede. Ma ecco, faccio un po' fatica proprio a far capire che questa fede, soprattutto a quelle di media età e non proprio quelle anziane che fanno certamente quello che possono, ecco, a far capire appunto che devono essere più coraggiosi nel testimoniare questa fede all'interno anzitutto della loro famiglia. Di non vergognarsi di dialogare con i loro figli o i loro nipoti nella loro casa, parlando di argomenti religiosi. Quasi si vergognano anche di questo, proprio a partire anche dall'ambiente quotidiano, dall'ambiente familiare che vivono ogni giorno. Per cui ecco, stanno proprio attenti quasi per non urtare la sensibilità degli altri. Ma se tu sei veramente convinto che questo è un bene, che è un bene per te, un bene grande, il bene più grande, tu non fai altro che comunicarlo a tutti. Che darlo, che donarlo e che condividerlo con gli altri è l'unica strada proprio per essere veramente gioiosi e quindi rendere partecipi di questa gioia dello Spirito, di questa gioia di Dio anche i propri fratelli e le proprie sorelle.
1: Non so cosa ne pensa di questo discorso, ma io sento nel mio cuore, padre, che anche questa crisi, che è una crisi economica terribile, ma
0: Certo,
1: anche una crisi
0: certo.
1: morale, è anche un'opportunità. È un'opportunità per i cristiani con la nostra vita, con la nostra testimonianza, perché altri che stanno alla ricerca possano incontrare Gesù, Gesù che è vivo fra di noi, che ha voluto rimanere con noi e che ci ama veramente. È una pazzia pensarlo come ci ama, perché umanamente parlando è difficile da
0: Sì,
1: spiegare,
0: sì.
1: vero?
0: È difficile da spiegare, è difficile da capire perché San Paolo dice la grandezza, lunghezza, altezza e profondità è un mistero di cui noi non saremo mai capaci di capire se non neanche un piccolo, ma minimamente proprio, di comprendere questo oceano dell'amore di Dio in cui siamo immersi e di cui spesso appunto non ci accorgiamo, no? Ecco, non ci rendiamo minimamente conto. Ecco, allora è importante veramente far sì che vivendo questa esperienza la comunichiamo con tanta gioia anche ai nostri fratelli, insomma, no? Alle nostre sorelle. E quindi la testimonianza diventa veramente l'aspetto necessario oggi, la missione, la missionarietà. Oltre che sentirsi chiamati da Dio veramente e amati da Dio. E quindi corrispondendo all'amore di Dio, siamo chiamati proprio ad annunciarlo a tutti, con coraggio, e a partire proprio da queste realtà di cui stiamo parlando questa sera, cioè questi principi non negoziabili come la vita, come la famiglia, come l'educazione, eccetera. È fondamentale tutto questo. Perché? Perché questo ci aiuta a riscoprire anzitutto noi stessi come creature umane. Come creature volute da Dio e amate da Dio. Quindi ecco, risaliamo un pochettino la china per ricostruire l'uomo in tutti i suoi aspetti, non soltanto per recuperare l'aspetto economico o sistemare questi aspetti materiali, ma soprattutto ecco, l'aspetto antropologico lo si chiama, no? Cioè che riguarda tutto l'uomo, e quindi effettivamente dovrà essere riscoperto in tutti i suoi aspetti, appunto, no? La vita umana, insomma, no? Ecco, a partire, secondo

0: Secondo me, da una esperienza forte di Dio, ma che deve poi scendere anche al concreto, anche nel sociale, anche nel politico, anche nell'ambiente. Cioè ciascuno di noi, in ogni ambiente in cui vive, e nell'ambiente veramente anche di, compresa appunto la politica, non deve dimenticare di essere cristiano, perché è lì che si gioca praticamente la sua testimonianza, oltre che nella famiglia.
1: La fede non è qualcosa che quando uno arriva in ufficio la mette
0: Tra
1: nell'attaccapanni,
0: parentesi
1: vero?
0: o nell'attaccapanni, certamente,
1: Ma sa
0: certamente.
1: che, padre, io credo che bisogna dire alle persone che sono a
0: Sì. Ecco.
1: casa che c'è l'esperanza e che questo mondo può essere migliore. Perché se
0: Noi
1: noi siamo in questo modo di vita, di amare gli altri, di perdonare gli altri, e di darci agli altri senza aspettare nulla, di una forma gratuita, questo mondo può essere veramente fantastico. Possiamo anche vivere il cielo nella terra.
0: Esatto, pur con tutti i limiti legati alla fragilità dell'uomo finché vivrà su questa terra, ma certamente l'esperienza, un assaggio del paradiso, possiamo già viverlo e sperimentarlo fin d'ora. Madre Teresa di Calcutta, no, diceva a un giornalista che diceva: "Ma io quello che sta facendo lei, sorella", e stava pulendo una persona moribonda, puzzolente, proprio, no, proprio nelle periferie, proprio più abbandonate di Calcutta. Ecco, io non lo farei neanche per tutto l'oro del mondo, diceva questo giornalista tedesco che la intervistava. Madre Teresa, ma neanch'io, dice, guarda,
1: Anch'io.
0: neanche io la farei proprio per tutto l'oro del mondo, eh? Io la faccio soltanto per Gesù, perché lì c'è l'ostia, lì in quella persona c'è Gesù stesso e io lì servo, amo, adoro e Gesù stesso. Ecco, allora gli diceva, anche tu cominci a fare la stessa cosa. E allora saremo in due. E poi continuiamo e allarghiamo il cerchio. E allora cambieranno le cose. Cambieranno le cose.
1: Ciascuno dal nostro piccolo, nel nostro quartiere, nella nostra parrocchia, nel nostro
0: Certo,
1: lavoro,
0: certo.
1: possiamo fare questo, far presente in mezzo a noi questo Gesù che è voluto rimanere
0: Sì,
1: proprio in mezzo a noi, no?
0: senz'altro, senz'altro.
1: Padre, volevo, se gli pare, aprire le linee alle persone che sono a casa,
0: Sì,
1: se
0: eventualmente.
1: vogliono entrare in diretta, hanno la
0: Sì,
1: possibilità anche di
0: ma
1: domandare.
0: volentieri,
1: E
0: volentieri.
1: quindi ricordiamo ai nostri telespettatori il numero di Maria Vision, 071 7501707. Sicuro che adesso lo mettono sullo schermo. Tranquillamente ciascuno può
0: Sì,
1: entrare in
0: sì,
1: diretta,
0: sì.
1: saremo contenti proprio di
0: Come no, come
1: rispondere.
0: no.
1: E noi continuiamo
0: A
1: col nostro
0: me,
1: discorso perché gli ho
0: sì.
1: interrotto,
0: A
1: mi deve
0: me, ma più
1: perdonare.
0: che altro a me dispiace perché il tempo così limitato non ci permette praticamente di entrare, di penetrare in queste diciamo, problematiche o comunque diciamo, in queste realtà che sono da una parte piene di ombra, ma dall'altra piene di luce. Quindi non dimentichiamo la speranza, per carità, non dobbiamo mai dimenticare la gioia cristiana che ci viene dalla presenza di Cristo, né la speranza, che è una virtù teologale. La speranza che è una certezza, cioè il Signore è in mezzo a noi. Noi stiamo parlando qui, è il Signore che in fondo ci ispira e speriamo di essere fedeli a quello che ci ispira, e tante volte non lo siamo. Però ecco, è questo che deve venire. Alla fine noi, anche di questo incontro, ecco, io direi un invito è l'inizio di un cammino che vogliamo fare semplicemente con tanta così, disponibilità. Anche invitando persone esperte nei vari settori che ci illuminano veramente su come ricostruire questa nostra civiltà, ecco, queste nostre radici cristiane dell'Europa e poi indirettamente di tutto il mondo, perché se parliamo di crisi, è la crisi globale, se parliamo anche di gioia, diciamo, ecco, è legata al mondo intero, non è legata soltanto, diciamo, alla nostra Italia o alla nostra Europa, per quanto grandi siano, sono sempre piccole realtà, è legato proprio al mondo, perché il Signore è nato, è morto ed è risorto per tutti noi, a partire da quelli più lontani. Ecco, quindi non dimentichiamo questa grande verità che ci riempie di ogni gioia e ci riempie di ogni consolazione. Questo è il messaggio di speranza che io vorrei lasciare proprio veramente a tutti voi e su cui dobbiamo continuare. Quindi, per carità, non dobbiamo mai lasciarci prendere dallo scoraggiamento, dal pessimismo e dalla chiusura in noi stessi. Se sarebbe proprio offendere la dignità della persona umana e quindi offendere chi ci ha creati, perché Dio ci ha creati per Lui e quindi ci ha creati proprio con la coscienza che Lui ci ama e riamandolo noi ci realizziamo pienamente. Ecco, questa è la prospettiva che ci sta davanti, cioè una prospettiva di gioia e di serenità e di amore veramente, e di amore vero.
1: Padre Franco, pieno. Io voglio ringraziarla veramente per questo tempo che abbiamo condiviso. È già finita l'ora, come diceva, il tempo passa velocissimo. Grazie. Vorrei che finissimo questa prima puntata proprio con una preghiera, una benedizione a tutte le persone che ci hanno seguito. Ringraziare veramente a tutti quelli che sono a casa. Spero che questo momento di condivisione e questa proposta di Luce Cattolica sia stata gradita per voi, quindi siamo proprio nei secondi finali, non so se vuole dare la benedizione.
0: Senz'altro, sì, facciamo anche, racchiudiamo le nostre intenzioni, i nostri desideri, ripeto, quei desideri di bene che tutti abbiamo dentro di noi, quei desideri attraverso i quali vogliamo realizzare pienamente la nostra vita secondo la volontà di Dio, che è la nostra vera felicità, ecco, invocando proprio il Padre nostro che tutti penso conosciamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia, per i meriti della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre case, le persone più bisognose delle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Arrivederci alla prossima, al prossimo incontro, alla prossima occasione. Pace e bene a tutti.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace e bene, cari amici telespettatori da Maria Vision. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema nostro di oggi è maturazione della fede. Avremo questo argomento, parliamo di maturazione della fede. Perciò abbiamo invitato in nostro studio un sacerdote, padre Maximilian Dalvai. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Ecco, prima che iniziamo, come solito facciamo anche, leggiamo un messaggio. Messaggio della Madonna. Messaggio 25 settembre 1998. Cari figli, oggi vi invito a diventare miei testimoni, vivendo nella fede dei vostri padri. Figlioli, voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita con il sorgere del sole al mattino. Che voi vi convertiate e ritornate sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli, ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi, non con le parole, ma con la vita. Così avrete la forza, figlioli, a decidervi per la vera conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci. Padre Maximilian, com'è stato il percorso della sua fede?
1: Allora, hai letto dalla fede dei vostri padri.
0: Sì.
1: Io sono cresciuto, come tutti nei miei tempi, sono cresciuto a Bolzano e sono andato a chiesa. Nella chiesa ho cantato anche nel coro dei bambini, e però col tempo la fede non attaccava, non mi prendeva. Allora ho lasciato anche le preghierine che diceva da piccolo bambino, però a 15-16 anni ho cominciato a chiedermi il senso della vita.
0: Cioè questo, la scienza, diciamo, questo.
1: Sì, la verità,
0: perché
1: sono qua, dove vado, che senso ha tutto. E allora ho cominciato a interessarmi delle scienze orientali. Infatti, finito la maturità, sono andato a Vienna a studiare tibetologia e scienze del buddismo e sono entrato pienamente nel New Age. E con tutte queste pratiche che ci sono.
0: Però è cresciuto in una famiglia cattolica normale?
1: Sì, no? Sì, come in Italia tutti. Sono di Bolzano e sono in madrelingua tedesca, per questo ho studiato a Vienna. Quando mia mamma è andata a Medjugorje mi ha parlato di questo, e siccome le mamme hanno un ascendente sui figli, ci ho creduto, no? Quello che lei diceva, ha detto voglio fare l'esperienza. L'86 sono venuto la prima volta a Medjugorje. E la Madonna.
0: Però, scusa, era pieno in questa cosa di.
1: Oh, certo,
0: delle cose
1: certo.
0: Vitali.
1: Io ero la fede, era proprio la fede. Non volevo diventare un buddista, ma mi interessava la strada dello Zen. Zen è una tecnica di meditazione, no? E allora, quando sono venuto qua, la Madonna per perforare questa corazza che avevo intorno, ho studiato anche psicologia a Vienna. Mi ha fatto vedere un miracolo, veramente. Ho vissuto una ragazza alzarsi alla sedia di rotelle, mentre un gruppo carismatico degli Stati Uniti pregava su di lei.
0: Parliamo del
1: 1986, Pasqua. A me sono sceso le lacrime senza che io lo volesse, e ha detto, qua c'è qualcosa. Così dopo un anno ho voluto tornare e ho detto, voglio imparare il rosario. La Madonna ci ha lavorato dentro. E poi per fare questo passaggio da queste credenze orientali alla fede cattolica non è stato facile.
0: Certo.
1: C'è stato tanto coinvolgimento, ho dovuto arrivare alle radici della fede. Le radici della fede non è un buon costume, fare il bravo e tutto, ma le radici della fede sono le nostre due misteri di luce, di gloria, di fede fondamentali. Dio è un solo Dio, ma non è un solitario, è comunione d'amore. Una delle tre persone è diventato nostro fratello. Dio si è incarnato, e questo ho dovuto acquisire coscientemente, perché ero preso troppo dal New Age. E allora è stata una battaglia di anni.
0: Per questo miracolo si può dire che è stata una scintilla.
1: Certo.
0: Che
1: bravo.
0: L'ha messo nella strada giusta. Sì. Però ci voleva ancora.
1: Ci voleva ancora. Quando sono tornato qua, dopo nel 87-88, io pregavo, non sapevo, non conoscevo. Conoscevo l'Ave Maria, Padre Nostro, ma Rosario no, assolutamente. Anzi, non, all'inizio, da piccolo bambino, non volevo neanche saperne di queste preghe pratiche, no? Dei cattolici, pensavo.
0: Pensavo che è una cosa per le vecchiette, no?
1: Per le suore, anzi, non farmelo toccare, no? E poi un amico si è fatto buddista a Vienna, e lui è dell'Italia, e lui è venuto a trovarmi e ha fatto questo rosario buddista. E ho detto, ma perché lui prega con questo rosario? E io anche lo tocco, ma non voglio sapere il rosario cattolico. Mi sono detto, cosa? Magari sono stato, e questo è un pensiero lungo, manipolato. Che qualcuno magari mi ha inculcato, soprattutto dopo ambiente universitario, Vienna, in quegli anni, penso adesso ancora peggio, mi ha inculcato di avere un disdegno, un'avversione contro le mie radici cristiane.

0: cristiane cattoliche. Ho detto, ma come mai? Allora avevo dentro di me questo sentimento di avversione e d'altra parte c'era questo desiderio di verità. Ha detto, no, io voglio imparare questo rosario, voglio conoscerlo.
1: Ormai come questi ragazzi, alcuni pensano che da loro il mondo è iniziato, con loro finisce, no? Non vogliono sapere delle cose di prima.
0: Mamma mia, incredibile questo, che tristezza, no? E invece Dio ci ha creati per l'eternità. E ci ha creato i suoi figli e c'è un cammino di salvezza, la Madonna qua ci ha invitati a un cammino di conversione, questo è il messaggio principale, e poi lei vuole salvare tutto il mondo e ci chiede di collaborare. Questo all'inizio io non sapevo, non capivo niente, però la Madonna aveva il modo da toccare il mio cuore, lei da madre lo sa fare. E così diceva la Madonna quando sono venuto qua. Ho visto il Križevac, Podbrdo, quei tempi erano sporchissimi. Sì, sembra che la gente buttava destra e sinistra tutte le cose. Io da Bolzano avevo il senso della pulizia.
1: La cosa culturale, diciamo.
0: Allora prendevo i sacchetti e cominciavo a pulire. Infatti Padre Slavko e Padre Peter erano contenti di me, mi mandavano a destra e a sinistra intorno alla chiesa.
1: Lo facevo ogni giorno, sì.
0: Sì, sacchi grandi, abbiamo organizzato gruppi di giovani di tutto il mondo, con i sacapelli vicino alla chiesa, 87, 88. E pulivamo il Križevac, il Podbrdo, ed era veramente un'esperienza fantastica, pregavamo rosari. E poi un giorno la Madonna mi dice, adesso sei spazzino, perché io da piccolo bambino sentivo il desiderio, la paura che devo diventare sacerdote. Volevo diventare poliziotto, ho detto sacerdote, ho detto mai, prima faccio lo spazzino. Dicevo così.
1: Quindi, sì, quella era l'ultima delle ultime cose che volevi fare nella vita.
0: E la Madonna mi ha ascoltato. Ha detto, adesso sei spazzino, vorresti diventare mio sacerdote? Parliamo dell'88. E hai detto, hai vinto. Ho detto il mio primo sì, perché dopo mi ricordo la sera, dopo la messa, Padre Peter è venuto da me e ha detto, tu vuoi diventare sacerdote? Io ho detto, sì.
1: Senza sapere niente, così?
0: Sì, così. E io questo sì dicevo solo con la bocca, con la riflessione, non che era scesa nel cuore. Questo è tutto un lungo cammino, no? Dalla mente al cuore. La conversione proprio dalla mente è un primo passo, ma dopo deve diventare nel cuore e diventare vita. È un processo, no? La conversione. Infatti la Madonna dice, non potete dirvi che siete convertiti. Così non posso dire che mi sono convertito l'88. Ho incominciato a convertirmi nell'88.
1: Sì,
0: è un percorso, è una vita di conversione. E così ho conosciuto la comunità Mariano Oase della Pace, di cui sono membro, ho studiato dopo a Roma e poi ho avuto come sacerdote nel 95, poi sono andato in missione per 8 anni nel Terzo Mondo e spesso sono anche venuto qua per diversi anni a Medjugorje, perché mi piace tanto dare la mia esperienza catechesi ai pellegrini che sono qua e hanno una sete incredibile, perché noi nel cuore abbiamo una sete di Dio, sete di verità, e se non lo troviamo saremo persi, ci perdiamo nelle cose materiali o nei piaceri, e tutto questo in fondo non ci soddisfa.
1: Lei quando è venuto prima volta a Medjugorje ha avuto questa esperienza forte di vedere proprio un miracolo.
0: Certo.
1: Magari a Medjugorje vengono tantissime persone, adesso è veramente tanti, sempre di più. Non sono tutti così fortunati di avere un segno così forte, visibile, non so come dire,
0: sì.
1: No? E com'è per le persone che, vero che non è per il percorso della fede?
0: Sì, ci vogliono questi segni esterni, quando ci sono ben vengono, io non l'ho cercato, e quando vedo persone che guardano il sole dico, mamma mia, vi fate male gli occhi, non guardate. Cioè non è, se il Signore lo dà un segno, lo dà Lui spontaneamente, non è che devi cercare i segni. E quando una volta ho visto qualcuno, c'era la messa e loro erano dall'altra parte a guardare il sole, ho detto, ma come si può, c'è la messa qua, e qui il sole è vero, il sole è Cristo, no, che scende sull'altare e voi guardate il sole che sta tramontando, ci sono questi segni. Una volta l'ho visto anch'io il sole girare, ma non lo cercavo e l'ho guardato 2 secondi e dopo sono continuato a camminare sul Podbrdo, c'era un'altra persona lì, mi ricordo, ma questa è una volta, e anche, cioè, veramente non mi è mai interessato, perché io volevo sempre scoprire Dio nel cuore, questo
1: segno interiore.

0: diciamo, questo è il segno interiore.
1: Che presenza. Perché quando andiamo, quando si va col pullman per esempio a Medjugorje, dopo tanti chilometri, c'è un segno, Medjugorje 3 chilometri, 3.000 metri, 3 chilometri. Ma siamo tutti contenti,
0: certo.
1: Ma non ci fermiamo. Sull'autostrada, col pullman, andare intorno al segno 3 chilometri di Medjugorje e fare le foto. Andiamo avanti, perché il segno esterno ci guida a una presenza interiore. Noi arriviamo alla meta quando scopriamo Dio nel nostro cuore. Lì la Madonna ci vuole portare. E dopo da anni di catechesi che la Madonna ha fatto, dice, nel silenzio del proprio cuore, rimanete con Gesù. Questo è l'inizio di una fede più profonda, perché la fede è una vita nuova in noi, è Cristo in noi. La fede non è solo livello mentale, il catalogo della fede, delle verità di fede, il credo, che è importantissimo. Infatti la Madonna ha detto, la mia preghiera preferita è il credo. Ma quanto è importante queste verità? No, la Trinità, l'incarnazione, la salvezza, comunione dei santi, i santi sono con noi, il cielo ci è vicino, è
0: infatti
1: con noi.
0: Infatti ci dice la Madonna anche in messaggio questa cosa.
1: Vedi, e allora queste sono tutte verità sacrosante, importantissime. Ma ti faccio una cosa forte, ma anche il diavolo lo sa. Eppure, allora uno dice, io credo ma non pratico. Beh, anche il diavolo lo sa.
0: Sento questa frase,
1: poi mi
0: viene in mente di dire... come se fosse dire, io vivo però non mangio, vero?
1: Sì. No, ma dico anche il diavolo crede e non pratica, no? E allora la fede deve diventare non solo delle verità di fede che sono fondamentali, ma deve diventare anche fiducia. San Paolo dice con il cuore si crede. E allora diventare una relazione di fiducia. La fede diventa una relazione di fiducia e la fede da sola non esiste. Se è viva, è sempre c'è la speranza e la carità. Carità che, secondo San Tommaso, è amicizia con Dio. Trovo in Dio il mio amico. La Madonna dice, voi dimenticate che Dio è il vostro amico più grande. E quando c'è una vera amicizia con Gesù, nessuna tempesta la può rovinare, la può... E allora questo è importante, che la fede viva porta sempre la speranza e la carità. E la Madonna ci vuole guidare su questo cammino che diventa relazione di amicizia.
0: Poi con le prove nella vita si rafforza.
1: Certo, è proprio così. Proprio le prove sono proprio per questo. Se è vera, se è fondata sulla roccia, non crolla. Se non è fondato sulla roccia, crolla e dopo il Signore, la Madonna prende i resti,
0: sì,
1: e ci rifà di nuovo, perché lei vuole costruire in noi l'uomo nuovo, Cristo, cioè la vita nuova è proprio Dio in noi.
0: Possiamo magari paragonare la cosa come andare alla palestra.
1: Sì.
0: Se uno vuole diventare più forte, no?
1: Certo.
0: Deve prendere i pesi più grandi, più forti, no?
1: Pian piano.
0: E così anche le fatiche della vita, le situazioni.
1: Bravissimo.
0: Si potrebbe dire la maturazione della fede viene anche con le croci.
1: Io penso soprattutto, ma non le croci come mezzo, perché la fede cresce nella misura in cui noi cresce la carità, c'è l'amore per Dio, e le prove o spengono la carità o ci fanno crescere. Sì, sempre questa è una prova, no? Ma è sempre un invito, ogni prova, a crescere nella carità, a crescere nella fede, nell'amore, nella fiducia. Secondo me una parola che riassume molto bene questi tre, fede, speranza, carità, che è un unico dinamismo verso la pienezza, verso vita nuova in Cristo, questi si possono riassumere bene con la parola fiducia. Mi fido.
0: Affidarsi proprio.
1: Sì, mi capisco niente, però mi fido. Anche del buio mi fido. E allora cresce in noi la fiducia, cresce la fede, speranza e carità. È tutto lì. Perché San Paolo dice solo questi tre rimangono. E alla fine solo la carità entrerà in cielo. Ma carità, veramente, secondo San Tommaso, è proprio amicizia con Dio e con i suoi. Cioè cresce tra di noi una vera amicizia, una comunione in Cristo, che lo sperimentiamo in mezzo a noi. La Madonna dice, qua non voglio solo un luogo di preghiera a Medjugorje, ma un luogo della comunione dei cuori, che il mio cuore, dice la Madonna, che il cuore di Gesù e il vostro cuore sia un cuore solo. Cioè lei vuole creare una nuova umanità, non si potrebbe dire con la parola cristica, dove Dio abita nei nostri cuori e ci unisce nel suo amore. E tutte le prove in fondo fanno sì che togliamo un po' questo uomo vecchio che è in noi, no? E lasciarci guidare da Dio, questo perché il Signore ha un piano per noi, e quanto delle volte è più facile, altre volte può diventare molto difficile. La Madonna dice: però io sono con voi sempre, anche quando voi non rendete conto. Questo bellissimo sapere che in questa vita, che può diventare anche, ci sono momenti, oggi tante persone mi parlano, molto difficili, è un'occasione per crescere.
0: Certo.
1: Finché viviamo qua giù sulla terra possiamo crescere, in eternità non possiamo più crescere.
0: E allora, abbiamo raggiunto quel livello.
1: sì, la Madonna ci vuole tutti i santi, ci vuole tutti i santi, e ci sta guidando su questa strada tutta l'umanità, perché dopo, come dice il messaggio, diventare testimoni con le parole, ma soprattutto con la vita stessa.
0: Sì. Si può dire che tutte le persone che vengono a Medjugorje sono chiamate dalla Gospa, dalla Madonna.
1: Ovvio, certo.
0: Perché anche questo, non giudicare, no? Le persone, molte vengono per curiosità, molti vengono, ci sono molti casi, magari ha accompagnato nonno, arrivato qua a Medjugorje.
1: Sì.
0: E queste persone forse sono un po' più, diciamo, curiose di più con queste... queste cose superficiali, cercare i segni straordinari, è quello, no? Poi dopo, penso che il primo passo di cambiamento di queste persone è entrare nel confessionale, vero?
1: Bravo, sì. Dice la Madonna, dice il primo passo della conversione è una confessione. Dico sempre santa confessione, perché confesso anche spesso, quando le persone vengono e mi raccontano dei problemi, dico i problemi sono reali e sono magari anche dolorosi, ma la confessione è riconoscere che io ho sbagliato, io ho peccato, io ho offeso il prossimo, Dio, me stesso, ho ostacolato il disegno di Dio. E allora devo riconoscere questo senza sensi di colpa, perché i sensi di colpa nascono dalla paura. Il pentimento nasce dall'amore. Ho capito che ho ferito l'amore. Questo è il vero atteggiamento che lo Spirito Santo vuole suscitare in noi nella vera confessione. Ho offeso l'amore, ho sporcato l'amore che è purissimo, che è santissimo, che è come un volto di un bambino innocente. Sì, sì, sì, sì. Allora, santa confessione, prepararsi bene per una santa confessione. Proprio noi con la testa possiamo arrivare a un certo punto. Qui la Madonna è presente così potente, con lei lo sposo, lo Spirito Santo, che delle volte le confessioni sono fatte di lacrime.
0: Sì.
1: Si vede persone che solo piangono.
0: E questo è forse il primo passo proprio nel cammino della...
1: Certo.
0: Della
1: fede. E poi la fede deve maturare in quanto si fa anche delle scelte. Perché la Madonna dice: scegliete Dio, decidetevi per Dio. Non posso, perché quando la fede è sentimento solamente, allora mi sento di pregare, non sento più di pregare, e allora non prego più. Perché se io scelgo, faccio una scelta, alle 7 di mattina prego, alle 8 prego, alle 5 e mezzo prego, faccio un piano di vita, quello mi aiuta a fare un cammino di fede attraverso un piano.
0: Questa disciplina, diciamo.
1: Disciplina, ci vuole disciplina, perché se no è un sentimento, se no siamo un yo-yo, quando seguiamo solo i sentimenti, nelle mani del diavolo. Lui dice: allora se preghi adesso non preghi, e no.
0: E invece le distrazioni, la quotidianità, i pensieri che ci distraggono, come lottare, come essere...
1: Tutto è finalizzato a crescere nell'amore. Le distrazioni, io credo, come tu hai parlato prima della palestra, per esempio prego, e incomincio a distrarmi. E allora devo forzarmi, ma gentilmente, a ritornare alla preghiera, a pensare quello che sto dicendo, Ave Maria, piena di... a chi sto parlando, che è presente. Per la preghiera la cosa più importante è mettersi alla presenza di Dio continuamente, nel cielo. Poi distratto di nuovo, torno. Dopo distratto di nuovo, torno. Vedi che faccio esercizio, ma non per fare i muscoli, ma per fare, scusa la parola, il muscolo del cuore, cioè la volontà, la risurrezione di essere fedele a Cristo.

0: questo rafforza, così la distrazione vissuta bene rafforza la mia adesione a Cristo, rafforza il mio amore, perché l'amore in fondo è un atto della volontà, no? Scelgo di amare. Qualcuno dice, io sono 10 anni sposato ma adesso non sento più niente. E dicono, l'amore non è un sentimento, c'è anche, l'amore è una scelta.
1: Questa è solo quella parte superficiale, diciamo.
0: È che è bello, è necessario, noi abbiamo anche sentimenti, però se questi delle volte svaniscono, rimango fedele nel bene e nel male, come diciamo.
1: Nella gioia e nel dolore.
0: Quando due si sposano, questo è l'amore vero. Dobbiamo arrivare all'amore vero che è una scelta. E nessuno dice, ti amerò, la fidanzata, non dice la fidanzata, ti amerò per 2 settimane. No, per 2 anni. No, per
1: sempre.
0: Per sempre. Per l'amore eterno, perché Dio è amore. E vuole nascere e crescere in noi. E così le distrazioni sono un modalità combattuti pacificamente, perché questo è importante, non devo irritarmi perché sono distratto, non devo scoraggiarmi, devo capire che sono nella palestra di Dio per rafforzare in me l'amore, cioè la scelta di Dio, la scelta di essere fedele, la scelta di camminare con la Madonna verso Cristo, verso suo figlio. E così le distrazioni di per sé sono utili per rafforzarci, no? Se noi combattiamo. Dobbiamo stare attento di non seguire le distrazioni, incominciare a pensare al supermercato mentre prego, sì. Oh, devo comprare questo, devo fare questo, devo incominciare questo. Se mi trovo distratto e non torno alla preghiera,
1: si rimane là,
0: finisce la preghiera. E dico sempre, è come se un fidanzato, parlo di fidanzato per l'amore, è una storia la fede è una storia d'amore. Come un fidanzato che abbraccia la sua fidanzata e comincia a pensare un'altra.
1: È la cosa falsa.
0: È bruttissimo. Allora, combattuto pacificamente le distrazioni, tornando alla preghiera, alla presenza di Dio, pensando a quello che dico e a chi sto parlando, invocando lo Spirito Santo, perché sì, è Lui a pregare in noi, questa è la palestra dell'amore. Invece dobbiamo temere di non seguire le distrazioni per

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Io non so se nella mia vita ho accolto totalmente la misericordia. So che è una parola che ha segnato molto la mia vita e che con semplicità posso dirvi che ho cercato sempre di attuarla. Però non so se, nonostante quello che vi sto dicendo, che vi ho detto, essa sia una parola e un fatto impastato con la mia vita. Vorrei augurarlo a voi che siete giovani. Impastate la vostra vita di misericordia. Tenendo conto però, carissimi, che la misericordia non è semplicemente una parola. La misericordia è un fare, è una concretezza, è, direi tra virgolette, un atteggiamento, è un modo di rapportarsi, di relazioni, che tocca la profondità della nostra vita e che tocca la nostra carne. Voi avete sentito parlare delle opere di misericordia spirituali e corporali. In questo senso dico che la misericordia vissuta tocca tutto il nostro intimo e tocca la nostra carne, perché è sempre un gesto che passa dalla mia carne

0: alla carne di un altro, dal mio intimo alla persona di un altro. Non faccio fatica a dirvi che la misericordia, per essere capita, ha bisogno di essere vista in un certo prospettiva. Intanto saperla come una persona. La misericordia non è una parola che si dice, è una persona che ha vissuto la misericordia. E questo si chiama Gesù Cristo. Allora, per imparare la misericordia e per vivere la misericordia c'è solo una condizione. Quello di credere in Lui e quello di essere pieni di Lui. Se ricordate questi due atteggiamenti? Credere in Lui, essere pieni di Lui. E vorrei anche che questa osservazione che vi ho fatto vi portasse a rendervi conto che la misericordia è la verità della nostra fede. Quando ci presenteremo davanti a Lui, Figlio dell'uomo, il pastore, il re glorioso, noi saremo giudicati e lì scopriremo la verità della nostra fede. E Lui, carissimi, non ci chiederà domande, non ci farà domande di teologia, non ci dirà: mi spieghi se hai capito la Santissima Trinità? Non ce lo chiederà. Non ci chiederà se abbiamo capito fino in fondo il suo mistero di essere figlio di Dio e di essere contemporaneamente uomo. Non ce lo chiederà. Ci chiederà un'altra cosa: se abbiamo fatto o non fatto la misericordia. Allora dovete vedere la misericordia come, fin da adesso, la verità della fede. Molti di voi andranno a scuola ancora. Sì o no?
1: Sì.
0: E credo che uno dei topi di quelli che vanno a scuola è il compito in classe. O no? Se il professore vi dice: domani c'è il compito in classe, prende la FIFA. E se poi vi dice: questo compito di classe è l'elemento definitivo per la valutazione dell'anno, ancora più. Ma se a questa proposta del professore, che deve diventare verità della vostra, del vostro sapere, lui aggiungesse: state tranquilli, il compito in classe sarà questo, e mi dice un titolo, che fate voi? Vi gongolate dentro, vi fregate le mani, andate a casa, vi preparate un compito, magari lo imparate a memoria, e domani lo presentate. Perché il professore è stato così bravo da impegnarvi su qualcosa che vi ha fatto sapere prima. Gesù Cristo ha fatto così. Ci ha detto che saremo giudicati, interrogati sulla misericordia. Allora credo che sia necessario che questo non lo si metta a tema della nostra vita, che non si girovaghi attorno a questo, e che ci si sforzi di centrare la vita su questo punto. Voglio anche dire una cosa, e spero che quelli che poi mi ascolteranno in televisione capiscano bene, a meno che io non mi sia sbagliato a leggere la parola di Dio. Lui non ci giudicherà sui peccati, perché i peccati lui l'ha già perdonati tutti, l'ha già presi su di sé. Non ci può fare colpa di un peccato che lui già ha preso su di sé. Ma lui ci fa, tra virgolette, colpa se la logica dell'amore, se la proposta di amore non sia diventata effettiva.

0: Ricordiamoci tutti però che per capire questo bisogna rendersi conto che la misericordia è un martirio. Com'è stata la sua misericordia di lui per noi? Gli è costata la vita. L'atto supremo della misericordia di Gesù è sulla croce, quando ha detto: qui compio l'ubbidienza di amore al Padre, perché amo totalmente fino in fondo l'umanità che pecca. Dobbiamo renderci conto che perfezione di vita, bellezza della vita e misericordia sono uniti. Bisogna che tutto questo noi carissimi ce lo ricordiamo, lo mettiamo a tema e lo viviamo. E prima ancora di entrare in un brano della parola di Dio, che vi cercherò di spiegarvi, voglio dirvi anche un altro scandalo della misericordia, che sicuramente vi farà male all'orecchio, perché fa male ancora a me dopo tanti anni che lo sento e me lo dico. Per vivere la misericordia bisogna mettere in atto uno slogan, come posso dire? Sì, uno slogan, una piccola regoletta che si esprime in tre parole. Nella logica dell'amore vince chi perde. Ripetilo.
1: Nella logica dell'amore vince chi perde.
0: Sei convinta? Sei convinta? C'è una tua amica che ti dice che sei la più brutta e la più stupida dell'universo. Che fai? Qual è la ribellione che ti viene dentro? Sarai tu a essere più brutta e più stupida dell'universo. Ti viene mai in mente di dire grazie? No. Bene, se questo non avviene, cioè se di fronte a un'ingiuria, a un'offesa, tu vuoi vincere, hai perso. Se invece tu vuoi perdere, vinci. Sapete perché voi non capite più questa parola, ragazzi? Perché siete figli di questa cultura, che invece di parlarvi di misericordia, vi dice parole, tra virgolette, che la cultura intende come simili, ma che non hanno niente a che fare con la misericordia. Vi parla di condono, amnistia e indulto. Sono tre parole che se messe in atto, e spesso le metto in atto, non toccano per niente la mia vita. Se escono dal carcere di Monte Acuto 100 carcerati, direi che me ne importa a me, non vengono mica a casa mia. Ma se io fossi invitato ad accogliere un carcerato e farlo diventare fatto di misericordia nella mia vita, voi capite che questo cambia. Cioè, amnistia, indulto, e non mi ricordo più la terza parola,
2: condono,
0: non tagliano la mia esistenza. La misericordia la taglia, perché mi impegna direttamente. Adesso io desidero commentarvi, si può anche non leggere perché poi mi pare che andate anche all'antologia e la sentirete oggi. Vorrei commentare con voi una pagina del Vangelo che voi ben conoscete, quella che va, secondo la terminologia vecchia, che ci dicevano quando eravamo ragazzi noi, la parabola del figlio prodigo, ma che oggi è meglio presentata come la parabola del padre misericordioso. Ripeto, non ve la leggo perché immagino che ce l'abbiate in testa. Ce l'avete o no in testa?
3: Sì.
0: La passaggiamo?
4: La leggiamo o ve la ricordate?
0: Perché vedo che qualcuno non l'ha mai
4: letta. La leggiamo.
0: Ed è il capitolo 15 di San Luca. Capitolo 15 di San Luca, dal versetto, è tutto un capitolo sulla misericordia. Questo brano che vi leggo comincia dal versetto 11 in avanti. Spero di leggervelo bene. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta.
1: E il padre
0: divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Ma nessuno avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vitello più bello, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli addosso l'anello e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Allora egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i suoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La conoscevate? Io provo a commentarvela un po'. Come si dice, facciamo una piccola lezione. La lezione vuol dire ci entro dentro, per quello che è possibile. I personaggi di questa parabola, con la quale Gesù vuole educarci a capire la misericordia, a capire Lui come il misericordioso, meglio ancora, a capire Dio Padre che in Gesù ci ha svelato la misericordia. I personaggi sono tre. Il Padre, che è il personaggio centrale, è colui che sopporta tutto, che sopporta tutto per amore e tutto fa per amore. Poi c'è il figlio piccolo, noi potremmo dire l'indisciplinato, l'autarchico, il disubbidiente, l'egoista, tra virgolette, perché vuole la roba che mica il papà e mica il morto, perché lo vuole prima sta roba? Comunque, finalmente passa per il figlio prodigo, lo spendaccione. E poi c'è il figlio maggiore, che io chiamerei l'incompreso. Quello che non ha capito niente, è incompreso rispetto agli altri e incompreso rispetto a se stesso perché non ha capito niente dove mai, dove è stato. Adesso, personaggio per personaggio. Il padre chi è, carissimi? Il padre è figura di Dio. E in questo caso piace sottolineare che è un Dio di carne, quel padre è di carne. Io sottolineo molto questo aspetto perché ce l'ha insegnato Dio per farci capire che ci ama, che ci ama. Che cosa ha fatto? Ha detto al figlio: prendi la carne. I sentimenti, figlioli, non dicono nulla, non si toccano i sentimenti, si toccano i fatti, si tocca la carne. Allora, questo padre è figura di Dio, un Dio di carne che unisce in sé, riassume in sé alcune caratteristiche che lo rendono, tra virgolette, amabile, ma che lo rendono anche, fatemi così, cercate di capire, strano. Perché se voi faceste come ha fatto quel figlio, con vostro papà e vostra mamma, io non credo che si comporterebbero così. Sì, davanti alla televisione diranno: torna figlia mia, no? Come fanno spesso. La mamma: ti aspettiamo tutti, no? Lo dicono in televisione. Poi non so se farebbero che ha fatto questo qui, dammi un po' di rispetto che me ne vado. Lo farebbero? No, questo papà ha in sé un sacco di caratteristiche. Primo, c'ha, come posso dire, l'umiltà. È come se quel padre si ritraesse da sé per l'esistenza del figlio. Sulla carta questo, carissimi, è un padre che perde. Ed è tanto, tra virgolette, umile, per esempio, che non fa le prediche, non dice al figlio: senti, ma dove vai? Ma dove vai? Stai qua. È un padre che, come posso dire, lascia partire il figlio. È un padre che dà spazio alla dignità delle sue creature, dando loro libertà. Perché, carissimi, guardate una cosa, che Dio è buono, sì, è onnipotente, sì, e può far tutto, ma una cosa non può fare Dio: non può salvarci contro la nostra volontà. Questo lo dico io, ma adesso a voce, ma è una frase di Sant'Agostino. Cioè Dio, l'onnipotente, non può essere onnipotente rispetto a noi. Se Dio ci togliesse la libertà, noi non avremmo più un Dio buono, avremmo un Dio padrone. Questo padre della parabola, che è figura di Dio, rovescia uno stile. Voi vi ricordate quando Mosè vede il roveto ardente e si avvicina? Una voce gli dice: togliti i sandali, perché questo è un luogo sacro. Il Dio della parabola che Gesù ci svela è un Dio che rovescia uno stile. Quando il figlio torna, non gli dice: mettiti giù in ginocchio, togliti i sandali. No, no, fa il contrario. la terra santa è quella del figlio. E lui si ginocchia. È vero che il figlio ritorna. E ritorna solo per un motivo, un occhio avanti. Perché c'aveva fame. Non torna, come dire, per recuperare l'amore del padre. E il padre che fa? Lo guarda da lontano, lo aspetta. E c'è una parola nella parabola, commosso. Cioè, rivedendo il figlio, gli si muove il cuore gli va su e giù. Forse immagino io, forse anche perché, essendo un papà normale, dentro di sé lottava, adesso che faccio, l'abbraccio o lo bastono? Perché c'ha questa commozione, no? Interiore. E che cosa vince? Gli corre incontro e lo abbraccia. Il padre della parabola, figura di Dio, è un padre che attende. Questo è importante che si capisce. È un Dio che ha la speranza e si proietta verso l'altro in attesa di una risposta libera e buona. Come posso farvi capire questo? Spero che mi venga un esempio buono. Potrebbe essere questo. Ammettiamo il caso che due persone si vogliono molto bene e dal momento litigano. Per un motivo serio. Uno dei due sicuramente dice all'altro: tu con me e hai finito, tu per me sei come?
3: Morto.
0: Cioè io con te non ho più speranza, non so dove buttare il seme della speranza, tu per me, con gli amoruccoli, no? Che spesso vuoi avere, oh, comunque non hai più. Oppure anche con cose anche più serie. Una che ha tradito l'amicizia, morto. Per il padre, quel figlio che era partito, lo dice lui, era come? Morto. Ma siccome lui è padre che dà speranza, dentro che cosa coltivava? La speranza, tra virgolette, il giochetto di parole, che lui o tornasse, soprattutto che lui padre lo potesse riabbracciare. E la speranza in questo caso che è? È la fiducia nell'altro. Se era come morto, io ho speranza in te, io ho speranza in te, ti perdono. Che vuol dire ti perdono? Rovesciate, per me sei morto. Che diventa?
3: Vivo.
0: No, perché era vivo lo stesso, camminava, ha sperperato le cose con le prostitute. Tu sei?
3: Risorto.
0: Dite sta parola.
5: Risorto.
0: Beh, tu figliolo dovresti saperlo.
4: Aspettavo.
0: Perché spesso noi giochiamo sempre più seri, ma i peccati li fanno i morti, i peccati li facciamo noi vivi. E noi spesso siamo morti che vivono, o viventi morti. Giochetto di parole strano, ma è così. Il padre che fa? A te figlio, che sei vivo, ma per me, per la relazione con me sei morto, io che ho speranza in te, ti accolgo e ti risuscito, ti riaccolgo nuovo. Adesso mi viene di una cosa che ho detto stamattina a questi fidanzati, ma che parlavamo di altre robe, parlavamo del matrimonio, non vi sto dicendo quello che ho detto allora, ma ho parlato anche del perdono. Ti ho portato questo esempio per far capire questa speranza del padre. Via lui. Ma dove è passato?
5: È stato bravo, fai un piano.
0: O sono io rapito io da voi. Allora,

0: Immaginate che questa sia la lavagna, quella che stava nell'aula scolastica, no? E la maestra, quando eravamo bambini, prima elementare, seconda elementare, terza elementare, quelle maestre buone, brave ma dispettose, chiamava te, me, e diceva vai un po' alla lavagna e ti dava un gessetto. E dici, mi scrivi una parola, che diceva la parola più strana per un bambino piccolo, che so, ne dico una, immancabilmente, pensate, no, una terza elementare, immancabilmente. Dice, questo bambino si mette a scrivere, arriva, non arriva, si mette a scrivere. E magari, invece di due M ne mette una, invece della B, come spesso succede ai marchigiani, ci mette la V, e invece della T ci mette la D, no? Succede, no? La maestra che fa? Riprende il gessetto e fa così, tic, tic, e tic, e segna sotto tre errori, e ti dà la, che ti dà? La sede della scuola non e ti dice, cancella dove ho fatto segnetto e correggi. Allora tu bambino, e ragioni un po' e correggi. La maestra ti dice anche bravo. Ma se avete fatto caso, con la cancellina, lo sbaglio sotto ci rimane. Il segnetto ci rimane. Per cui tutto sommato la maestra ti dice, guarda, non rifà come l'altra volta che hai sbagliato. Perché se tu fossi andato un'altra cancellina e un altro gessetto. Così. Immaginate che questa, come si chiama? Questa lavagna sia la mia vita e la vostra. E la presentiamo a Dio ogni tanto. Anzi, sarebbe a Dio sempre. Dio la prende, la guarda, vede gli errori, non li sottolinea, si riprende la lavagna e ve ne dà una nuova. Questa è la speranza, ragazzi. Avete capito la storia? Dov'è? Chi è che fatica qua? Chi ha sbagliato? Fatica chi è stato offeso. Cioè fatica il padre. Ma perché fatica? Perché un uomo è un padre di speranza, è un padre di misericordia, è un padre di quella parola là, risurrezione. Torniamo alla parola. Quel padre è anche compassionevole. Il brano del Vangelo descrive la commozione del padre e usa una parola ebraica, permettete che faccia un po' il saccente che sa qualcosa, ma lo so perché l'ho letto, l'ebraico me l'ho perso per strada, a volte lo sapevo ma l'ho perso per strada, e usa per dire che il padre era commosso, il testo ebraico adopera la parola rachamim. Che significa rachamim? Significa le viscere materne, cioè Dio ha, che è padre e madre, nella sua misericordia è come una madre che tira fuori le sue viscere per amare il figlio, c'è un amore che gli viene da dentro, dalla sua realtà di madre. Dio ama con l'amore viscerale di una madre. Ama come solo una madre sa amare, perché quel figlio lì, quella figlia lì disgraziata è uscita da me e io non posso non amarla, che quasi riparto rendola, no? È compassionevole un padre della parabola, è anche un padre coraggioso, fa un gesto scandaloso. Nell'immaginario collettivo, carissimi, chi corre incontro al padre?
1: il figlio. Tanto più quando il figlio è un disgraziato. Lui che fa? Rovescia questo atteggiamento. Lui ha il coraggio dell'amore, perché per essere misericordiosi bisogna avere il coraggio dell'amore. E diciamo da ultimo, non ancora da ultimo, il padre è uno che fa festa. Il padre sa essere contento dopo aver sofferto. E ricordiamocelo da qui una cosina, che chi ama, ragazzi, soffre. Se nell'amore non soffrite, non amate, no? Se l'amore non vi impegna nella misericordia, voi andate in cerca solo dei piaceri, dei gusti, dei toccamenti succosi. Cioè abbiamo a che fare con un padre che non è impassibile, che non è freddo, che non è burocratico, che non è asettico verso le sofferenze di, in questo caso è del figlio. E qui ci sono due cose da sottolineare. Spero anche qui di essere capito da quelli della televisione, quando la manderanno in onda. Che fa il padre appena dato il figlio? Non parla col figlio. Con chi parla? Con Isen. E che dice Isen?
2: Vestito.
1: Per cosa? Mettetegli la tunica. Vuol dire che il figlio aveva perso la dignità, forse era sbrindellato, nudo, sporco. La tunica dà dignità alla persona. Fiore, la nudità non dà dignità. Avete capito? Allora il padre ridà dignità al figlio. Gli mette la tunica. Gli dà l'anello, che era qualche volta era anche il segno delle, come posso dire, delle autorità, no? A noi vescovi perché ci baciano l'anello? Perché baciando l'anello ci ricordano che tu sei un uomo di servizio, che hai sposato come Gesù l'umanità e la Chiesa, e devi servirti, cioè devi servirti, devi servire quell'umanità. Ma poi fa un'altra cosa. Che fa il padre? Ammazzare
2: il
1: questa è una cosa che vi dico, capisco che bisogna essere capirla bene, ma a me ha fatto molto bene una spiegazione che mi ha proprio toccato. Questa parabola è simbolica, le parabole sono simboliche, non sono una realtà, sono simboliche. E chi è il vitello grasso? Chi è il vitello grasso della parabola? Se è simbolica,
2: Gesù.
1: È Gesù. Il padre, rispetto a questa umanità peccatrice dove siamo tutti, che cosa fa? Ci ridà dignità, fa festa e, tra virgolette, manda l'agnello innocente, cioè Gesù, a salvarci. Allora, un padre che può fare più di questo? Dio, padre di misericordia, che può fare più di questo? E per far capire questo ci sono due versetti, come posso dire, importanti, ripetuti. Questo figlio mio era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. C'erano due motivi di dolore. Morto, perduto. Ma ci sono due motivi di rallegramento, come posso dire, di esultanza. Il morto risorge, il perduto ritorna, è stato ritrovato. Il vero amore, carissimi, mette al primo posto non il dolore proprio, ma quello dell'altro.

0: Questo è molto importante per capire la misericordia. E Dio, carissimi, partecipa alla storia dell'uomo. Dio, carissimi ragazzi, ma anche noi a più grandi adulti, non è il dirimpettaio dell'uomo, uno qua, l'altro là. Dio è il padre che si coinvolge con il vissuto del figlio. Se non siete stanchi, facciamo un altro piccolo passetto. C'è il figlio giovane, sono io e se voi, Io non so però se siamo questo qui o siamo l'altro figlio che è più cattivo del secondo o del primo. Il figlio giovane che fa? Vuole gestire la vita da solo. Mi è mai venuto in testa questo? Avete visto, ha detto mai questa frase? La vita mia, faccio quello che ci mi piace? L'avete mai detta? Oh, il resto quando facciamo i peccati, questo facciamo. Che ti importa a te, Dio? Il figlio minore vuole vivere la vita. Non una vita bella, ma una bella vita. Capite la differenza? Capisce la differenza? Una vita bella e una bella vita. Dove sta la differenza?
1: Prima una bella vita comunque è una vita basata sul lusso, sulle ricchezze. Una bella vita basata sulle ricchezze, invece una vita bella è una vita
0: per semplificare, una bella vita è basata sui piaceri e sulla indisciplina. La seconda è basata sul valore e sulla libertà. Siccome il figlio piccolo non è libero, no, il figlio piccolo è più che libero, è autonomo. Quello che noi spesso non capiamo. Il figlio porta addosso una libertà che vuol dire sufficienza, che vuol dire essere padrone della vita, che vuol dire faccio da solo. Questa è l'autonomia. La libertà invece è una relazione che ti aiuta a costruirti nella pienezza dell'amore. E cosa attende il figlio? La lontananza dal padre. Quello che voleva è diventato la sua prigionia. Terribile questo, eh? Non ha nulla e mangia il cibo dei maiali. Guardate, la parabola simbolica. Per gli ebrei l'animale più immondo è il porco. E questo figlio cade nella vicinanza della, cioè è posto con la sua vita, si pone la sua vita nella vicinanza dell'animale più immondo. Tutto quello che sognava è finito. Sperimenta un grande degrado, un degrado irreparabile. Direi che ha smarrito la bellezza, il senso e l'anima della sua vita. Allora a questo punto comincia uno strano itinerario in lui, dal desiderio alla realtà. Si rende conto, voleva una cosa, la realtà è un'altra. Dalla ricchezza alla povertà. E quando prende coscienza di questo, comincia l'itinerario verso la conversione all'amore. Avverte l'esilio esteriore, sta male, il ricordo delle cose e della casa del padre, come dire, lo fa quasi piangere. Il ricordo del pane, l'esilio interiore. E allora comincia a dire il no al passato e il sì al futuro. Tornerò da mio padre. Torna dal padre veramente. In questo caso lui fa una decisione di libertà, recupera la libertà e si mette a disposizione del padre, si riconsegna alla bellezza. Padre, trattami come uno dei tuoi servi. E poi c'è questo terzo personaggio, il maggiore. Il figlio della vicinanza fisica al padre, senza avere compreso nulla del padre. Come posso dire? Era un

0: che vive a casa ma non viveva con il padre. Mi succede, ragazzi, scambiare la casa con una protezione e vivere però sempre fuori casa, cioè non partecipare alla vita d'amore che c'è nella casa. L'amore non si capisce stando in un luogo, casa, ma stando nella vicinanza del cuore con il padre. Anche lui ha un dramma, questo terzo figlio. Si fa giudice e del padre e del fratello. Lui vive un altro modo di voler gestire la vita, senza relazione d'amore con il padre. Sta a casa, non fa niente di male, ma non fa niente di male, sta a casa. E guardate, non vuole entrare alla festa. E qui c'è una cosa con la quale finisco e vi invito a ragionarci. Come finisce la parabola? Finisce in magnano. Ma come finisce la parabola? Non si sa. Cioè, sappiamo se il secondo figlio è entrato a casa?
1: No.
0: No. Allora, questa la parabola dobbiamo concluderla noi. La parabola è per noi. O siamo il primo figlio, siamo il secondo figlio, c'è una relazione col padre da costruire, ragazzi. Noi sappiamo che il padre è misericordioso. Adesso tocca a noi se vogliamo stare o non possiamo stare dentro la misericordia. Perché lo starci è comunque impegnativo, ma lo starci è comunque impegnativo, ma è l'unica strada per essere felici, per ritrovare la felicità. Allora vi pongo queste domande. Come dobbiamo vivere? Sotto quale primato dobbiamo vivere? A questa domanda, a queste due domande, ognuno risponde personalmente. Posso dirvi così, con le parole di Carlo de Foucault. San Carlo. È per me un'esigenza d'amore rimettermi nelle tue mani, oh Padre, senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei per me il Padre mio. Amen. Non so se vi ho aiutato a capire qualcosa, però credo che dobbiamo fare tutti questo passo. E voglio finire così. Chi è che capirà mai la misericordia? Chi mai la eserciterà? La risposta per me è molto semplice, come quella del Vangelo. La misericordia, per capirla e per viverla, bisogna sperimentarla. Allora, io so che voi siete bravi. Non mi fate dire cose in televisione che poi mi criticano. Dio sa che siamo deboli, sicuramente non è contento quando pecchiamo, perché ci allontaniamo dall'amore, ma Dio ci ha detto anche che se noi pecchiamo, Lui ci perdona. Allora, per vivere la misericordia, per praticarla anche fuori, bisogna fare l'esperienza del perdono. Davanti all'amore del Padre bisogna liberarsi, bisogna essere sinceri, bisogna svuotarsi, bisogna non rigirare. Vorrei farvi una domanda da sacerdoti in questo caso. Perché oggi viviamo in un mondo in cui, dal punto di vista cristiano, la gente per esempio si confessa di meno? Che mi rispondete? Perché pecca di meno? Oh! Boh. Perché la società di oggi è talmente stupida che manco i peccati fa.

capi seriamente. Se non li capisce, si autogiustifica. Se invece capisse che il peccato è mancanza d'amore, ricorrerebbe alla misericordia. Cioè questa, figlioli, esagero, è una società che ha perso la speranza in se stessa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Paradiso ci ha concesso un tempo lungo per crescere, per assimilare meglio, di più, la fede nella risurrezione. Allora noi, guardando 2000 anni di

sulla resurrezione è difficile che... Questo è comprensibile, cioè che tende per noi a sfumare. Perché noi parliamo di... Non ci sentiamo a nostro agio.

dopo la morte era aiutare a crescere nella fede e nella resurrezione, aiutare i suoi discepoli. Qui c'è anche nelle letture, avete ascoltato, il mondo non mi conosce, ma voi. Cioè,

che può essere il parroco antipatico, la comunità difficile, tutti mi criticano, non so, adesso facciamo la scena peggiore, ma che vuol dire che rimango? Uno può rimanere solo se...

riceveremo lo Spirito Santo. Vi sarà dato un altro paraclito, un altro consolatore. Allora

va se sopprimere. Diciamo così, cioè persone con le loro problematiche, poi dopo lo

non si trasforma solo perché mi impegno, si trasforma perché la mia umanità diventa accogliente dello Spirito Santo, che è lo spirito della verità, la verità e la scrittura.

cioè che desideravano la presenza del Cristo, dello Spirito Santo, come cosa che unifica il loro cuore. Questo li ha resi santi, non altro. Tante volte mi dicono, vabbè, ma Carlo che ha fatto?

ricorda morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,

0: Peppe Colla ha 15 anni, è un ragazzo che nutre questo grande sentimento, direi, è un amore per la musica e la musica di un certo tipo, perché lo abbiamo appena sentito cantare in una versione quasi lirica, un brano che si intitola
1: Per te.
0: Ecco, amare la lirica o cercare di impostare liricamente come tu stai facendo è una cosa rara nei giovani della tua età. Da dove nasce?
1: Nasce da mio, cioè, ho cominciato a studiare canto grazie a mia zia, perché 3 anni fa mi regalò una pianola di quelle che hanno le basi preimpostate e c'era la donna immobile,
0: sì.
1: E quindi ho cominciato a cantare da lì, quindi è colpa di mia zia.
0: Beh, meno male, ecco, diciamo meno male, perché poi quando si instillano certe curiosità, certe passioni, e in questo i genitori, gli zii, le persone che formano sono fondamentali, ecco, queste passioni poi, vedete, vengono in qualche modo fuori. E tu lo stai facendo, perché stai pure studiando?
1: Sì, studio lirica da 1 anno e mezzo.
0: E vuoi coltivare questo come una cosa che riguarda un periodo della tua vita o potrebbe essere un futuro?
1: Chi lo sa, io spero che sia, che continuerò a studiare anche in futuro, me lo auguro.
0: Ma senz'altro. E secondo te Dio, no, nostro Signore, quanto c'entra in quello che stai facendo?
1: C'entra molto, infatti è molto importante credere, soprattutto prima di un'esibizione fare un pensierino, anche, cioè è sempre fare, meglio fare una preghiera, cioè è importante fare una preghiera, però soprattutto quando si affronta qualcosa di difficile, qualcosa che, a cui tu tieni molto.
0: Invocare la sua presenza su di te affinché ti aiuti, ti sostenga e ti guidi, e vedo che tu lo fai perché c'hai il cuore bello. Bene, io ti auguro veramente un grande futuro. Tu vuoi dire qualcosa a chi ti sta ascoltando circa come portare avanti l'amore per una passione così?
1: Beh, basta crederci, basta non abbattersi magari nei momenti peggiori, perché può capitare, magari è normale che ci sia qualche delusione, ma è anche normale che ci sia qualche gratificazione. Quindi non vi preoccupate se avete questi momenti, perché sono soltanto di passaggio.
0: Bene, grazie a Peppe e alla prossima.

0: morbose passioni, te infatti riconosco tutta pura, perenne, inesorabile, tesoro di guarigioni. Che tieni rini tu ciriu dei thomen di lavu σώσω
1: σαν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τι αμπιάμα ο Βέρτζινε κουάλε μουράλια δις κάμπο επερφέτα σαλβέτσα δελε άνιμε νόστρε ερε φριγέριον ελε αγκούστιε ε αλλά του αλούτσε σέμπρε ζουλτιάμο
0: Ευαγγελίου ειρήνη πάση εκ του καταλουκάνου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα
1: πρόσχομαι
0: και αμαθέντη Αναστάσατε Μαρία εν τις ημέρες τάφτες υπορέντης ορμή με τα σπουδής πολύ ούδα
2: Νοή Siamo commossi, pieni di gioia e siamo veramente contenti per questo grande dono che ci ha dato la Madonna di Loreto per l'unità dei cristiani, per la solidarietà, per dominare l'amore, per la buona convivenza dei popoli.
3: Questo appuntamento costituisce quindi un gesto concreto, un piccolo contributo nella ricerca di superare le divergenze storiche in vista di una futura unità dei cristiani, in memoria dell'immenso comune patrimonio storico e teologico della Chiesa del primo millennio, evoluta da nostro Signore Gesù Cristo. Questo gesto acquista ancora maggiore valore e rilievo poiché avviene all'ombra della più importante santuario della nostra Madre Santa. E noi e la nostra imperial casa che ci impegniamo a prodigarci con la protezione della Madonna di Loreto e attraverso le attività dell'Accademia Angelico Costantiniana per mantenere aperto e ampliare questo ponte sia con incontri istituzionali sia con attività religioso-culturali a fine di realizzare una sempre maggiore unione tra il mondo latino e quello che fu dei nostri augusti progenitori. Grazie.

0: Buonasera alla vostra televisione cattolica. Io sono Padre Dino, parroco di Ponticelli Sabino. Grazie alla Madonna ho fondato un movimento chiamato MIR, Movimento Internazionale Rondinelle, che è stato riconosciuto dalla Chiesa, e noi siamo uniti sempre con il Rosario e l'adorazione 24 ore su 24 ore. Io benedico questa televisione perché dovunque porti il messaggio di Cristo senza paure, sapendo che noi non dobbiamo vergognarci. È un momento difficile per la Chiesa questo, dobbiamo pregare per la pace, soprattutto perché è minacciata, come voi sapete, da questi eventi che stanno accadendo in Terra Santa. Continuate a parlare di Cristo, del Vangelo, amate i giovani, amate la Chiesa e camminiamo insieme uniti. Ci deve essere una comunione di carismi, non concorrenze, perché soltanto se siamo uniti possiamo veramente dare testimonianza a Cristo. Non dobbiamo dire io sono di Apollo, di Paolo, noi siamo di Cristo e quindi vogliamo vivere ogni giorno il Vangelo di Gesù.
1: Quanto è bello vivere la fede nell'amicizia?
2: Bellissimo, perché nell'amicizia viene rispecchiato il vero senso dell'amore. L'amicizia è ancora meglio di un rapporto da fidanzati, perché è il rapporto più sincero che possa esistere. E quando questo rapporto è fondato sull'amore di Dio è ancora più forte.
3: Per me ciò che mi ha lasciato la Madonna è stato pace, amore e più contatto con Dio, e spero di portare questa grande gioia e questo amore che ho provato qui anche nel mio paese, anche alle persone a me care e persone pure lontane dalla Chiesa, quindi cercarli più di attirare verso di me, verso più Dio.

0: L'incontro con la Vergine si riscopre tutti i giorni. Ecco, Maria, ti faccio questa domanda. Senti la presenza della Vergine Maria nella tua vita quotidianamente?
1: Ecco, hai fatto la domanda giusta, perché a me Maria è nella mia vita immensamente da sempre, posso dire. Io faccio parte della Legione di Maria, del mio gruppo di Taranto, e posso dirti che Maria mi ha accompagnato per sempre nella mia vita. Io sono venuta qui, mi pare, 8 anni fa. E è stata la gioia immensa che io ho avuto, perché non ero contento, anche se pregavo, di quello che avevo internamente. E qui davanti a lei il mio cuore è scoppiato di gioia e piangevo tanto. E quindi la sua serenità ha incominciato a entrare dentro di me. Anche dopo, posso dirti questo, l'intervento che io ho subito, all'inizio non è stato facile superare quello che il Signore mi aveva dato, cioè di essere quasi paralizzata, ma la sua forza che mi ha, dentro di me ha aumentato la fede, mi ha dato il coraggio di andare avanti e di affrontare tutto quello che il Signore mi ha detto di affrontare.

Preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beata Madre di Gesù, Nostra Signora di Fatima, nota per il tuo grande amore e i miracoli compiuti per i bisognosi, mi rivolgo umilmente a te con tutto il mio cuore e la mia devozione. Ti prego di aprire le orecchie alla mia supplica. Chiedo con fervore il tuo intervento divino, affinché tu possa compiere miracoli per la mia situazione disperata. Hai voluto apparire ai bambini di Fatima con promesse di speranza e di grazie. Hai rivelato il tuo glorioso messaggio compiendo miracoli impossibili. Perciò affido la mia vita a te. Ti affido le mie paure più profonde e i miei segreti più oscuri. Ti affido le lotte e le incertezze della mia vita. Dunque, Regina del Santo Rosario, aiutami, donami il tuo sguardo tenero, e guardami con occhi di misericordia, poiché ami soccorrere i più disperati. Anche se ho una forza e un potere limitati, prego per le possibilità. Prego per i miracoli.

mezzo alla confusione e all'impotenza, prego per i miracoli in ogni situazione senza speranza. Prego per un intervento soprannaturale. Abbi dunque pietà di me e concedimi il soccorso più rapido quando mi trovo di fronte alle calamità. Ti supplico di aiutarmi nelle mie difficoltà. Credo che tu possa ascoltare e vedere ogni mio bisogno. Perciò, ti offro tutte le mie preoccupazioni con cuore umile e intenzioni pure. Le affido a te, o Santa Madre, e nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, per il quale nulla è impossibile, liberami dalla paura e dalla preoccupazione mentre attendo in te. Soffia in me il tuo soccorso, così che io possa gioire, sapendo che vegli su di me. Apro il mio cuore per ricevere la tua grazia eterna, e lo apro affinché tu possa riempirmi di fede che esiste una risposta che sia migliore e conforme alla volontà di Dio, il Padre. Prego che i tuoi miracoli tocchino la mia vita, così che io possa testimoniare la tua amorevole bontà. Prego che i non credenti possano sapere che tu sei la difesa di coloro che sono nel bisogno e umili. Perdonami i miei peccati, purifica il mio cuore, proteggi la mia anima e intercedi per me, affinché io possa ottenere la salvezza e possa onorare te e il tuo prezioso figlio Gesù. Riempimi della tua compassione, e insegnami a essere come te, santo e gradito a Dio. Sii la mia guida, sii la mia protezione, e aiutami a vedere questo giorno con un atteggiamento nuovo e rinnovato. Nel tuo amore e nella tua bontà, Nostra Signora di Fatima, che la tua misericordia e il tuo favore mi raggiungano, circondami con la luce che proviene dalle tue mani, e mostrami la via che conduce a Dio. Ispirami con il tuo amore sincero, e aiutami a realizzare i misteri e la missione che mi ha affidato. Che le mie preghiere e le mie meditazioni mi avvicinino a Dio, e attraverso le tue intercessioni, che le mie preghiere siano esaudite. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, il suo unico Figlio, nostro Signore, che fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, cari amici telespettatori, se io vi dicessi i nomi di Ada e Silla, mi chiama qualcosa? Eppure questi due nomi sono i primi nomi di donna che seguono quello di Eva. Forse non ci avevate pensato, non ci avete fatto caso, però di fatto è questo. Sono dei nomi che lì per lì possono sembrare sconosciuti, ma hanno un loro messaggio e adesso vedremo. Dove ci troviamo? Siamo ancora qui, all'inizio proprio del libro della Bibbia, di questo grosso volume, e siamo nel capitolo quarto del libro della Genesi. Il libro della Genesi è il primo. Quando sentiamo il nome Genesi già capiamo che cosa vuol dire. Genesi è quello che ci ricorda la generazione, quindi è il libro degli inizi, il libro del cominciamento di tutto. Comincia il mondo, comincia la storia dell'uomo, comincia soprattutto la storia della relazione tra Dio e l'uomo, con le sue difficoltà, con i suoi momenti di interruzione. Abbiamo visto il peccato originale, Eva, la quale nella sua debolezza cede alla tentazione e accetta l'idea che Dio possa essere un nemico. Da allora c'è come una crescita del male nel mondo, e in questo capitolo quarto della Genesi abbiamo una serie di personaggi che ci fanno vedere come il male sta crescendo veramente nel mondo. Siamo nel capitolo quarto, lo ripeto, ed è il capitolo che inizia con la storia tristissima di Caino e di Abele. Ora, vale la pena di fare, aprire una parentesi e spiegare qualche cosa. Vi ho detto libro della Genesi, vi ho detto capitolo quarto. Il libro della Genesi è il primo della Bibbia. I primi cinque libri della Bibbia formano insieme quello che si chiama il Pentateuco. Può sembrare una parola difficile, ma non lo è, perché questo penta, sapete anche voi che cosa vuol dire. È la parola greca per dire cinque, ma chi non ha visto il pentagono a scuola ci hanno fatto fare questa figura geometrica che ha cinque lati. Allora, dato che ha cinque lati, si chiama pentagono. Avete visto senz'altro anche alla televisione, in fotografie, l'immagine del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, questo immenso edificio appunto fatto con cinque lati, quindi con la forma di un pentagono. Ancora un'altra parola in cui c'è il penta, Pentecoste. Pentecoste sono i 50 giorni dopo della Pasqua, ecco il penta che torna. Per quelli che sanno la musica, il pentagramma sarebbe la linea, le linee, le cinque linee su cui si fanno la musica, quindi i compositori scrivono con le note la melodia che hanno nel cuore e nella mente. Ecco quindi che questo penta, ecco il pentateuco, sono i primi cinque libri. Teuco sarebbe il raccoglitore, quindi noi lo traduciamo come libro. Un giorno vi spiegherò che cosa vuol dire anche questo fatto di come erano fatti i libri, quindi perché si parla di raccoglitori, astucci per i libri. Comunque sia, ecco qua, e il libro della Genesi, io dico capitolo quarto, ma non è che chi ha scritto la Bibbia ha diviso la sua opera in capitoli e poi in versetti, quindi in divisioni più brevi. Quando la Bibbia, proprio nel mondo cristiano, è diventato uno strumento necessario per ogni fedele,

e quando era necessario soprattutto nella liturgia e negli studi teologici, ecco che a qualcuno è venuto l'idea, ma per orientarsi in tutta questa serie di scritti, forse è il caso di dare una divisione, appunto una divisione in capitoli. Allora, ogni tanto tagliamo il racconto, magari dove c'è una qualche logica per interrompere, e diciamo capitolo 1, poi capitolo 2, poi capitolo 3, avanti a seconda della lunghezza del testo. Poi all'interno del capitolo, dividendo una frase dall'altra, ecco che vengono i versetti. Per cui se io vi dico siamo nel capitolo 4 della Genesi, potete vedere al versetto 10, ecco, voi sapete subito come andare a cercare e trovate appunto che si parla di queste persone di cui io vi stavo già dicendo qualcosa. Il personaggio che viene fuori e che giustifica con la sua presenza quello che diremo oggi è Lamech. Vi dicevo, cresce il male nel mondo e con Lamech cresce in maniera terribilmente veloce, perché già si dice questo: Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ecco i due nomi che avevo detto all'inizio, due nomi, le prime donne dopo di Eva. Certamente ci sono state altre donne. Quando si parla di Caino e si dice ora Caino conobbe sua moglie che partorì, eccetera, evidentemente c'è stata un'altra donna, ma non sappiamo il suo nome, non viene menzionata. Ada e Silla hanno un nome. Ma questo particolare di Lamech che prende due mogli ci fa capire come già il male stia crescendo. Perché dico questo? Vi ricordate quando Adamo ha visto Eva per la prima volta, l'ha riconosciuta come quella che sta davanti a lui e la completa. Sono due persone fatte per incontrarsi. Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Un uomo, una donna, in parità di condizione. Quando l'uomo prende due mogli, ecco già che si stabilisce un principio di differenza molto chiaro. Le due mogli non sono uguali all'uomo perché lui è uno e ha la possibilità di avere due persone, non più al suo fianco, ma dovremmo dire purtroppo sotto di lui. E di queste due donne, Ada e Silla, noi abbiamo delle informazioni scarsissime, però che fanno riflettere, e fanno riflettere soprattutto in riferimento a quella canzone, a quel urlo vendicativo che Lamech pronuncia. E in questo stesso capitolo, poche righe sotto, noi leggiamo. Sono parole terribili. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una scalfitura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Ecco, questo canto di vendetta di Lamech è un monumento alla cattiveria e alla vendetta senza nessun limite, senza nessuna giustificazione. Vedete, quando noi pensiamo a quello che si dice la legge del taglione, restiamo offesi perché si dice occhio per occhio, dente per dente. Noi siamo abituati a parlare di perdono, anche se non sempre siamo capaci di viverlo, ma quell'occhio per occhio, dente per dente, era un modo per dare una proporzione alla vendetta, cioè c'è stato un peccato, la riparazione deve essere equivalente, cioè tu non puoi uccidere qualcuno soltanto perché ti ha graffiato, a un graffio corrisponde un graffio. Ecco invece che Lamech dice: ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, un ragazzo per un mio livido.
ecco che non c'è più proporzione, è la vendetta assoluta senza nessun limite. Lamec ha superato tutti i limiti e diventa un po' il padre di tutte le persone che vivranno di vendetta, che commetteranno stragi. Diciamo che è un po' l'ispiratore di tanti personaggi tristi, tragici della nostra storia, anche della storia di questi nostri anni, del secolo precedente. Ecco, tutti quanti, quelli che sono macchiati la coscienza di grandi delitti, possono rifarsi a un loro patrono, a un loro padre protettore, che aveva questo nome di Lamech e che si vantava della sua crudeltà con le sue mogli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo ascoltato il grido di vendetta di Lamec. Non so se avete pensato a qualcosa quando leggevo questa frase: sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec 77. Sette è un numero importante, è il numero perfetto, e questa ricerca dei numeri dovrebbe farci ricordare un episodio del Nuovo Testamento, del Vangelo. Pensateci un po', è un dialogo, guardate, giro le pagine e vado in quella nuova, diversa parte della Bibbia che si chiama Nuovo Testamento e vado ad aprire il Vangelo di Matteo, il primo dei quattro Vangeli. Siamo nel capitolo 18. 7:77. Allora Pietro gli si avvicinò, naturalmente vuol dire si avvicinò al Signore. Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Ecco, sentite com'è. Il grido di Lamec si riflette nell'affermazione di Gesù nel Vangelo. Pietro dice: ma se c'è un fratello, quindi qualcuno, che commette delle colpe contro di me, io va bene, lo perdono, ma quante volte lo devo perdonare? E dice sette. Si aspettava che Gesù gli dicesse: bravo Pietro, hai detto giusto, sette volte è un numero sufficientemente grande. Ma Gesù gli dice: no, sette non basta. E allora richiama quel numero 77 che Lamec aveva usato per la sua vendetta. Quindi, come Lamec voleva dire c'è una vendetta senza fine, senza proporzione, Gesù ci dice il perdono è ugualmente senza nessuna proporzione. Ma torniamo alle nostre due donne, Ada e Silla. Che cosa possiamo dire di loro? E noi le vediamo davanti a questo marito così violento, così arrogante, ci sembra di vederle spaurite davanti a quest'uomo che certamente non sta chiedendo loro un parere, sta soltanto affermando con arroganza la sua infinita prepotenza, la sua crudeltà. E qual è la risposta delle donne? Noi non ne vediamo nessuna, però io credo che noi possiamo immaginare, ma non immaginare semplicemente così inventandoci una storia perché potrebbe essere carina, noi dobbiamo pensare che le due donne, Ada e Silla, hanno ascoltato il marito, certamente impaurite, non hanno certamente provato a contraddirlo perché doveva essere un violento come appare, ma sappiamo anche che non andavano per niente d'accordo con lui. Perché lo dico? Perché poco prima di queste due mogli si dice così: Ada partorì Jabal, il fratello di questi si chiamava Jubal, Jabal e Jubal. Ma sentite cosa fanno questi fratelli. Ada partorì Jabal e fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal, egli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Vediamo Silla. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. E poi c'è una sorella di cui si dice soltanto che si chiama Naama, ma non ci si spiega che cosa hanno fatto. Ecco, allora, pensate, abbiamo una famiglia in cui le madri sono certamente incaricate di educare i figli, e quello che queste madri fanno evidentemente è quello di non trasmettere
questo senso di vendetta, questa bellicosità del padre nei figli, ma aiutarli a scegliere delle professioni e delle passioni completamente diverse. Yubale è il padre di quanti abitano sotto le tende, presso il bestiame. Quindi, ecco, il primo figlio diventa pastore. Non si ispira alla violenza, ma si ispira al mondo naturale. Segue le pecore, guida le pecore, adopera la lana, munge il latte, mangia la carne delle pecore quando questa occasione si presenta. Ecco, è una persona completamente diversa da quella che il padre forse avrebbe voluto che diventasse. Ecco quindi che il pastore è un'immagine che ci parla di dolcezza, ci parla di tranquillità, ci parla di contatto con la natura. Nulla a che fare con il violento Lamech. L'altro, Yubal, fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, quindi è quello che, anche lui vivendo in un mondo campestre, ha creato uno strumento a corde che si chiama la cetra, e poi, usando probabilmente delle canne, come abbiamo fatto tutti quando eravamo ragazzi, ha creato il flauto. Ecco, allora anche lui non segue il padre nella sua violenza, non segue la bellicosità di Lamech, ma si dedica all'arte. Ecco che è il primo musicista che la storia del mondo registra, quello che suona la cetra, quindi suona il flauto, una persona che è assolutamente serena, tranquilla e pacifica. Poi Silla a sua volta, ecco l'altra madre, che partorisce Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Quindi qui siamo ancora una volta nel lavoro artistico, e possiamo immaginare il martello che batte, la forgia che rende il metallo flessibile, e il battere del martello sui vari materiali per creare degli oggetti che potevano essere oggetti per la vita quotidiana, potevano anche essere oggetti di decorazione. Quindi ecco qua, queste immagini ci fanno pensare Ada e Silla, mogli di un mostro, ma per se stesse dedicate a una vita diversa, che sono state capaci di trasferire nei loro figli degli ideali diversi, degli ideali nuovi, una creatività nuova, una passione per atteggiamenti di pace e anche per manifestazioni artistiche che avranno un seguito molto grande. È vero che nel mondo saranno poi tanti a seguire l'esempio mostruoso di Lamech con la sua voglia di distruggere, ma saranno tanti anche, forse anche di più, quelli che seguiranno la passione di Yubal, capace di addomesticare gli animali e adoperarli per il bene di tutta l'umanità. Ci saranno tanti che seguiranno la passione del fratello Yubal per la musica e per la composizione musicale, per la bellezza del suono e per l'armonia. E poi tanti saranno quelli che, modellando il ferro, modellando il bronzo, lavorando minerali vari, creeranno strumenti utili per il lavoro, creeranno opere d'arte e saranno artigiani, quindi costruttori per una vita di pace. Ecco quindi che Ada e Silla, due nomi appena pronunciati, hanno con sé un messaggio che è quello di una femminilità che riesce a superare la brutalità, in questo caso, del maschio. Lamech lascia un ricordo triste, ma questo ricordo triste viene recuperato
dalla dolcezza di due donne, con questi due nomi che non sono più sconosciuti, ma possono diventare per noi cari e familiari, Ada e Silla, donne di pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo ancora alle querce di Mamre, in questa scena tipicamente orientale. Abramo ha ricevuto questi tre personaggi che sono passati vicino al suo accampamento, li ha invitati, ha preparato per loro un pranzo e mentre gli ospiti mangiano, Abramo è là in piedi a guardare. Sara invece è dentro la tenda e ascolta e segue. Nessuno la vede, ma come accade nelle tende, e chi ha fatto i campeggi lo sa, anche se non si vede, si sente tutto, perché l'ostacolo della stoffa o della pelle non è tale da impedire la comunicazione. Ecco allora che mentre avviene questa scena di ospitalità, i tre personaggi, che talvolta parlano insieme, talvolta parlano come uno solo, chiedono ad Abramo: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là, nella tenda. Ed ecco, riprese: tornerò da te fra un anno e a questa data Sara tua moglie avrà un figlio. Ecco che la promessa di Dio ritorna, è stato detto tante volte, ma questa volta con una maggiore solennità e direzione. Non è più una ispirazione che appare, Dio che si presenta come in un sogno, in una visione, no, qui sono delle persone che sono lì, vive e vere. E queste persone dicono: io torno tra un anno e di qui a un anno Sara avrà un figlio. E lo scrittore sacro commenta: Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, e era cessato a Sara quello che avviene regolarmente alle donne. Ricorda che fisicamente quello che questo personaggio continuava a dire era semplicemente impossibile. Ma ecco Sara che è dentro la tenda e ha ascoltato, ha sentito, e lei si mette a ridere. Vi ricordate Abramo che ha riso alla promessa? Adesso è Sara che ride, ride dentro di sé e dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio Signore è vecchio. Aveva ragione, ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Vedete che gioco delle parti. Il Signore parla, Sara ascolta senza essere vista, ride, ma il Signore la vede anche se lei è nascosta e dice: perché ha riso? Perché pensa che non sia possibile? Ed ecco una frase: c'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò e Sara avrà un figlio. Allora questa frase, ricordatevi, c'è qualcosa di impossibile per il Signore?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare a

nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

capitolo primo della quarta parte, prima sezione, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo capitolo primo ha come titolo La rivelazione della preghiera.

Dio, creando l'uomo a sua immagine, l'ha reso capace di riconoscere il proprio creatore e gli ha conservato anche, dopo il peccato originale, il desiderio di ricercare colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le varie religioni, e in modo particolare tutta la storia della salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio presente nell'uomo. Ma è Dio il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all'incontro misterioso che si attua nella preghiera.

il grande catechismo così scrive: Dio per primo chiama l'uomo. Sia che l'uomo dimentichi il suo creatore oppure si nasconda lontano dal suo volto, sia che corra dietro a propri idoli o accusi la divinità di averlo abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Questo passo d'amore del Dio fedele viene sempre per primo nella preghiera. Il passo dell'uomo è sempre una risposta. A mano che Dio si rivela e rivela l'uomo a se stesso, la preghiera appare come un appello reciproco, un evento di salvezza. Attraverso parole e atti, questo evento impegna il cuore, si svela lungo tutta la storia della salvezza. Nell'Antico Testamento ricorre spesso la domanda: chi preghi veramente e di più, il credente o Dio? E a questa domanda spesso si trova la risposta che Dio prega gli uomini molto di più di quanto gli uomini facciano con Dio, perché egli, ad esempio, spesso prega gli uomini di ritornare a Lui. Ritornate, ritornate a me, dice il Signore. Uomo, dove sei?

Dio prega gli uomini affinché tornino a Lui, intraprendendo un cammino, un itinerario, dalle regioni dell'indifferenza, dalla lontananza da Lui, dall'idolatria, per approdare alla comunione con Lui, trovando così, nell'incontro e nella comunione con Lui, pienezza di vita, di pace, di gioia, di shalom. Dice infatti il Signore, il Santo di Israele, nel ritornare a me nella conversione e nella riconciliazione sarà la vostra salvezza. Dio sta inoltre all'inizio di tale cammino, perché è Lui che ha deposto in noi il desiderio di Lui, di ritornare a Lui, quando da Lui ci siamo allontanati. Per questo anche l'uomo prega: Signore, fa che ritorniamo. E ancora, facci ritornare, Signore, e noi ritorneremo.

La preghiera è come l'aria per i nostri polmoni, è come cibo per il nostro corpo. E non possiamo vivere senza la preghiera. Lo ha capito bene Santa Teresa di Gesù, che insieme a San Giovanni della Croce, seguendo l'esempio degli eremiti dal Monte Carmelo, hanno insistito molto su questo elemento, l'orazione. Al Carmelo noi chiamiamo l'orazione mentale, ma non si tratta solo della mente, si tratta di una esperienza di tutto il corpo, di tutta l'anima, di tutta la persona. E per spiegare questa esperienza di orazione, Santa Teresa usa il linguaggio simbolico, parla dell'uomo come un castello interiore, castello bello e forte, un luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. È l'aspetto bellissimo perché il Dio ormai abita nell'uomo, sta nel dentro, e noi dobbiamo entrarci, dobbiamo fare tutto per entrare a questo incontro in noi stessi. Per questo la preghiera è una delle esperienze più essenziali, perché ci tocca più profondamente al cuore. E tutta lotta, tutto lo sforzo per entrare è necessario per poter conoscere se stessi, per poter conoscere Dio e per poter arrivare a questo incontro. Per Santa Teresa la preghiera non è di parlare troppo, di fare tante cose, chissà che cosa, è proprio un incontro personale, è un bellissimo aspetto. Dio ci aspetta, Gesù stesso ci invita all'incontro, in certo senso scende sul nostro livello, Dio uomo entra nella comunione con noi uomini e ci vuole tanto. Entriamo così nel mistero dell'amore, che non è nostro amore.

la nostra è la risposta, quindi la preghiera è una risposta a un dono più grande infuso nei nostri cuori, Dio che ci ama, che ci invita a questo incontro. E se capiamo così, se sappiamo così pregare, diventa non un'azione, una in più della nostra vita, ma diventa qualcosa fondamentale, qualcosa divino in noi. Gesù stesso ha detto che il regno di Dio ormai c'è tra di noi, c'è in noi. Quindi per poter pregare veramente, profondamente, ci vuole ricevere questo invito di Gesù, di fare lo sforzo per imparare a pregare passo a passo. Lui ci guida, la grazia di Dio ci aiuta, ci fa entrare in questa profonda comunione. All'inizio c'è bisogno di una buona intenzione. Santa Teresa nel 500, in un momento molto difficile per la Chiesa, ha trovato una intenzione fortissima per sottolineare che la preghiera è un vero fondamento di tutto. Diceva: nel mondo dove Gesù ha così tanti nemici, noi cristiani dobbiamo diventare i suoi veri amici. Veri amici. Le nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre famiglie addirittura devono essere le comunità di veri amici di Cristo. Questo è essenziale. Se siamo amici, non dobbiamo fare niente per forza. Siamo invitati a rispondere con l'amore all'amore. Amore di Dio datoci è la nostra risposta. Rispondiamo con amore, come i due innamorati. Non devono parlare troppo, non devono nemmeno fare tante cose. Devono stare insieme, guardarsi vicendevolmente. A volte senza chiacchierare nemmeno. C'è lo sguardo. E così dice Santa Teresa nell'orazione sulla preghiera: non c'è bisogno di fare tante cose, di fare chiasso, basta stare e guardare e farsi guardare da Lui, amare quello che ci ha amato per primo. E questa è la dimensione più profonda dell'orazione, della preghiera, ogni preghiera, perché a questo livello si arriva passo a passo. Certo, normalmente si comincia con le preghiere esteriori, ma pian piano siamo invitati ad entrare più profondamente al nostro cuore, a questo castello interiore. All'inizio c'è tanta lotta e con disturbi, tutto quello che ci vuole strappare la pace interiore, che ci vuole portare fuori da questa esperienza dell'incontro con Dio. Quindi all'inizio c'è tanto sforzo, pian piano si verifica un cambio totale. Dio ci guida per la mano a questo incontro così profondo, così bello. E abbiamo anche nel Carmelo una maestra vera, grande maestra dell'orazione, è Maria Santissima. Il nostro ordine è intitolato Fratelli Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Siamo suoi fratelli. È ancora forse di più che madre, parla di una grande vicinanza. Maria, nostra sorella, ci prende a mano e ci insegna come pregare. E la parola di Dio, il Vangelo, specifica che Maria pregava con tutta se stessa. Accoglieva la parola, la meditava nel cuore, metteva nel tesoro del suo cuore. E noi fratelli di Maria Santissima, tutti i cristiani, siamo invitati a questa esperienza di accogliere la parola di Dio, Gesù stesso, di metterlo al centro della nostra preghiera, di stare con Lui, di ascoltarlo prima e poi rispondere con noi stessi, anche senza parole. Questo accade nel più profondo del nostro cuore. A volte è un incontro senza parole, ma ci si capiamo vicendevolmente.
E questa è la dimensione dell'orazione carmelitana che pratichiamo, che anche da carmelitani siamo chiamati a portare a tutto il mondo, come il nostro carisma di fare imparare.

Ed è così che comincia la vicenda della preghiera, arriva a così grande vicinanza con Dio che non vuole fare il passo indietro. Santa Teresa di Gesù ricorda un anno della sua vita quando ha lasciato la preghiera. Ha ascoltato Satana che le diceva: non sei degna di pregare. Ma dopo un anno arriva alla conclusione che questo anno era una più grande perdita della sua vita. Un anno senza preghiera, quasi morta, assettata, senza pregare. Anche se arrivano tante difficoltà, i rumori del mondo ci disturbano. Questo non importa. Dedicati alla preghiera. Comincia con 5 minuti, ma stai in silenzio. Guarda a questo che ti ama. Lasciati guardare. È un po' come l'esperienza su spiaggia, quando prendiamo il sole. Forse non vediamo subito l'effetto, ma di sera vediamo il colore della nostra faccia cambia. La preghiera ci cambia, ma ci vuole una certa regolarità. Non devi stare tutto il giorno a pregare. Comincia di 5 minuti, però ogni giorno. Ogni giorno. E così, passo a passo, ti avvicini a Gesù. Perché Lui ti prenderà a mano e Lui ti guiderà alla profondità della vita spirituale. E questo è il cammino verso il cielo alla fine. Passo a passo, ogni giorno ci avviciniamo al cielo. Questa è la forse dimensione più importante di pensare così la preghiera. Non è qualcosa staccato dalla nostra vita, è qualcosa che arricchisce, che dà senso, dà sapore alla nostra vita. Pregando abbiamo il più grande amico al nostro fianco, Dio stesso, che ci benedice, che ci ama e che ci vuole portare proprio al cielo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Signore e signori, buonasera, carissimi amici di Maria Vision, benvenuti alla nostra rubrica settimanale Discutere e Illuminare, stasera con un tema molto forte e molto importante. Sapete che stiamo portando avanti le riflessioni sulla dignità umana e questa sera ci occupiamo proprio della dignità del malato e del rispetto della malattia. Io mi scuso, stasera sono un po' afona, un po' raffreddata, quindi scusate il mio calo di voce, però ci sono. E con me stasera sempre il carissimo Salvatore Crimi.
1: Buonasera a te, buonasera a voi.
0: E due ospiti d'eccezione, Calcedonia Candela.
2: Buonasera a tutti.
0: La mamma della nostra Sabina, stasera è un grande onore per me. E Davide Norrito, nostro psicologo, psicoterapeuta, già la scorsa volta era con noi.
3: Buonasera a tutti.
0: Perché questi ospiti stasera? Loro nella loro vita portano avanti un impegno molto importante rispetto anche alla tematica di questa sera. Calcedonia è volontaria dell'AULS da più di 30 anni, mi pare di capire, e all'interno della sua parrocchia porta avanti l'apostolato della salute. Invece Davide è impegnato all'interno dell'associazione SAMU, è un'associazione che si occupa del malato oncologico nella fase terminale.
3: Nella fase terminale, quindi nell'ultima parte della malattia.
0: Quindi quale migliore testimonianza ed esperienza di dignità umana all'interno di una malattia? Davide, inizio proprio con te. Ci vuoi parlare un attimino della tua esperienza all'interno di questa associazione, quindi come vi approcciate al malato e che cos'è per te questa esperienza?
3: Sì, è un'associazione, una onlus ovviamente, che è convenzionata con la struttura sanitaria di riferimento, quindi con l'ASP. Qualunque malato terminale, oncologico in questo caso, ha il diritto, tramite il proprio medico di base che farà un documento che si chiama valutazione multidimensionale, di poter avere appunto diritto a queste cure, chiamate cure palliative, che evidentemente non vanno a risolvere il problema originario, ma permettono al malato, quindi alla persona che si trova in una condizione di sofferenza, e anche alla famiglia, insomma, che si prende carico della sua sofferenza, anche se non la vive sulla propria pelle, la vive anche perché l'accompagna. Quindi c'è la possibilità di avere questo accompagnamento e di questa equipe formata proprio da diversi professionisti: il medico, l'infermiere, il fisioterapista, l'OSS, lo psicologo, l'assistente sociale, perché servono anche documenti a queste famiglie, quindi si fa parlare tutte le procedure burocratiche, quindi un accompagnamento giornaliero, perché anche le figure si vanno alternando, quindi proprio una presenza costante che permette di vivere con dignità, la maggiore dignità possibile, a queste persone e alle loro famiglie questo periodo doloroso che va verso una direzione inesorabilmente.
0: Quindi la possibilità di consentire a questi malati terminali di vivere fino all'ultimo la loro dignità umana.
3: Sì, il punto è proprio questo. La dignità va supportata, la dignità è una cosa che ognuno ha dentro di sé, ma evidentemente anche un ambiente sociale, relazionale, medico, ma medico vuoi o non vuoi, il medico che anche prescrive dei farmaci contro il dolore, perché evidentemente poi in questi casi il dolore diventa molto forte, molto molto forte, entra in relazione con la persona, quindi non è un semplice trovare una sostanza X, ma è proprio un accompagnamento che questo supporta la dignità, perché sennò siamo tutti macchine, c'è questa soluzione contro il dolore, faccio così, ma la cosa che preme veramente di più la persona ammalata, e questo si sente anche dai loro discorsi, magari nel loro passato non si sono sentiti trattati proprio pienamente come persone, come esseri umani, quindi sono lì, si sfogano, ed è questa la cosa principale che cercano sia loro sia loro familiari.
0: Quindi la dignità va supportata. Calcedonia, ogni volta che avrete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli,
2: l'avete fatto a me.
0: Dici qualcosa rispetto a tutto questo e quindi al tuo apostolato.
2: Allora, come ha detto Stefania, sono una volontaria dell'AULS da circa 30 anni e quindi conosco benino, diciamo, le corsie dell'ospedale. Ho incontrato tanti ammalati E la prima cosa che voglio dire è ringraziare il Signore per questo, perché mi ha messo in questa strada, perché per me questo è stato un dono. Accanto agli ammalati si cambia, si conosce il vero senso della vita, passano tante storie che abbiamo, vero, per la mente, col nostro orgoglio, con la nostra ambizione, con la nostra mania di perfezionismo. Gli ammalati sono persone che insegnano tantissimo, la loro saggezza è grande. E siamo noi che magari li avviciniamo a ringraziarli. Quindi, premesso questo, dicevo che ho incontrato tanti ammalati, e a proposito della dignità, la cosa che più mi è venuta così, che ho recepito, è che l'ammalato pensa di aver perso la sua dignità, in quanto la concezione è quella che la dignità risiede nella capacità di poter fare tutto, di progettare, di essere padrone della propria vita, di prendere tutte le iniziative possibili, di produrre. Ecco, e allora ci si sente pieni, fieri di se stessi, pieni di dignità di fronte a se stessi e agli uomini. E allora, quando l'ammalato si trova nell'impotenza di poter fare tutto questo, nella improduttività, quando vive il senso del limite, a detta loro dell'inutilità, si sentono inutili e buoni a niente per la famiglia, per i figli, per tutto quello che avevano intrapreso e che devono mollare. Allora a questo punto cade tutta quell'impalcatura che l'uomo ha, si forma nei rapporti con gli altri, nel campo del lavoro, nel campo della famiglia, ecco, tutta quell'impalcatura di autosufficienza che viene a mancare. E a questo punto, cadendo questo, l'uomo rimane solo, proprio entra dentro se stesso, si relaziona con se stesso e scopre che è una creatura. Una creatura, la parola stessa la dice, vuol dire una creatura che ha bisogno, una creatura che vuole tesa una mano, che ha bisogno del sostegno dell'altro, che ha bisogno, che è quasi dipendente, ecco, dall'altro. Allora, in questo suo nuovo bisogno, questa cosa che emerge, ecco, dell'avere il sostegno di un altro, lì nasce il rapporto, la relazione tra il volontario e l'ammalato. Una relazione che si fonda sulla prossimità, perché l'ammalato sente il volontario che gratuitamente, per sua volontà, lo va a trovare. Non è un personale sanitario, non è anche un familiare che ha, diciamo, anche il dovere, oltre l'amore, però, di andare a trovare il proprio congiunto, il proprio padre, il proprio figlio, ma è una persona estranea, una persona che

0: E se lo fa proprio per lui, perché lui è importante, è un uomo, ha una sua dignità e questa prossimità lo aiuta a ricostruire un po', a sentirsi più speranzoso, a sentirsi più utile, a sentirsi riconosciuto, ecco, come persona.
1: Voglio ricollegarmi a queste riflessioni profonde di vita vissuta di Calcedonia che fanno tanto più effetto quanto pronunciate da una persona che ne ha esperienza, che ha una vita vissuta, è una testimone, quindi sicuramente ci hanno colpito a tutti. Per evidenziare due aspetti importanti, che la malattia paradossalmente nella visione cristiana, ma anche a prescindere dalla visione cristiana, può ridare all'uomo la sua, paradossalmente ripeto, la sua dimensione di creaturalità e di dignità in quanto essere umano, cioè riscopre veramente lui chi è, cioè riscopre che è, a prescindere dal fatto che produca, che sia capace di fare qualcosa, perché si trova in una condizione di limite oggettivo, forse il limite oggettivo più importante della vita, quella della sofferenza per la malattia. Esistono tanti limiti, noi uomini siamo tutti limitati, però ora nella visione cristiana la malattia, la sofferenza fisica, psichica, diventa anche una risorsa per gli altri. Gesù dice ero ammalato e sei venuto a trovarmi, ma diventa una risorsa anche per se stessi, perché diventa un'occasione per offrire la propria sofferenza. Gesù per primo ha voluto arrivare forse nella parte più profonda di questo tipo di dolore, della sofferenza fisica, psichica, si è sentito abbandonato dagli uomini, dai suoi compagni di una vita, di apostolato e diciamo forse da suo padre, insomma, in un certo senso quel punto più basso diventa però una leva per risalire. E quindi la sofferenza cristiana, la paradossalità, la cosa bellissima che diventa redenzione, diventa salvezza. Ecco, la tua esperienza e il tuo messaggio ci riportano a questa dimensione che è di speranza e di luce.
0: Sì. L'ammalato, appunto, in questo momento di grande periodo, quello che sia corto o lungo, di grande dolore, questo dolore procura uno squarcio nel cuore e in questo squarcio entra Dio. La persona di fede che già è ammalata, diciamo che fa prima, affronta meglio, perché già è nell'ottica della fede, già sa che la sua sofferenza offerta al Signore è redentiva, che non è inutile, quella sofferenza ha un senso. La persona che non è di fede deve arrivare a questo.
2: Ha un cammino un po' più lungo.
0: Ha un cammino più lungo,
1: ecco.
0: E deve arrivare a questo. E quando avviene questo squarcio, Dio entra ed entra con la sua, con la dignità, ridona Dio a questa, agli ammalato, la dignità sua, divina, che non è più dignità umana.
2: Mi viene un po' quasi da dire, no? La malattia come strumento,
0: sì,
2: eletto per ritrovare e per incontrare prima se stessi e poi in se stessi,
1: esatto,
2: Dio. Mi viene un po' dalle tue parole, mi
1: domanda
2: arriva
1: ai psicologi, Davide e Stefania, ma avviene sempre questo processo? Cioè, si possono avere dinanzi al dolore, alla malattia, delle reazioni,
0: sì, sì,
1: anche opposte, di chiusura alla grazia,
0: o
1: passività, ecco. Quali sono gli step che bisogna affrontare, superare, e la vostra esperienza cosa vi racconta?
3: Allora, intanto mi piace molto il fatto che si inquadri questa cosa da diversi punti di vista. Io naturalmente sono cristiano, naturalmente mantengo la mia professionalità, con un atteggiamento che comunque è cristiano, che non vuol dire andare a fare prediche particolari, ma assolutamente semplicemente con l'atteggiamento si può magari, se ci riesco, quando ci riesco, far notare una differenza. Ora è bello perché la signora e altri volontari come la signora vanno in maniera totalmente disinteressata da queste persone che sentono veramente un certo modo di fare, sentono una certa sfaccettatura. Ma ci sono anche professionisti che evidentemente si occupano della sofferenza, del dolore, della malattia, e che quindi mettono in pratica le loro competenze per supportare la persona. Il punto di incontro è proprio la relazione che si viene a creare, la comunicazione che si viene a creare da questo punto di vista. Ora mi è stato anche chiesto, da un punto di vista psicologico, l'ammalato, ci possono essere delle paure, delle resistenze anche psicologiche, cioè le persone per i problemi in generale e quindi anche per le malattie possono avere tre reazioni che non le aiutano molto, cioè io penso di avere qualcosa, sto scoprendo di avere qualcosa, mi blocco, mi congelo, mi irrigidisco, non so più che cosa fare, rimango bloccato, questa è una possibilità. Oppure c'è la possibilità che si manifesti qualcosa, un pericolo di una malattia, c'è una malattia, allora io reagisco troppo, cioè oddio, che cos'è? Faccio questo esame, faccio quell'altro esame,
1: chiedo ipocondria.
3: Il meccanismo è un meccanismo ossessivo dell'ipocondria, cioè cercando la mia sicurezza chiedo parere a quel medico, a quel medico, a quel medico, a quel medico, che danno tutti i pareri validi, ma danno sfaccettature diverse, per cui in realtà la mia confusione va aumentando e io cerco di trovare la sicurezza in un ennesimo esame diagnostico, in un ennesimo intervento.
1: O trovare il medico che conferma la tua...
3: Ma non è mai abbastanza, perché un altro esame potrebbe rilevare, quindi il meccanismo a livello psicologico è questo. O il raccontarsela, cioè crearsi una storia, un'autoillusione attraverso la quale io mi cullo ma non guardo in faccia la realtà. Proprio l'altro giorno una mia amica che non sentivo da diversi anni mi raccontava: sai, ho attraversato un lutto perché mia madre si è ammalata e lei per molti mesi diceva è gastrite, non era gastrite ma era qualcosa di ben più grave, e quindi quando se ne sono accorti hanno tentato di prendere questa cosa, ma non è stato così. Quindi questi tre aspetti, cioè irrigidirmi, non sapere cosa fare, rimango fermo, oppure fare troppo, e il troppo significa avere un incremento di informazioni che finisce pure con il lasciarmi in balia di una bussola che cambia sempre direzione, o il raccontarmela, questo può influenzare l'aspetto proprio poi dell'evolversi della situazione, che magari da un punto di vista medico poteva magari affrontarsi, magari poteva anche essere risolta, o quantomeno essere affrontata in una maniera migliore. Quindi il professionista e i professionisti hanno anche questo compito di essere una guida rispetto alla persona, quindi da questo punto di vista è molto importante.
2: Concordo pienamente con Davide, e mentre lo ascoltavo mi risuonavano ovviamente familiari questi step, queste le sue parole, e mi veniva in mente anche di come spesso la malattia ripercorra un po' gli stadi dell'elaborazione di un lutto, perché in qualche modo, dicevamo fuori onda, il malato ha la percezione di perdere la sua dignità, quindi quella perdita che va elaborata e va rivisitata sotto una nuova luce, non è una perdita ma è un percorso per ritrovare te stesso in un'altra situazione di vita. Ecco che lì risulta veramente fondamentale l'aiuto, il sostegno psicologico, quindi il supporto dei professionisti e il supporto dei volontari, che fanno tutto ciò in maniera gratuita, quindi proprio per amore.
0: Sofferenza e verità si incrociano. Si incrociano, perché la sofferenza porta a questo denudamento di se stessi, e dove c'è la verità di quello che si è, della fragilità umana, dell'impotenza, ecco, di non potere tutto, e magari di ripercorrere la vita, che è vero che si è vissuta fino a quel momento con tutti gli errori e con... diciamo, il senso che noi abbiamo dato alla vita, quindi cambiare
2: anche malattia, sì, come riflessione. Certo.

0: come riflessione.
1: Quindi come momento di riflessione, sì, e di revisione della propria vita.
0: L'uomo entra dentro se stesso, sì, e allora rivede e si conosce per quello che è.
2: Ricordo le parole di Don Guglielmo De Filippi, ricordate Don Guglielmo?
0: Mi piace ricordarlo.
2: Un sacerdote che è passato a miglior vita, è andato in cielo 2 anni fa, credo.
0: Sì.
2: Il quale è stato per diversi anni, parecchi anni direi, cappellano dell'ospedale. Una grande figura, una grande persona, qualcuno dice anche un santo,
0: sì,
2: nell'accezione diciamo più popolare, il quale paragonava la malattia al semaforo. Dice, la malattia è come il semaforo rosso, ti devi fermare.
0: Sì.
2: E quindi è un momento in cui, quando ci si ferma, necessariamente, obbligatoriamente, sei portato a riflettere.
1: È vero. Prima di passare, ti ho fermato, stavi dicendo qualcosa. Prima di passare, volevo fare una domanda a Davide. Volevo ricordare agli amici da casa che possono assolutamente interagire con noi attraverso la messaggistica di WhatsApp al numero 349 93 70 847, oppure al numero fisso 071 7501 707. Ripeto, 349 93 70 847, oppure 071 7501 707. Scriveteci e arricchiamoci a vicenda con le vostre anche testimonianze o domande. Davide, io ti volevo chiedere, no? Quanto vivi come importante la missione e la professione che svolgi accanto al malato, quindi attraverso questa associazione, quindi in ospedale, quanto è importante anche per il malato? Quindi abbiamo parlato di sostegno, di supporto, proprio il non essere abbandonato a se stesso, tante volte così indifeso, così nella disperazione.
3: Sì, allora questa associazione che si chiama SAMO non lavora direttamente in ospedale, naturalmente interagisce con i medici, anche gli oncologi può stare in contatto evidentemente. Proprio noi siamo a domicilio del paziente, quindi c'è questo supporto. Io ne faccio parte da diversi mesi.
2: Scusa, il domicilio del paziente, sì, forse è una dimensione che dà proprio quel senso di dignità alla persona. Quindi...
3: Naturalmente poi a seconda dei casi, perché c'è caso e caso, qualcuno poi in casi di emergenza può essere anche portato in ospedale, però a proposito di dignità, finire, terminare gli ultimi giorni della propria vita nella propria stanza, con i propri ambienti, con i propri odori, con i propri suoni, ti rendi conto cosa sta succedendo fuori, sei avvolto dai tuoi familiari, è un conto, ritrovarsi in un ambiente un po' più asettico è un altro conto, quindi c'è una bella differenza, quindi e questo fa molto per il paziente, fa molto per le famiglie, proprio che la casa stessa diventa il luogo della cura e non ci sia più la necessità di doversi necessariamente spostare. Anche i prelievi, i infermieri fanno i prelievi, poi verranno analizzati, quindi ci sono dei diritti importanti di cui si può accedere, si può avere questa cosa. Certo, da un punto di vista psicologico, iniziare a fare questa avventura è stata ed è molto forte, ed è anche un diverso cambio di prospettiva, perché dallo psicologo una persona va per cambiare, per stare meglio, per raggiungere un obiettivo, in questo caso lo psicologo va dalla persona per sostenerla in un cammino che va comunque in una direzione, e la direzione è quella, si può fare a meno che la strada, si può fare in modo che la strada si possa percorrere nella maniera più dignitosa, meno dolorosa, e attraversando la propria sofferenza. La sofferenza è un qualcosa che, se io accetto di attraversarlo, anche se è dolorosa, posso andare oltre. Se io mi cerco di irrigidire nel tentativo di non sentire la sofferenza, è come se sto in mezzo al fiume, resisto la corrente, ma poi mi travolge inesorabilmente. Quindi devo avere il coraggio di guardare la mia paura in faccia.
2: Quindi il ruolo dello psicologo è quello di far accettare.
3: diciamo quello di accompagnare nell'attraversamento, che naturalmente è un attraversamento personale, ma condiviso anche con gli altri può essere più alleggerito. Ora ripeto, questa è la mia professione, quindi parlo sia da un punto di vista tecnico ma anche umano, ma anche mi va a me di fare un paragone con il Vangelo. In questo caso Gesù sotto il peso della sua croce, pieno di sudore, pieno di sangue, arriva alla Veronica e gli asciuga il viso, gli rinfrosca il viso. Questo è l'emblema, delle cure palliative. Che cosa ha fatto? Gli ha tolto la sua condanna? No, però lo ha alleggerito, e questo mi piace proprio da un punto di vista proprio anche metaforico, di immagine. È questo, la cura palliativa non è che ti fa guarire, ma ti dà quel sollievo che è unito alla presenza di qualcuno che ti fa capire che è lì con te, che condivide il tuo percorso doloroso e che dovrà essere doloroso. Poi naturalmente, evidentemente, da un punto di vista psicologico si possono manifestare quelle che potremmo chiamare cosiddette resistenze, e io so anche di alcuni miei colleghi che mi hanno raccontato come una famiglia si incaponisse nel non far assumere gli antidolorifici al proprio figlio ragazzo, perché la madre si impressionava che il figlio fosse quindi in buona parte un po' sempre sonnecchiante, un po' incosciente, quindi preferiva vederlo cosciente ma che soffriva moltissimo. Poi alla fine, ripetiamo, la verità viene sempre a galla, nel senso che poi mi hanno raccontato, dopo che è morto il ragazzo, la signora ha molto ringraziato gli operatori sanitari per l'aiuto che hanno dato, anche se non aveva seguito le indicazioni. Quindi attenzione, purtroppo ognuno poi ha i suoi tempi per accettare la verità, quindi c'è chi non riesce ad accettarla, c'è chi l'accetta dopo, c'è quel familiare che anche dopo che succede non riesce ad accettarla lo stesso, ed evidentemente lì un continuare a sostenere per fare in modo che poi si attraversi questo dolore, ripetiamo, è un rifiuto nell'attraversare il dolore. Io posso resistere ma dentro di me sto scoppiando, e anche se non me ne rendo conto poi parlo al mio corpo perché sto male, sono stressato, sono sempre nervoso, sono sempre in un certo modo. Quindi se lo attraverso, anche se attraversare la corrente di un fiume è una cosa dolorosa, è una cosa faticosa, ma se l'attraverso posso andare dall'altra parte. Se mi irrigidisco poi finisco con l'essere travolto. Quindi il compito è soprattutto questo, aiutare ad attraversare.
1: Un rifiuto nell'attraversare il dolore. È bella questa frase, è molto importante, no? Come diceva Jung, quando abbracceremo la nostra ombra, in quel caso allora sì che quando faremo pace con la nostra ombra saremo pacificati dentro di noi.
0: Il compito del volontario fondamentalmente è questo, quello di essere strumento di Gesù. In quel momento il volontario è Gesù, e Gesù è anche l'ammalato. C'è stato un logo, io non lo dimentico mai, anche perché in cappella, in ospedale, ancora esiste questa pittura che ha realizzato una delle avulsine, quando con padre Guglielmo un anno abbiamo lavorato per la pastorale della salute, era l'anno della sua fondazione, del suo inizio, e questo logo era Gesù che abbraccia e tiene per le spalle Gesù, con lo stesso viso. Quello era il Gesù ferito, era ferito e dolorante, cascante, e l'altro Gesù che lo sosteneva. Quindi, e quando è così, l'ammalato lo percepisce. E quando appunto andiamo a visitare gli ammalati, quel Gesù è lì. Io tante volte ho visto veramente il Signore piagato, crocifisso in un letto, proprio invece del legno della croce, quel legno del letto, piagato, pieno di piaghe, di chimosi. E tu dici, Signore, veramente magro, che la malattia proprio devasta e toglie tutto, ti lascia quella pelle già devastata dalle piaghe. Allora dico, Signore, veramente sei lì in questo momento?
2: Sì.
0: E quando gli dai un bicchiere d'acqua o o qualche altra cosa che oppure lo imbocchi poco poco. Signora, a te sto imboccando, perché è uguale.

0: L'avete fatto a me.
1: L'avete fatto a me.
0: Mi ricordi molto in questa descrizione una santa, ormai una santa, Madre Teresa di Calcutta,
1: sì,
0: che a prescindere dalla sua fede religiosa, girava per le vie dell'India, di Calcutta, e a prescindere dalla fede religiosa
1: dell'ammalato
0: si piegava.
1: Sì.
0: Prestare questa vicinanza.
2: Questo piegarsi, ti interrompo, questo piegarsi accanto al letto del malato non si sta dritti. Buongiorno, come sta? Così. Tu ti devi piegare verso di lui, verso il letto, e toccare. Anche se c'ha la coperta o non ha la coperta, toccare. Perché questo contatto è quello che ridà la dignità all'ammalato, perché si sente di nuovo un uomo che sofferente, sì, ma è un uomo che
1: accettato, che è stato visto,
2: che è stato, sì, che
1: bene.
2: È stato, e molto fa, cioè essere accanto non è che si deve fare grandi cose, ma è come, ecco, farle,
0: certo.
2: Come atteggiare, come guardarlo.
1: Come guardarlo.
0: Certo.
1: Quindi questo accompagnamento amorevole,
2: sì,
1: accettarlo, è stato visto, supportarlo, accompagnarlo verso una fine inesorabile.
2: E ascoltarlo.
1: Ascoltarlo.
2: Sì.
1: Chiedo all'avvocato,
0: sì,
1: quindi, quando ci si avvia verso la fine,
0: sì,
1: in maniera naturale, quella è la vita. Quella è la naturalità della vita umana. E quando invece ci si dibatte, fine vita, sì, no, andiamo avanti, sospendiamo le cure, che mi dice l'avvocato rispetto a tutto questo? Intanto
0: sì,
1: è un aspetto legale, e poi lo vediamo da altri aspetti.
0: Stefania, grazie per la domanda, sta chiaramente facendo riferimento a quelle che sono le volontà per il fine vita di ciascun individuo. In Italia eravamo, diciamo, per certi versi sforniti da una legge. L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a dei trattamenti sanitari se non per legge, va bene? E in questioni delicate come queste, il fine vita, o altre questioni delicate, cosiddette anche bioetiche, c'erano state in precedenza soltanto due leggi, quelle sulla interruzione volontaria di gravidanza,
2: sì,
0: e quelle sulla procreazione assistita. Adesso esiste questa nuova legge, volgarmente denominata sul biotestamento, ma la legge si intitola sul consenso informato circa le disposizioni anticipate di trattamento. Che significa disposizioni anticipate o dichiarazioni anticipate di trattamento, cosiddette DAT? Significa che una persona maggiorenne, quindi capace di intendere e di volere, può, se è lucida, capace di intendere, può con una forma per iscritto, quindi può essere una scrittura privata autenticata dall'ufficiale di stato civile o anche una sorta di vero e proprio testamento, quindi depositato dal notaio, quindi atto pubblico, manifestare quali sono le sue intenzioni sui trattamenti di fine vita che lo riguardano. Chiaramente parliamo di soggetti che hanno delle patologie, va bene, che sono in terapia, soprattutto di questi soggetti, anche no, ma soprattutto riguarda queste persone. E è una legge che diciamo, presenta per certi versi anche delle zone oscure, ancora non è stata, diciamo, non c'è molta giurisprudenza in merito, quindi il soggetto può scegliere di volere o non volere attuare dei trattamenti sanitari sulla propria persona, quali per esempio la nutrizione o idratazione artificiale, quindi quella che viene attuata attraverso diciamo, dei macchinari. Questo è fondamentale.

0: termine se idratarsi, quindi bere, o nutrirsi, mangiare. Scegliere o non scegliere se attuare le terapie, diciamo, del dolore. Quindi una persona che può autodeterminarsi.
1: Okay.
0: Domanda che mi faccio da solo, va bene?
1: Sì.
0: È vincolante il DAT, cioè questa dichiarazione, è vincolante per i medici? Allora, il medico presso la struttura sanitaria in cui si trova diciamo, il dichiarante, in realtà può presentare un'obiezione di coscienza, come per il caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma la struttura sanitaria deve diciamo, fornire un altro medico che attui quella dichiarazione. Quella dichiarazione che può essere anche assistita, può essere diciamo, governata da un fiduciario, quindi il dichiarante può nominare un fiduciario, che ovviamente deve essere anche un maggiorenne. C'è un caso, questo è importante, un caso in cui la DAT non è vincolante, quando cioè questa dichiarazione è palesemente incongrua, ovvero non corrispondente alla condizione clinica del soggetto che ha fatto la dichiarazione. Ovvero ancora, non è vincolante quando, al momento in cui il soggetto ha effettuato questa dichiarazione, non esistevano diciamo, altre cure che sono state diciamo, scoperte in quel periodo e che possono concretamente risolvere. Quindi concretamente risolvere significa non forse, non probabilmente, concretamente, positivamente risolvere quello stato di patologia, va bene?
1: Ok.
2: Allora la dichiarazione non è più valida quando è...
0: In questo caso non sono i medici non sono tenuti ad eseguirla, va bene? A chi si rilasciano queste dichiarazioni? Poc'anzi ho accennato, quindi al notaio, sicuramente una copia va data al fiduciario. In vari comuni, credo che siano 180 in Italia, sono stati istituiti dei registri, quindi se non vuoi andare dal notaio a spendere soldi del notaio, vai al comune, ti fa autenticare la scrittura e ci dovrebbe essere questo registro. Attenzione, può essere anche una videoregistrazione, laddove non si è nella possibilità di, in casi gravi di disabilità, quindi di scrivere. Va bene?
1: Sì. Questa è la legge.
0: Sì.
1: Questa è la legge. Il cuore, la dignità del malato, curato fino alla fine, accompagnato fino alla fine, dove è possibile far tesoro di ogni secondo vissuto nella lucidità e anche no, offerto e supportato. Che ne pensi?
2: Ma la persona di fede, io penso che una cosa, la persona di fede, una cosa del genere, non la farà mai, perché la persona di fede sa che la vita non le appartiene, la vita le è stata donata e sarà Dio stesso a riprenderla. La persona di fede può chiedere la terapia del dolore, allora sì, perché soffrire quando ci sono delle medicine, una terapia che può alleviare, ma non di condannarsi a morire di sete e a morire di fame. Io non sono d'accordo, ecco, con questa legge, forse perché sono una donna di fede. Il fatto appunto di che io già devo scrivere che morirò di fame e di sete, no.
1: E nell'ottica effettivamente della fede
2: è qualcosa di violento.
1: Nell'ottica della fede, malattia e sofferenza hanno il loro significato, il loro valore, il loro significato e la loro dignità.
2: Certo,
1: e la loro dignità.
2: Io non penso che morendo così, già certificando che toglietemi l'acqua, ecco, toglietemi l'alimentazione, io possa avere più dignità. La mia dignità è quella di arrivare alla fine con la preghiera, con l'offerta. perché tutto è offerta in questa vita, tutto è dono, tutto ci è stato donato e dobbiamo donare. E quando io tante volte così dico agli ammalati, dico: fai questa preghiera, Signore, io non ho niente da darti, perché non ho più le forze, non ho soldi, non possiedo grandi cose, però ti do questo che sto soffrendo, la mia sofferenza. E io penso che il Signore veramente risolleva quell'anima nobile, perché lì è proprio la nobiltà della dignità, perché quella dignità è una dignità celeste e non umana, legata agli interessi propri, ai piaceri, al soffrire di meno, al morire, a darsi la morte piuttosto che offrire.
1: Bene, Davide, quindi accompagnato fino alla fine, ti è capitato nella tua esperienza professionale di esserci fino alla fine per qualcuno?
3: Allora sì, racconterò anche un episodio evidentemente su questo tema, mi sento di voler dire anche io la mia, citando, sbagliando, non so, quando Gesù dice chiaramente a Pietro: guarda che prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte, e lui: io Signore, ma non sarà mai, no, guarda che sarà così, no, non sarà mai, e poi è successo questo. Quindi attenzione, a livello di principi ognuno ha la sua morale e la pensa secondo propria coscienza. Poi trovarsi in una certa situazione è tutta un'altra cosa. Quindi Pietro, secondo sua morale, diceva in quel momento: no, Signore, non ti tradirò mai. Poi in quel momento è successa un'altra cosa. Per cui attenzione, ognuno di noi ha dei criteri di riferimento e questo lo guida nelle sue scelte. Poi fare la scelta in quel momento e trovarsi in quei panni, in quel vestito, in quella situazione, in quel momento è un'altra cosa, per cui l'essere umano può avere delle sue fragilità. Esatto. E ognuno fa evidentemente le sue scelte. Riguardo il discorso dell'accompagnamento, evidentemente facendo questa professione, anche questa parte della mia professione proprio di accompagnamento, ho visto le persone progressivamente spegnersi in una certa direzione. Ora evidentemente, essendoci delle medicine, adesso si tende a privilegiare evitare di sentire il dolore, anche se giustamente poi l'ammalato sarà sempre un po' più incosciente, sempre un po' più addormentato, progressivamente meno lucido. Anche questo è un tema importante, è un tema anche scivoloso, perché è ricco di paradossi, perché evidentemente i farmaci allievano il dolore, però hanno anche degli effetti collaterali che, sommati nel corpo di una persona, possono anche accorciare la vita, oppure no, un altro effetto: allievano il dolore e quindi, siccome si percepisce meno dolore, si allunga la vita. E quindi sono cose veramente in cui è difficile dire con certezza A o B, è veramente difficile. Io ho visto una signora che aveva degli scatti improvvisi, violentissimi di dolore, che poi si metteva a vomitare, e poi l'esasperazione dopo che vomitava era: io voglio morire. Poi è stata affrontata questa cosa con una certa terapia che il medico della mia associazione, della Samoa, ha dato. Allora c'è stato questo aggiustamento, poi è stata molto più sopita, quindi si è allungata la vita, però lei è stata molto più incosciente. Quindi sono territori un po' scivolosi. Da questo punto di vista si ha anche la possibilità, a un certo punto i medici possono suggerire, ma poi sono le persone, in caso di se la persona l'avesse scritto già da prima, o comunque familiari diretti responsabili, che possono acconsentire o no. Questa cosa si chiama sedazione progressiva, cioè fornire una quantità di farmaci per cui veramente il dolore viene affrontato. Evidentemente questa quantità di farmaci poi, sommati gli effetti, diciamo, un pochino tendono ad accorciare la vita, però diciamo la persona riesce a vivere con dignità la sua situazione, quindi è un atto terapeutico vero e proprio, che può avere gli effetti di accorciare un po' la vita, però insomma di vivere senza questi dolori così, che possono essere veramente molto, molto atroci. Anche lì è questione di scelte e ognuno ha la sua libertà. Certo. Da questo punto di vista.
0: Volevo puntualizzare un aspetto della data, della dichiarazione anticipata modalità di trattamento che mi ricordava Davide. La DAT è irrevocabile in qualsiasi momento, come una sorta di testamento, quindi il malato terminale la può revocare. In ogni caso, ciò che la Chiesa teneva a puntualizzare, questa legge non è una legge sull'eutanasia,
1: no.
0: o,

0: ovvero sul suicidio assistito, che ancora rimane un reato qui in Italia, va bene? In altri paesi no, per esempio in Svizzera, insomma,
1: sì,
0: va bene.
1: Abbiamo visto da poco il caso del DJ.
0: Sì, del DJ. È una legge sull'autodeterminazione per quanto riguarda quegli aspetti che ho citato poc'anzi, diciamo, del periodo terminale.
1: Prima di andare verso la conclusione, c'è una frase che mi ha colpito e che si verifica effettivamente quando un malato è in preda alle sue sofferenze. Voglio morire. Una frase triste, il cristiano sa che è un peccato dire questo di sé. I momenti lucidi, ovviamente, noi si comprende la sofferenza. Ti è capitato di stare accanto a persone accompagnandoli nella loro malattia e nella loro sofferenza e di sentire questa frase forte, triste e atroce in certi casi? Voglio morire, ma perché il Signore ancora mi tiene, mi fa soffrire? A me è capitato di sentirlo, quindi domando a te, che ti trovi spesso accanto a sofferenti, no? Se ti è capitato e come hai affrontato l'argomento, se l'hai affrontato?
2: Sì, sì, quando l'ammalato proprio ha espresso questa volontà, questo desiderio, che poi più che un volere morire è un
0: qualcosa, non avere più energie,
2: non avere più forze per continuare, anche a volte la rabbia che viene fuori in questo modo, allora dice voglio morire perché non voglio più essere in queste condizioni. Allora, io mi sono, parlo di me, non so, non ci sono, appunto, come anche negli altri casi, non è che ci sono delle regole ben precise, intanto secondo la persona che è davanti, perché è inutile fare delle spiegazioni etiche, no, sai, non è giusto, la vita non è nostra, è inutile dire queste cose, e ascoltarlo, ecco, ascoltarlo, vuoi morire, dimmi, ma come ti senti? Ecco, qual è il motivo? Allora lui incomincia a dire, allora tu ribadisci sempre quello che ha detto lui, ti senti proprio finito, ti senti proprio inutile, è questo che mi vuoi dire, vero? Sempre che la vita non abbia più, allora questo ripercorrere, come un eco,
1: la sofferenza che in quel momento
2: aiuta l'ammalato a calmarsi.
1: Ritorniamo all'accoglienza,
2: sì.
1: Ritorniamo all'accettazione,
2: senza moralismi e senza false promesse. No, non ti preoccupare, perché nemmeno quello. Non ti preoccupare, vedrai come cambierà, vedrai come non sarà così, vedrai che questa cura magari speriamo.
0: Certo.
2: No,
0: questo
1: dato reale.
2: Dato reale. Quello che sta vivendo tu lo ascolti e fai questa rielaborazione di nuovo, questo come ruminare quello che lui ha.
1: Riformulazione, tecnicamente riformulazione.
2: Riformulazione.
0: Dico, anche Gesù sulla croce ha detto qualcosa di non cristiano quando dice, riferendo a quello che hai detto tu, non è cristiano dire voglio. Dice, Dio, perché mi hai abbandonato?
1: Lo poi ha aggiunto. Però è andato oltre, certo. Ci ha dato l'esempio andando oltre.
0: Ma anche lì, voglio dire, nella sofferenza si è toccato anche questo limite, si è toccato anche questo limite del va bene.
1: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma si è fatta la
0: questo l'ha detto poco
1: questo
0: prima.
1: Un attimo prima.
0: Prima
1: questo prima. Invece Davide, ti volevo chiedere, rabbia e paura all'interno di una sofferenza, una sofferenza che va anche verso la fine della vita, ti è capitato di assistere quindi alle emozioni forti come rabbia e paura e di aiutare a gestire? Come?
3: La paura, facendo anche un po' riferimento agli esempi che abbiamo fatto prima, tende, se non viene guardata in faccia, a paralizzare, quindi a bloccare. Invece la rabbia tende a aggredire e a voler cercare con rabbia tutte le soluzioni possibili e arrabbiarsi ancora di più quando, ripetiamo, in queste circostanze o che ci sia la rabbia o che ci sia la paura, il percorso è obbligato. Quindi ricapitoliamo, l'aiuto dello psicologo

0: Cioè, la cosa veramente da evitare in quel caso sarebbe come dire: ma dai, non ti preoccupare, ma non è niente. Insomma, questo è proprio deleterio, perché la persona si va a scontrare tra quello che lei sente e quello che dovrebbe sentire, quindi diventa una delusione ancora più profonda che si va a sommare. Quindi riconoscere che ci sia quella rabbia, quella disperazione, lasciarla defluire. La rabbia, la disperazione va fatta defluire, perché sennò aumenta sempre il livello di acqua in questa diga, fin quando il livello diventa troppo forte e travolge la diga e rompe tutto questo. Quindi bisogna proprio creare dei canali per lasciare sfogare questa massa, lasciarla defluire, e poi la persona spesso si riassesta e torna in sé. Quindi ci sta che ognuno di noi può cedere alla rabbia. Allora io accolgo la tua rabbia, faccio da contenitore alla tua rabbia, io mi sfogo, defluisco. E allora ritorno in una situazione più accettabile, che consiste sempre nell'attraversare quello che non si può evitare in questo caso.
1: Certo. Quindi consentire proprio di attraversare, vivere l'emozione, elaborarla,
0: Esattamente, esattamente.
1: attraversarla tutta.
2: Integro quando stavo dicendo prima, Gesù sulla croce cita in realtà un passo della Sacra Scrittura, Eloi, Eloi, lema sabachthani, dell'Antico Testamento, e si tratta di un salmo che inizia così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma esita con una lode o un ringraziamento a Dio.
3: Sì, io conosco un ragazzo, 40 anni più, ed è da almeno 20 anni che è ammalato di sclerosi multipla. Quindi immaginate un ragazzo così giovane, con una carriera davanti, che si vede troncato tutto. Allora ha attraversato la fase della rabbia, la fase della chiusura, ecco, non volersi farsi vedere anche quando ancora camminava, ma zoppicava. Ora è nella sedia a rotelle, che nemmeno muove più le mani, tutto deve avere, è proprio dipendente in tutto. Però ora ha capito. Io l'ho conosciuto circa 4-5 anni fa, e così sono andata a visitarlo proprio a casa, proprio come un'amica. E lui, lontano un po' da Dio, non credeva, perché dice: Dio ha potuto fare questo, ecco, non accettava ancora. Io non ho insistito per niente, così in queste conversazioni abbiamo parlato tantissimo, ci siamo confrontati.
1: Nel
3: Sono
1: tuo
3: passate
1: esserci.
3: in questa, lui non lo so cosa è scattato. Il Signore fa tutto, nulla è impossibile a lui. Adesso ha detto: ho perso tanti anni della mia vita
1: Come
3: in questa
1: Sant'Agostino.
3: chiusura, in questa chiusura, che potevo viverli
1: Nel
3: diversamente.
1: tuo esserci, evidentemente, sei stata
3: E
1: canale.
3: potevo dare anch'io qualcosa. È
1: Bene, bene. Ci avviamo verso la conclusione di questa bellissima puntata, molto profonda. Io pendevo dalle labbra tanto di Calcedonia che di Davide per la loro meravigliosa esperienza di questo essere accanto all'ammalato. Noi vi ringraziamo di averci seguito, non ci avete mandato i vostri messaggi, ma magari vi abbiamo interessato così e ci avete seguito senza bisogno di interagire. Ci vediamo il prossimo giovedì. Io saluto e ringrazio Calcedonia, Davide e sempre il carissimo
2: E io
1: Salvatore.
2: saluto te, saluto a
1: Grazie,
2: tutti.
0: Grazie,
1: arrivederci.
0: Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

prendete e mangiate. Questo è

0: Take this,
1: prendete
0: all of you,
1: e mangiatene tutti,
0: and
2: e come un caldo
1: sì, questo è il mio corpo,
3: es mi cuerpo,
0: given up,
1: offerto in sacrificio
0: for you,
1: per voi,
3: che sarà entregato per vosotros.
2: Tome,
1: prendete e bevetene tutti.
0: This is the cup
1: questo
0: of my blood,
1: è il calice
3: sangre
1: del mio sangue,
3: nuova e eterna,
1: della nuova ed eterna alleanza,
2: che sarà versé pour
1: versato per voi e per
3: todos
1: tutti
3: hombres,
1: in remissione dei
2: peccati.
0: So
1: fate questo in memoria di me,
0: in memory
3: in commemorazione
0: mia.
2: In mia memoria.

Il mistero della nascita, morte e risurrezione di Cristo segna il punto più incandescente dell'ingerenza salvifica di Dio nella storia degli uomini. L'Eucaristia è l'abbreviazione e la ricapitolazione sacramentale di questa irruzione, suggerita dall'amore misericordioso della Santissima Trinità. Il miracolo eucaristico di Lanciano, al suo livello, parla, testimonia e porta a Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Ieri, oggi e sempre. È un eco del grande annuncio della Chiesa. Dio è Padre, Cristo è vivo, lo Spirito è amore. L'Eucaristia è il documento dell'altissima carità di Dio per l'uomo, vaso di argilla in cui risuonano note divine. Ma che cosa è avvenuto esattamente a Lanciano? Ripercorriamo la storia di un fatto che non finisce mai di stupire. Siamo in Italia, più precisamente in Abruzzo. In provincia di Chieti troviamo Lanciano, una ridente città allietata a Levante dal mare Adriatico, vivacizzata a valle dal fiume Sangro e vegliata a ponente dalla mole possente della Maiella. Nel cuore del centro storico insisteva una chiesa dedicata a San Legonziano, officiata da una comunità di monaci basiliani. In questo tempio, inglobato successivamente nel complesso architettonico di San Francesco, si verificò l'accadimento del segno miracoloso, ancora oggi rimirato con commozione e venerato con estatico fervore. Su quelle pietre absidali potremmo scrivere, con la gioia di un insperato ritrovamento, qui la fede subì un cedimento e si svelò il mistero. Il fatto va inquadrato entro la cornice dell'VIII secolo. Circa gli anni del Signore 700, recitano asciuttamente le testimonianze e le fonti storiche. Possiamo allora collocare l'evento tra gli anni 730-750. Non conosciamo i dati anagrafici del monaco sacerdote tra le cui mani si compì il prodigio. Sappiamo solo, dalla concorde voce della tradizione orale e scritta, che il protagonista apparteneva alla gloriosa schiera dei monaci basiliani e che egli andava di giorno in giorno dubitando se nell'ostia e nel vino consacrati vi fossero realmente il corpo e il sangue di Nostro Signore. Portandosi nella mente e nel cuore questo doloroso dubbio, un giorno salì l'altare per la celebrazione della messa. È giunto al momento della consacrazione, appena pronunciate le parole consacratorie, si trovò sulla patena l'ostia grande mutata in carne e nel calice il vino convertito in sangue. Una trasformazione immediata, totale e visibile. Il tessuto della carne oggi si presenta essiccato, in forma circolare, con una vasta lacerazione centrale addebitabile all'inchiodatura periferica. Il sangue è visibile sotto forma di 5 coaguli, diversi per forma,

0: L'attendibilità storica del miracolo è garantita dalla unanime testimonianza orale e scritta, dalla ininterrotta successione di custodi credibili, basiliani, benedettini e francescani, dalla vigile premura dei vescovi della chiesa frentana, che ne hanno favorito il culto, e fatto non trascurabile dalla verifica scientifica effettuata nel XX secolo. Negli anni 70 e 80, alcuni frammenti e campioni della carne e del sangue miracolosi sono stati sottoposti ad esami di laboratorio ad Arezzo e a Siena. I risultati ci vengono riferiti dalla viva voce del professor Odoardo Linoli, artefice della laboriosa ricerca.
1: La carne e il sangue appartengono alla specie umana. L'esame, lo studio istologico ci ha permesso di definire già nell'esame del 1971 la presenza di un tessuto miocardico. La carne quindi rappresenta un frammento di cuore. Nell'esame del 1981, cioè dopo 10 anni, sono risultate presenti anche l'endocardio e un ramo esile del nervo vago. Quindi si trattava veramente di un cuore. Nel sangue miracoloso sono state frazionate le proteine con il normale metodo della elettroforesi su acetato di cellulosa. Ne sono derivati dei valori che rientrano nel range normale, ma il profilo d'insieme varia notevolmente rispetto alla norma. Il motivo di questa variazione è da vedere su due ordini di fattori. Il primo, un campione di sangue per un normale esame di elettroforesi non è accettabile dopo 3-4 giorni, perché i risultati che fornisce sarebbero sicuramente abnormi. Inoltre, l'esame di elettroforesi viene praticato su siero di sangue e invece il sangue miracoloso di Lanciano rappresenta un sangue intero. Resta da considerare che il cuore del miracolo eucaristico di Lanciano, che noi vediamo in questo fotogramma ingrandito, in forma di una sezione trasversa di un cuore normale, è caratterizzato da un'unica ampia cavità centrale, quando qui siamo certi che esiste, e ne esiste in traccia, un setto, cosiddetto il setto interventricolare. È come se il cuore si fosse retratto verso la periferia. E nell'estrema periferia vediamo questi buchi, che sono 12, che sono indice del passaggio di chiodi. Ne viene di conseguenza la spiegazione che il cuore, essendo un tessuto vivente, è andato incontro alla contrazione del rigor mortis, che interviene normalmente nel cuore e nel cadavere umano. Questo rigor mortis faceva sì che il cuore si chiudesse, ed allora i monaci lo ridistesero e lo fissarono su una tavoletta di legno. A questo punto il cuore, che doveva contrarsi in ogni modo in qualche direzione, non potendo serrarsi verso il centro, si è ritratto verso la periferia facendo leva e punto fisso sulla parte periferica. In conclusione, il miracolo eucaristico di Lanciano si compone di una carne miocardio e di un sangue di natura umana.
0: A complemento, aggiungiamo che la carne e il sangue hanno lo stesso gruppo sanguigno.

Mistero cristiano non è contro, ma oltre la ragione. Il miracolo non supera l'uscio della fede, come la scienza non valica la soglia del sensibile. La fede, per sua natura, è nel segno della libera adesione della coscienza. Per questo, nessun miracolo ha la forza di imporre la fede, come nessun misfatto ha il potere.

potere di impedirla. Siamo veramente liberi, ma di una libertà responsabile e meritoria. Dio non è una meta facoltativa per l'uomo, è il suo unico futuro.

Nel 1258 le reliquie eucaristiche sono state trasferite dalla chiesetta originaria nel nuovo edificio sacro elevato dai frati minori in onore di San Francesco, dove si possono vedere ancora oggi. La chiesa del Poverello di Assisi si presenta con facciata rettangolare a pietre squadrate.

L'interno, a una navata, è stato trasformato in barocco verso la metà del Settecento. Gli affreschi della volta ritraggono le figure di tre famose donne bibliche: Giuditta, Ester e Rachele.

I lavori Pro Giubileo 2000 hanno ridato alla chiesa la sua configurazione e suggestione settecentesca. Il presbiterio, ridisegnato, ha restituito la preminenza alla sede, all'altare, all'ambone, guadagnando in spazialità e luminosa trasparenza. Il velo attira verso un oltre che arricchisce il cammino, salvaguardando allo stesso tempo il primato del memoriale. Al centro del monumento marmoreo del 1902 troviamo il tempietto che custodisce le preziose reliquie.

carne è racchiusa entro la raggiera di un artistico ostensorio d'argento. Il sangue è chiuso dentro un raffinato calice di cristallo di rocca. Le due statue simboliche rappresentano la fede e la carità. L'Eucaristia, infatti, è per eccellenza mistero della fede e mistero della carità di Dio per noi. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. L'aver abbassato il monumento ha reso più agevole la visione del miracolo, specie per i disabili. La cappella del Santissimo, posta a fianco, offre l'opportunità di vedere da vicino l'antica custodia delle reliquie.

la Cappella del Rosario è stata trasformata in luogo della riconciliazione. La grande croce e la scala sono un richiamo alla purificazione interiore e un invito ad elevare lo sguardo oltre l'orizzonte chiuso del visibile e del sensibile.

A livello della piazza Plebiscito, in spazi architettonici contigui, si possono ammirare stupendi affreschi del 1515 che propongono, in una ordinata sequenza, scene di un giudizio universale. Un pregevole affresco della Crocifissione, altre piccole parti affrescate e consistenti resti di una cisterna romana. I lavori di restauro hanno portato all'apertura di un suggestivo percorso archeologico sotterraneo che unisce il complesso di San Francesco con l'auditorio di Diocleziano, costeggiando i resti della chiesetta dell'Annunziata, oggi sostituita dalla basilica cattedrale della Madonna del Ponte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa bellissima giornata, tanto attesa, il giorno di Natale, la giornata eccellente, stupenda, la giornata che viviamo nella famiglia, che viviamo intensamente, ci siamo già preparati, spero tutti, a questo grande evento che è proprio il Natale. Allora, oggi ovviamente parleremo di questo perché un'occasione del genere non capita tutti i giorni, siamo il momento più bello dell'anno,

momento più, direi anche luminoso, perché è un mistero che stravolge la storia dell'umanità, stravolge l'universo intero, l'evento della nascita di Gesù. Facciamo un piccolo passo indietro, perché prima di Natale abbiamo vissuto questo momento, queste 4 settimane dell'avvento, come una preparazione, come un cammino verso Betlemme, verso Gesù, verso la grotta, a trovarlo come i pastori. Ma in realtà la preparazione per questo grandissimo evento è venuta molto prima. Pensate a tutta la storia, tutto l'Antico Testamento che preannunciava Gesù, preannunciava la sua venuta come Messia, come Salvatore. E poi, ovviamente, dopo il sì di Madonna, della Maria, che è venuto nella Santa Casa, è cominciato tutta la sua formazione dentro il corpo della Madonna, dentro il corpo umano era contenuto Dio. Un'immagine, un mistero incredibile, impensabile anche poter riuscire a rendersi conto di quanto Dio si umiliò, si spogliò della sua maestosità, della sua divinità, ha scelto la donna, la perfetta donna che è la Madonna, e poi voluto nascere prima nel suo grembo, Dio lo si incarna attraverso il corpo della donna, che trova in lei la sua prima casa, la prima santa casa, il tabernacolo vivente. È un mistero stupendo. E questo Gesù che era dentro corpo umano, dentro il grembo della Madonna, ci ha voluto, come tutti i bambini che nascono, queste 40 settimane della gravidanza per poter uscire alla luce, ma di più, per dare la luce a tutta l'umanità che lo attendeva, l'umanità che era nel buio, nella notte, nella piena notte, mezzanotte, Gesù nasce. Questo avviene proprio oggi, proprio questa notte, questo grandissimo evento che stravolge la storia, ma stravolge anche la nostra vita. Dovrebbe farlo, perché se noi non ci rendiamo conto, non ci poniamo dinanzi a questo grandissimo mistero, siamo fuori Natale, non lo viviamo, ci fermiamo magari sulle cose che sono esteriori, come una confezione di un grandissimo regalo. Quindi non ci fermiamo oggi a questa storia del Natale, che è bello ovviamente festeggiare in tutti i modi che la tradizione ci pone, con i pranzi, con le mangiate, con gli incontri, le famiglie, i regali, i babbi natali e tutt'altro, ma torniamo all'origine, torniamo all'essenziale, a quello che è veramente Natale, Gesù che nasce per illuminare il mondo, per illuminare i nostri cuori, per darci questo grandissimo regalo a tutti noi. Allora, questo tempo di gravidanza, queste 40 settimane, io ho collegato anche con 4 settimane dell'Avvento, ma anche con 40 anni del popolo dell'Israele che ci è dovuto per arrivare alla terra promessa. Questo esilio, questo popolo ha dovuto attraversare queste terre, questi chilometri, questi anni, queste generazioni che poi ovviamente sono partiti, ma prima di arrivare la gente era già diversa, era già formata, quindi il tempo della preparazione, questa cifra 40 che nella Bibbia è anche una cifra simbolica, perché voi pensate anche 40 giorni della preparazione che Gesù va in deserto, anche lì Gesù si prepara, quindi anche noi prepariamoci, ci siamo già preparati, ma rendiamoci conto che un momento così alto, così grande, ha bisogno di un'attesa, di una preparazione, dove dobbiamo preparare i nostri cuori, dobbiamo cambiarli, dobbiamo cambiare atteggiamenti, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, i nostri modi di vedere. Pensate come cambia la vita di una donna che aspetta bambino, come cambia la vita dei coniugi che aspettano un bambino. La vita cambia, ma cambia per un qualcosa di straordinario, e questo avviene proprio questa notte, questo grandissimo evento, il Natale. Allora,
Vorrei tanto, dopo aver un attimo parlato dell'Avvento, tornare al significato dell'Avvento, che

che è un punto zero. Pensate anche nel calendario che è usato in tutto il mondo, l'anno zero è l'anno, il momento in cui Gesù prende corpo e nasce, e quindi comincia il tempo, c'è il prima e dopo Cristo. Quindi sull'asse del tempo, come l'altra volta abbiamo parlato del tempo, vi ho fatto vedere l'asse come croce, ma anche come punto di partenza, come asse che poi dal punto centrale si allarga all'infinito, anche nell'anno zero abbiamo questo momento, questa grande svolta, questo punto che da lì comincia tutto, comincia la nostra fede anche, perché noi come cristiani proprio veniamo da questo evento, dalla nascita di Gesù. Gesù che è centro dell'universo. Pensate, qui ho proposto un'immagine, un quadro realizzato anni fa, 12 anni fa precisamente, che quando abbiamo atteso il nostro figlio, primo figlio Francesco, primo figlio unigenito, avevamo questa grande gioia. Io questo che vi ho detto appena prima, abbiamo vissuto proprio con mia moglie, come un tempo di attesa, e la nascita che veramente è un qualcosa di straordinario. Quindi nel giorno di Natale, chi ha avuto i bambini, chi magari aspetta bambini, o chi magari non si vuole decidere di averli, io invito tutti a contemplare questo grande mistero in questa ottica, perché quando noi veramente abbiamo vissuto questo momento, anche questa attesa, ci possiamo rendere più conto di quello che è veramente stata la nascita di Gesù, con tutti i suoi anche ostacoli, perché quando oggi il bambino nasce ci abbiamo ospedali, c'è delle persone che ci aiutano, c'è tutta la struttura che la civiltà ci ha offerto per rendere la vita più facile, anche perché questi bambini possano sopravvivere, possano nascere. In quei tempi, soprattutto nella nascita di Gesù, erano privati di tutto, erano privati di casa, erano senza casa, erano sfollati, erano respinti dalla società. Gli mancava completamente tutto. Noi quando pensiamo del Natale, quando ci facciamo questi presepi viventi luminosi, bellissimi, tante volte io penso che ci sfugge questa cosa, che veramente il Natale è avvenuto nelle condizioni più umili, più difficili, più disastrosi, per una coppia che deve dare alla luce un bambino. E poi era il nostro Salvatore. Pensate alla Madonna che era consapevole di chi era il suo figlio. Pensate la sua sofferenza. Pensate quante lacrime hanno bagnato Gesù in quei giorni. E il freddo, le condizioni anche della stalla. Noi oggi la stalla vediamo con un ambiente bello, luminoso, con quegli animali. Ma provate a immaginare quando Gesù nasce in quella grotta con quegli animali. Che odori, che condizioni, la mancanza dell'acqua, la mancanza di tutto, l'insicurezza totale, e poi in contrasto con la loro totale fiducia, la fiducia che Dio gli dà, perché il Dio si fidò di loro, si fidò anche di noi, umanità, come che li riceviamo questo Gesù, questo grande dono. E questo è un grande mistero. Dobbiamo tornare a queste origini, dobbiamo veramente pensare quanto è stato difficile. Adesso vorrei parlarvi un attimo del quadro che io vi ho portato oggi, di alcune cose che magari sfuggono. Gesù ascolta il cuore della Madonna, ascolta il cuore della sua mamma. È al centro dell'universo, al centro del dipinto, che poi è un dipinto che ha una forma non a caso, inquadrato, e dentro questo quadrato c'è il cerchio che in qualche modo significa anche tutto il mondo, tutto l'universo che contiene in sé Gesù. È Gesù che prende forma di un bambino, prende corpo della madre, della donna, la donna perfetta, e sta dormendo, quindi come se ancora sta vivendo ancora il momento, come se ancora fosse dentro la pancia, quindi sta ancora tornando a quell'accoglienza che ha ricevuto dentro il cuore, dentro il grembo della madre. La Madonna guarda bambino perché sente il suo respiro, sente il suo cuore, sente il suo calore e percepisce da lui la sua luminosità, perché è lui la luce, come San Giovanni disse, no? All'inizio del suo Vangelo, che questa grande luce è venuta al mondo per illuminarlo. La Madonna

0: donna per prima viene illuminata, viene irradiata da questa luce, viene santificata nella pienezza, è un essere perfetto. E la Madonna poi è protetta anche dalle mani forti di San Giuseppe. San Giuseppe che la accoglie, che la tiene, la protegge, questo bambino, l'Alfredo, da tutti gli ostacoli, dai pericoli, da tutto quello che può succedere. San Giuseppe, perché l'uomo, il ruolo dell'uomo è proprio questo, è quello di proteggere, quello di provvedere a tutte le cose, di dare la sicurezza, di essere responsabile per il dono ricevuto, che è il figlio. E deve dare questa pace, questa forza anche alla donna che ha tanto bisogno in quei momenti soprattutto. Poi c'è un altro simbolo, l'arcobaleno. L'arcobaleno è il simbolo, oggi magari è usato diversamente, ma nell'antichità, nell'Antico Testamento, il simbolo dell'arcobaleno era sempre legato alla promessa, all'alleanza che Dio fece con l'umanità. E questa alleanza si realizza nella nascita di Gesù. C'è anche la stella cometa che indica questo luogo che poi i re magi riescono a giungere e vedono questa luce che sorge per il mondo. Ecco, questo, e poi l'ambiente notturno significa proprio non solo la notte di quel momento esatto quando Gesù nasce, ma soprattutto quella notte di attesa, questa notte della storia che attendeva la sua venuta, l'alba del nuovo giorno, l'alba di questo sole che non ha più fine, questa vita che poi apre a tutta l'umanità, la vita eterna. Ecco, questo in tutto sono più o meno i simboli che ho voluto mettere, ma la cosa più importante è che noi, perché sono io, mia moglie e mio figlio, ci siamo messi nei panni della Sacra Famiglia, anche perché proprio quando nasceva Francesco anche noi abbastanza eravamo privati di tutto, eravamo un po' senza sicurezza. Quindi vi dicevo prima, il Dio dà grande fiducia in uomo, ma quindi quando dà un bambino lui si fida che viene accolto. Oggi pensate che veramente viviamo in tempi dove non c'è più, Dio si continua a fidare dell'uomo, ma tante volte la vita viene respinta, viene annientata. Questo avviene proprio nel grembi delle donne, nei momenti ancora più importanti, dove per il bambino loro vivono ancora nel paradiso, perché il grembo della donna è la continuazione del paradiso. In questo dipinto la Sacra Famiglia, anche se non ha niente, hanno tutto, hanno l'amore, e questo è già un assaggio del paradiso, è l'assaggio di quello che ci aspetta, dove siamo chiamati. Ecco, io intanto penso che adesso volevo presentarvi un altro dipinto, e chiedo alla regia intanto di fare una breve pausa. A fra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dunque, ci siamo detti alcune cose su che cosa è Natale, soprattutto quello che sento io, quello che ho provato nella mia vita, che cosa è per me la Natale. Ma volevo tornare anche al discorso di come dobbiamo vivere Natale, perché ho accennato prima che oggi Natale è tutt'altro tranne la nascita di Gesù, che basta guardare fuori, guardate un po' quello che succede in televisione, nei supermercati, anche nelle famiglie, siamo lontani, lontani migliaia di miglia da Betlemme, la grotta in realtà. E quindi torniamo un po' a pensare come dobbiamo vivere questo straordinario momento che ci dona tanto, perché siamo noi che perdiamo veramente molto, perché Gesù ci regala tantissimo, siamo noi che ci chiudiamo spesso a questa grazia. Ecco, quindi mi sono scritto alcuni punti stanotte, come dobbiamo vivere Natale. Ora lo leggo leggermente, velocemente, come la cosa più importante, dobbiamo sentirlo. Ma per sentire le cose, noi uomini abbiamo bisogno di percepire con tutti i sensi, dobbiamo coinvolgere tutti i sensi, come diceva San Francesco, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi sentirlo con tutti i sensi e quindi entrare nella grotta e percepire questo ambiente, sentire il profumo di fieno, sentire il freddo di quella notte, che magari c'era vento, c'era veramente umidità, c'erano gli animali, c'erano questi odori che erano tutt'altro che belli, e poi c'era questa musica che noi oggi pensiamo agli angeli che cantano e tutto quanto, ma in realtà c'era Gesù che piangeva. Pensate a questa musica del suo pianto, le orecchie della Madonna e di San Giuseppe che ascoltavano il suo pianto, era quella la musica di quella notte, ecco, e non solo quella notte, anche perché dopo Gesù nasce dal suo grembo dove stava bene, dove stava nel caldo, e poi affronta questo mondo ostacoli, questo mondo che è tutto altro, già comincia la sua sofferenza già dal momento della sua nascita. E quindi quando cantiamo anche questo famosissimo canto di Anfosso di Cuori, tu scendi le stelle, viviamo veramente queste parole, questo brano, perché viviamo quello che rappresenta, perché quello che dice, perché dobbiamo veramente cercare di inserirsi in quell'ambiente per non perdere questa grande occasione. Oggi abbiamo anche la possibilità di gustare, di vedere tanti presepi viventi, anche nel mio paese qui vicino a Montesanto, Potenza Picena, c'è un stato sempre da diversi anni il presepio vivente, che quando si va lì veramente si percepisce quell'atmosfera, quella notte, con tutto quello che era intorno. Noi abbiamo avuto anche il modo, avuto questo grandissimo onore anche di essere la Sagra Famiglia un anno, quando è nato il nostro figlio Emmanuel. E quindi vi invito anche chi può a fare parte anche, partecipare pienamente, se possibile anche nei presepi viventi, a questo grande evento. Così entriamo meglio in questa atmosfera, in questa dimensione del Natale, quello vero. San Francesco, come sappiamo, ce lo dicono i fonti francescani, ha chiamato questo suo amico, questo Giovanni di Greggio, per fare primo presepio vivente, perché lui ha capito e aveva questa grandissima intuizione come grandissimo santo, che l'uomo ha bisogno di vedere, di sentire, di toccare, perché Dio si incarna, diventa parte della nostra realtà visibile, è una cosa immensa. Ecco, quando poi pensiamo della grotta, pensiamo di questo evento, dobbiamo anche pensare della fiducia che Dio, come dicevo prima, pone nelle mani della Madonna, di San Giuseppe, e anche quando noi oggi riceviamo questa grazia di poter essere genitori, Dio dà la fiducia in noi, ci dà tutto quello che serve, ma lo dà passo dopo passo, quello che serve in quel giorno. Non dobbiamo pensare troppo, non dobbiamo ragionare per il futuro, che poi è tutto incerto, tutto magari è un po' oscuro tante volte. Dobbiamo fidarsi totalmente di Lui, perché Lui ci darà tutto quello che serve. Quando Dio dà un bambino, dà anche un cestino, c'è un bellissimo detto. Io l'ho provato questa esperienza moltissime volte, ed vi assicuro che è così. E quindi contemplare la Sacra Famiglia è contemplare la vita, questo grandissimo mistero luminoso. Quando poi pensiamo della Sacra Famiglia,
Dobbiamo pensare anche a che quando Dio ha un piano per noi, dobbiamo accettare con fiducia, anche se questo piano spesso comporta delle difficoltà, delle sofferenze, dei sacrifici. Il piano di Dio è ben diverso dei nostri progetti, ma vi assicuro che sicuramente è migliore, perché ci porta direttamente al cielo. Infatti la Sagrada Famiglia è il preludio del paradiso, è la porta aperta al cielo. Pensate alla Santa Casa, la casa dove ho posto questa Sagrada Famiglia, c'è anche Santa Anna, San Gioacchino. La Santa Casa diventa una porta al paradiso. Pensate che qui siamo all'oretto, abbiamo le tre pareti della Santa Casa. Io ho pensato a questa immagine, tre pareti della Santa Casa, è come una casa aperta, con una porta spalancata, una parete spalancata, perché ci apre verso il cielo, ma ci apre anche per accoglierci tutti. E attraverso la famiglia, attraverso questo percorso ordinario che Dio ha preparato per l'uomo, per la donna, noi possiamo giungere al paradiso. Questa è la strada che dobbiamo intraprendere, non dobbiamo avere paura di prenderla, perché è la strada che ci porta direttamente da Lui. E Lui ci aspetta con le braccia aperte. Un'altra cosa che volevo parlarvi di questo quadro che ho fatto recentemente, è la posizione di Gesù, la posizione che ricorda, che anticipa già la posizione della croce in cui Gesù muore, perché Gesù nasce per morire. Nasce per darci la vita, ma deve morire. Gesù che ci guarda, l'occhio di Dio attraverso il Gesù, ma io ho percepito anche attraverso i nostri figli quando nascono, Dio ci guarda, questi occhi puri, quest'occhio che ci guarda, l'occhio divino dal bambino, dal suo sguardo, siamo visti, siamo guardati da Dio stesso. Ecco, come vedete anche gli altri sguardi sono tutti concentrati su Gesù, ma Gesù guarda te, guarda me, guarda il nostro cuore, guarda la nostra vita e ci parla. Ecco, poi abbiamo ovviamente la figura di San Giuseppe, che è quello che era puro. Non c'è più bisogno di rappresentarlo come anziano, perché San Giuseppe era santo, è il più grande santo che abbiamo nella Chiesa, nella storia, che ha affidato della Madonna, si è affidato di Dio, si è affidato dell'angelo che si è venuto nel sogno, si è fidato e ha realizzato tutto quello che Dio ha preparato per loro, senza dire una parola. Pensate, nella Santa Sacra Scrittura, nel Vangelo non c'è sua parola pronunciata, perché lui è uno che fa, che compie la volontà di Dio perfettamente. E Gesù, e San Giuseppe è giovane, è forte, è bello, è puro. Questo è San Giuseppe, è il più grande santo che abbiamo, un santo che io, quando ho scoperto la forza, la grandezza di San Giuseppe, l'ho affidato tutto il mio, la nostra vita, il mio lavoro. Anche lui era libero professionista, era falegname, non aveva un lavoro sicuro, doveva provvedere a tutto quello che doveva fare per la Sacra Famiglia, per dargli il pane, ma il pane in questo quadro è anche Gesù. È Gesù che si dona come pane. Un'altra cosa che volevo farvi notare, questa tavola, sarà una tavola di San Giuseppe quando lavorava, quando ci aveva queste tavole, è una tavola che qui diventa anche un pezzo dell'altare, oppure la croce. Questa tavola ha un suo significato, la Madonna lo pone, lo mette e sta per metterlo sull'altare, perché venga consumato da noi, sugli altari delle nostre chiese, ma prima ancora sulla croce. Ecco, Gesù che è il pane di vita. E così volevo dirvi che sono cose che quando faccio non è che ci penso, che le progetto prima, sono cose che io leggo anche attraverso i dipinti, che in qualche modo il Signore vuole rivelarci. La casa, ecco, io anche della casa ci potrebbe dire tante cose. Vi ho già detto che la prima casa che conteneva Dio, conteneva l'universo intero, perché Dio in sé contiene tutto l'universo, tutta la storia. La prima casa, la sua santa casa, è la grembo della Madre, è la grembo della Madonna, è il primo tabernacolo vivente.
E dobbiamo ricordare, quando pensiamo alla Madonna, che è lei, è la portatrice di vita, di Gesù, è la porta del paradiso. Ecco, quando pensiamo alla Sacra Famiglia, un po' ci avremo anche la festa della Santa Famiglia, dobbiamo pensare anche alle nostre famiglie, alla nostra realtà in cui viviamo, dove le famiglie, non c'è bisogno che ve lo dico io, ma sappiamo benissimo quanto siamo lontani dal progetto di Dio che ha per le famiglie, per i coniugi. Voi sapete, Giovanni Paolo II scrisse una volta una cosa stravolgente, bellissima, fortissima, che l'unione del matrimonio e l'unione dei coniugi, della donna e dell'uomo che si sposano, è paragonabile all'unione della Santissima Trinità. Pensate, questa è una cosa immensa, una cosa che, se uno ci si mette a pensare, apre un orizzonte infiniti. Sembra quasi esagerato, perché la Santissima Trinità è un mistero che non possiamo assolutamente del tutto comprendere, è talmente grande. Ma la famiglia è l'immagine, si deve in qualche modo assomigliare con questa unione che Gesù, Figlio, che il Padre, Figlio, Spirito Santo sono una cosa sola, anche la famiglia è una cosa sola. Ecco, e quindi la famiglia deve essere un terreno fertile, un terreno aperto alla vita. Non dobbiamo avere paura della vita del bambino. Pensate che oggi la più grande paura di questo mondo è quello di accogliere la vita. È una cosa inspiegabile. Il più grande dono che Dio ci vuole dare diventa la più grande paura dei nostri tempi. E l'uomo fa di tutto per non avere figli, per non avere famiglie. E il Satana è contento, perché questo è il suo piano. Lui vuole distruggere la famiglia, e per distruggere la famiglia deve distruggere prima il matrimonio, deve distruggere tutti i valori che esso pone. E quindi dobbiamo contemplare anche la Sacra Famiglia come un modello per noi, per le nostre famiglie, e come un percorso che ci avvicina a Lui, ma ci fa andare da Lui, che ci apre la porta veramente del paradiso. E i ruoli ci si potrebbe parlare moltissimo in famiglia, è un tema che io piace tanto, anche perché vivo la mia famiglia in pieno, quindi è un tema che veramente lo vivo intensamente. I ruoli della donna all'uomo, tante volte oggi c'è in crisi anche questo anche concetto della famiglia, ma anche chi è l'uomo, chi è la donna, quali sono i ruoli. Invece i ruoli sono ben precisi, ben impostati da Dio. La natura stessa ci in qualche modo suggerisce, perché non siamo uguali, siamo completamente diversi, e grazie a Dio che sia così, perché i compiti della donna sono ben diversi da quelli dell'uomo. La donna è quella che ama, quella che accoglie, quella che deve donare anche con i sacrifici la sua vita, la sua maternità, che è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio, per custodire la vita, per dare la vita, per amare. E l'uomo è colui che dà la sicurezza, è colui che dà il sostegno, è lui che è responsabile per il dono ricevuto. Quindi oggi, quando pensiamo a famiglia, pensiamo un po' a come questi ruoli oggi sono anche stravolti, e quindi torniamo a questo modello, torniamo a quello che Dio vuole veramente da noi. Lui vuole da noi la nostra santità, e la strada della santità è lì, e sono loro. Ecco il quadro di quello che Dio ci mette dinanzi, dove dobbiamo veramente cogliere tutta la saggezza, tutta la bellezza, perché anche noi siamo chiamati alla santità. Non ci dobbiamo mai dimenticare, la santità è per noi, è raggiungibile in questi tempi in cui viviamo, con tutte le difficoltà, ma non dimenticate mai di confidare tutto a Lui, fidarsi di Lui. Lui, quando dà le cose, quando dà impegni, quando si creano i problemi, che tante volte si riesce a fare, risolve uno, arrivano altri due, altri tre, ogni problema ha la sua soluzione. Quando Dio ha dato la vita,
ha già la visione di quello che sarà. Quindi non dobbiamo mai terrorizzarci del futuro, non dobbiamo mai preoccuparci di come sarà, cosa faremo, cosa mangeremo. Dobbiamo gustare quello che Dio ci dà in questo momento, e Lui dà tutto quello che ci serve ora, l'essenziale. Lui è l'amore, è la luce. Cerchiamo di accoglierla, cerchiamo di viverla, di

radiare anche per gli altri, perché non basta che noi viviamo in questa prospettiva, in questo percorso che Dio ci pone, ma dobbiamo anche condividere questa visione con gli altri. Il mondo ha bisogno della testimonianza di noi, di voi.

Questo è un grande regalo che dobbiamo scartare, dobbiamo togliere tutto in contorno, tutta la confezione natalizia che non serve a nulla. Scartiamo questo regalo, questo dono che Dio ci dà. Facciamolo oggi, facciamolo stanotte, fatelo continuamente. Questo ve lo auguro con tutto il cuore. Noi ci vediamo prossima volta, domenica prossima, dove cercherò anche di approfondire questo immenso mistero, questo dono che abbiamo, la Maria, Madonna, colei che ci ha dato Gesù, lei che è il tabernacolo vivente. Dobbiamo sempre ricordare che lei, attraverso di lei, Dio ha dato tutte le grazie per noi uomini. E noi qui a Maria Vision vi vogliamo dare questa nuova visione, questa vera visione luminosa della Madonna, di Gesù e di Dio. Ci vediamo presto, la prossima volta, su questo programma sull'arte dell'arte. Buon Natale a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Buonasera e benvenuti carissimi telespettatori in questa nuova puntata Carovana della Pace. Come sapete, in questo periodo dedicato alle scuole, siamo all'interno delle scuole, siamo entrati con il progetto Io scelgo la non violenza, di cui Maria Visione è stata partner speciale per le riprese televisive sia durante gli incontri sia alla premiazione finale che ha visto la cerimonia di proclamazione dei vincitori, e adesso le scuole vengono in studio per parlare, approfondire, commentare insieme il perché si sceglie la non violenza e perché soprattutto le scuole hanno scelto di aderire al progetto che porta la firma di tanti club di Trapani, in primis come coordinatore il Kiwanis Club di Trapani. Allora, io sono in compagnia di lo staff, la delegazione che è dell'Istituto Comprensivo Pertini, è l'ultimo nostro appuntamento, lo staff è proprio di musica, del laboratorio di musica, perché abbiamo tutte le insegnanti e gli insegnanti, c'è anche l'insegnante maschio, che operano l'ambito musicale. Ve li presento iniziando dalla mia destra. Abbiamo Rosalia Catalano, insegnante di flauto, Francesca Gentile, insegnante di musica, Carmen Pellegrino, insegnante di pianoforte, Alessandra Allocco, insegnante di chitarra, e Marco Badami, giusto, insegnante di violino. Quindi l'amplen, stasera abbiamo fatto l'amplen degli strumenti. Io partirei subito da Francesca, insegnante di musica, quindi diciamo a tutti i livelli, e ho sentito dire che voi avete già un laboratorio, parlamene meglio.
1: Un laboratorio?
0: La Trinity.
1: Ah, il laboratorio Trinity, allora qua dobbiamo dare il progetto Trinity, sennò quello è proprio un progetto che è stato portato avanti dai colleghi di strumento. Ed è giusto che ne parlino più approfonditamente sicuramente loro.
0: Carmen, la domanda è rivolta a te, te la giro.
2: Sì. Allora, da quest'anno la nostra scuola, che è già al centro Trinity per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, ha aderito anche a questo progetto pilota che è da un paio d'anni che è stato avviato in Italia, che riguarda le certificazioni nell'ambito della musica. Quindi alcuni alunni, ovviamente selezionati da noi, hanno durante l'anno preparato dei brani proposti dal Trinity e sosterranno poi un esame attraverso dei video, quindi un esame digitale. Quindi realizzeremo dei video, cioè in realtà già sono stati realizzati, però ancora li dobbiamo caricare poi su piattaforma, e poi verranno valutati e avranno delle certificazioni in base al livello, al grade, diciamo.
0: Al grade che hanno,
2: esatto,
0: raggiunto.
2: Sì, sì.
0: Questa è una cosa interessantissima. Abbiamo sentito diverse scuole che stanno apportando avanti progetti importanti, Trinity no, ma importanti, proprio nell'ambito musicale. Quindi significa, Carmen, che la musica, o comunque lo studio di uno strumento o della vocalità, è veicolo per portare avanti veramente, io direi, i valori universali, come linguaggio universale.
2: Sì, ogni giorno ci accorgiamo che anche i ragazzini che magari hanno più difficoltà in altre materie, con la musica riescono a esprimersi al massimo, quindi sì, ognuno di loro trova nella musica una valvola di sfogo, comunque un modo per esprimere anche la parte più intima di loro. Quindi sì, nella musica ci troviamo tutti accomunati, ecco.
0: Allora, chi invece mi vuole dire com'è nata l'adesione al progetto Io scelgo la non violenza? Non faccio la domanda per non sbagliare stavolta. lo vuoi dire tu, Francesca?
1: Sì, vabbè, è nata ovviamente dopo che ti abbiamo incontrata.
0: Sì, l'incontro che abbiamo fatto a scuola.
1: Poi abbiamo parlato con la nostra dirigente, ci siamo accordati come Dipartimento di Musica e Strumento Musicale, e siamo partiti dal condividere l'idea della violenza. Allora, noi abbiamo trattato nel nostro testo soprattutto la violenza contro le donne,
0: contro le donne.
1: Perché è un tema molto sensibile. La nostra scuola ogni anno, noi il 25 di novembre, nelle ore extracurriculari, appunto, quindi pomeridiane, organizziamo sempre comunque una manifestazione con interventi, ma soprattutto sempre all'insegna della musica, quindi dove la nostra orchestra dei nostri ragazzi si esibisce, e il nostro coro d'istituto Gemme Sonore si esibisce con testi ovviamente che sono pertinenti alla tematica. Quindi è partito da lì, io come appunto referente del dipartimento ho condiviso l'idea ai coordinatori delle varie classi, quindi i nostri, devo dire che un bel po' di classi hanno aderito, un bel po' di ragazzi hanno aderito.
0: Sì.
1: Ognuno ha scritto dei testi.
0: Ecco, il testo come è stato composto?
1: Appunto, ognuno ha scritto dei testi, o come singolo, ma molto spesso proprio in alcune classi, proprio come gruppo classe. Io poi l'ho fatto, diciamo, l'ho recapitato ai colleghi di strumento, ne abbiamo parlato e nella fattispecie credo Carmen e Marco, quelli che si sono più adoperati a limare il testo, a sistemarlo per renderlo più che altro metricamente e quindi ritmicamente più adatto. E poi dal punto di vista la musica è nata dopo. Sempre coadiuvata dal colpo docente, ma con i ragazzi. Allora dobbiamo dire che in questo testo assolutamente i nostri ragazzi sono stati
0: i protagonisti.
1: Inoltre io insegno, quest'anno 10 classi, in una di queste classi noi insieme anche alla professoressa Enza Galia, che oggi non è potuta essere qua,
0: che mi salutate,
1: certo, che è la referente delle,
0: che è anche un'amica,
1: Gemme Sonore, curiamo dei testi, delle canzoni sempre scelte nell'ambito del dipartimento per le varie manifestazioni con questo gruppo classe, dove abbiamo un ragazzino non udente, e quindi i ragazzi ormai conoscono perfettamente il linguaggio della LIS, quindi il linguaggio dei segni, e anche questo testo hanno avuto il piacere di cantarlo. E infatti ci siamo portati al teatro.
0: Sì, ma infatti il coro
1: la classe c'era, pure oltre il coro avevamo pure tutta la classe seconda B, ecco, ci tengo e l'assistente alla comunicazione, sì. Giusi meravigliosa.
0: Va bene,
1: Giusi. che è la, sì, perché noi ci chiamiamo tutti per nome, almeno io così anche con i ragazzi preferisco utilizzare i nomi propri, ed è stata una grande risorsa questa ragazza.
0: No, ma è stato bello anche la vostra partecipazione in questo senso all'interno della cerimonia di proclamazione. Un altro anno, se ci sarà una seconda edizione, come io mi auguro, perché ci sto già lavorando con gli altri club, proprio per viverla sempre come contesto territoriale. Uniti verso l'amore è il titolo dell'inno presentato dall'Istituto Comprensivo Pertini. Io ringrazio tra altre cose Maria Laura Lombardo, che è il dirigente scolastico, oltre che anche lei è un'amica, sempre accogliente, sempre piena di iniziative, una forza propulsiva, un fuoco vero, è Maria Laura, lo voglio sottolineare perché io la vivo così perlomeno, e poi il suo sì perenne, costante, dolcissimo mi rassicura proprio di ogni buon obiettivo da portare avanti. Non conosco bene l'insegnante di violino, allora quanti ragazzi studiano il violino a scuola?
3: Il violino lo studiano in 16 quest'anno, però l'anno prossimo avremo un incremento perché ci sono molte richieste per le classi prime e quindi puntiamo ancora a incrementare.
0: È uno strumento quindi recepito positivamente?
3: Sì, è uno strumento che magari è meno noto di altri, come la chitarra, come il pianoforte, però noi cerchiamo di indirizzare magari i ragazzi facendo conoscere tutti e quattro gli strumenti che abbiamo a disposizione a scuola, e quindi restano a volte piacevolmente sorpresi dalle possibilità e potenzialità che lo strumento, anche in fatto di repertorio, perché magari si associa molto spesso soltanto al repertorio classico, invece si rendono conto che si può suonare qualsiasi genere con qualsiasi strumento dei quattro che hanno a disposizione a scuola.
0: E Alessandra, sì. Insegnante di chitarra, io vorrei capire invece il feedback che tu hai recepito dall'adesione dei ragazzi a questo progetto.
4: Sì, dei miei ragazzi che suonano la chitarra, due frequentano la seconda B e quindi sono stati coinvolti nella LIS in questo percorso, che è veramente piaciuto. Sono
0: E invece al progetto in sé, al valore del progetto, al scegliere la non violenza di conseguenza?
4: Beh, questo coinvolge tutti, non soltanto, cioè non solo gli strumenti, ma proprio coinvolge tutti in quanto alunni del nostro istituto comprensivo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola.
0: Sì, ma io vorrei un feedback, magari me lo dà Rosalia, cioè cosa questi ragazzi hanno capito da questo progetto, cosa hanno interiorizzato, elaborato, portato fuori?
5: Ma il valore in sé della non violenza e poi secondo me il fatto di ritrovarsi al teatro Ariston insieme ad altri ragazzi della loro età, di altre scuole che hanno lavorato in modo diverso rispetto al nostro, perché abbiamo visto prodotti totalmente diversi sia musicalmente che come testi,
0: certo,
5: no? C'è
0: certo.
5: Chi ha osservato più l'amore per la natura e quindi la non violenza contro la natura, c'è chi ha parlato della non violenza in genere. E quindi hanno potuto verificare che sono tante le sfaccettature, quindi il valore del concorso è forse arrivato in questo senso.
0: Anche mi è piaciuto tanto qualche accenno, ora non mi ricordo qual era l'istituto, forse lo Sciascia Bufalino, al bullismo sui professori, che non è una cosa da sottovalutare.
5: Esatto.
0: Quando ci sono questi gruppi di ragazzi che prendono in giro i loro professori, la violenza ha milioni di sfaccettature e devo dire che attraverso i 10 elaborati si è potuto recepire ogni sfaccettatura, anche quella contro gli animali. Tu parlavi di ambiente in genere, ma c'è stata quella specifica proprio sugli animali, l'abbandono degli animali o la violenza sugli animali. Allora, io darei spazio un attimo al vostro inno, lo ascoltiamo tutti insieme e magari poi lo ricommentiamo. Prego la regia.

trovo timore se indovinando l'ore. Portami rispetto, non sono un oggetto. Se sono diverso non essere appresso. Non portarmi una cuore per il mio colore. Con coraggio e dignità, viviamo nel rispetto della libertà. È il momento di capire che

0: Eccoci, vogliamo rispetto, uguaglianza e amore, e queste sono parole eterne, non hanno proprio né spazio né tempo. Sempre Rosalia, il concetto che avete espresso molto bene di rispetto delle diversità, che poi voi avete proprio sottolineato, direi sì, con la presenza del linguaggio LIS, il rispetto della diversità è come questi bambini lo vivono.
1: Vivono tutti i giorni perché la nostra scuola è, diciamo, aiutatemi, ha una presenza massiccia di ragazzi che hanno delle difficoltà da tutti i punti di vista, non solo per appunto audiolesi oppure con handicap gravi, ma anche a livello sociale, no? E quindi si trovano costantemente a confronto con ragazzi appunto che non sono sereni come molti di
0: Sì.
1: loro, no? Che vivono situazioni anche familiari, alcuni vivono in istituto, no? Però posso parlare dell'esperienza che noi viviamo in orchestra quando li riuniamo
0: Ecco,
1: tutti.
0: bello.
1: La cosa bella è vedere che in quel momento, quando hanno lo strumento in mano, non c'è nessuna diversità.
0: E
1: Cioè,
0: l'orchestra, la
1: no,
0: Scerasada oppure parliamo di
1: no, no,
0: un'orchestra
1: parliamo
0: lì?
1: dell'orchestra didattica delle Pertini.
0: Ah, che bello, quindi avete anche una vostra
1: Sì, noi
0: orchestra.
1: abbiamo la nostra orchestra con i nostri quattro strumenti, poi ogni tanto se c'è bisogno per esempio di percussioni, allora troviamo tra i nostri alunni quelli che hanno più capacità ritmiche, in questo caso per esempio quest'anno Marco ci ha aiutato con alcuni ragazzi, con un ragazzo in particolare che dalla chitarra è passato alla batteria per dare sostegno a dei brani che abbiamo portato, a un brano che abbiamo portato nello specifico a un concorso nazionale di musica a Mazara del Vallo,
0: Ecco, vogliamo
1: dove...
0: parlare di qualche altro progetto a cui avete
1: Sì, noi
0: aderito?
1: ogni anno cerchiamo di convogliare le nostre energie anche nella realizzazione di brani che possono essere portati ad un concorso, sia come orchestra ma anche come piccoli ensemble, solisti, eccetera. E quest'anno abbiamo portato appunto al concorso di Mazara del Vallo due brani, uno è Siamo Capaci, che è un brano di Roy Paci, e l'altro è Experience di Einaudi,
0: Bello.
1: dove un nostro alunno molto bravo di pianoforte, allievo di Carmen, diciamo, al quale è stato affidato la parte del pianoforte, che non è una robetta facile, ecco, diciamo così. E poi l'orchestrazione è stata fatta da Marco e noi l'abbiamo, insomma, cercato di
0: Quindi tu fai
1: renderla.
0: anche armonizzazione
1: Sì,
0: per orchestra,
1: arrangiamenti.
0: arrangiamenti.
1: Sì.
0: Bene, bravo Marco. E ti diletti tu per tuo conto
2: Sì,
0: oppure hai
2: ma
0: una tua...
2: nell'esperienza scolastica io insegno da 14 anni, non proprio da un giorno.
0: Ti vedo giovanissimo,
2: Sì,
0: quindi però...
2: però sono vecchio. In questi anni ho un po', ecco, approfondito qualche nozione di strumentazione, di arrangiamento e ovviamente far calzare un brano alla difficoltà che i ragazzi possono sostenere è sempre una sfida, ecco. E quindi magari cerchiamo sempre dei punti di forza, come lo è stato quest'anno Nicolò, il ragazzo al pianoforte, e cerchiamo di modellare dei brani per valorizzare appunto le capacità dei nostri ragazzi.
0: Carmen, ritorniamo all'idea progettuale. So che siete tutti insegnanti di strumento, però vorrei anche approfondire questo aspetto, magari lo facciamo anche insieme. Come si fa ad insegnare ad un ragazzo a non stare in silenzio quando si subisce o quando si è spettatori di una violenza? Come fate? Come agite? Qual è, se c'è una didattica, se c'è un intervento?
3: Noi cerchiamo innanzitutto di creare un rapporto empatico, prima ancora di andare a insegnare le nozioni e quindi anche, diciamo, la pratica dello strumento, per cercare di far fidare quel ragazzino innanzitutto di noi docenti e quindi fargli capire che se dovesse avere bisogno noi ci siamo. E da lì poi, insomma,
0: Quindi intanto creare un rapporto di
3: sì, di
0: fiducia
3: fiducia, sì,
0: tra
3: sicuramente,
0: l'insegnante
3: sì,
0: e il
3: e
0: ragazzo.
3: l'alunno.
0: Non so, Francesca o Rosalia, se volete aggiungere qualcosa.
4: Sono d'accordo con quello che ha detto Carmen. Ovviamente diciamo, il rapporto, io per esempio ho un rapporto maggiore, cioè, non maggiore rispetto a loro, ma ho a che fare con più ragazzi,
0: Eh sì,
4: ecco,
0: perché
4: con
0: essendo insegnante
4: alcune,
0: magari...
4: e quindi è più difficile. Magari per loro è un po' più facile instaurare un rapporto proprio uno a uno, chiamiamolo
0: Sì.
4: così. Però dobbiamo dire che anche la nostra scuola è molto sensibile, abbiamo uno sportello d'ascolto.
0: Ah, ecco.
4: Quindi, e noi, soprattutto noi coordinatori di classe, cerchiamo di indirizzare, però insomma, l'argomento è molto delicato. E, borderline, no?
0: Sì, sì, sì, ma immagino quindi, che voi ne avete il sentore sensibile.
4: Sì, però è difficile. Ma noi la nostra scuola, e poi vabbè, poi c'è la nostra dirigente. La nostra dirigente conosce nomi, cognomi, anni di nascita,
0: di tutti.
4: Sì, oh, sì, dalla scuola, dal primo bambino alla scuola d'infanzia all'ultimo della terza media.
0: Una chapeau.
4: Maria Laura conosce tutti.
0: È un'eccellenza veramente.
4: Invece vabbè, non c'entra niente, ma poco ho dimenticato, vedendo il video mi sono ricordata, ho dimenticato di menzionare altri due colleghi che oggi, oltre che Enza, non sono, che hanno contribuito, Michele Calamella fattivamente proprio con il video, la registrazione, la realizzazione del video, e la sua compagna che poi è nostra collega pure, sono due colleghi di sostegno, ma sono dei bravissimi musicisti. Michele è un sassofonista e Clara è un soprano lirico molto molto molto
0: Clara
4: bravo.
0: Baldi.
4: Clara no. Pizzo.
0: La conosco, abbiamo cantato insieme.
4: La conosci, quindi avevo dimenticato di non dimenticarli.
0: Certo, farlo. È giusto menzionare tutti, è giusto ricordare tutti, è giusto soprattutto chi ha lavorato e ha dato un contributo, perché questi sono progetti che implicano un lavoro impressionante, non si può comprendere se non lo si vive, secondo me.
1: Io ci tenevo a sottolineare sulla nascita del nostro, di questo inno, che oltre ad aver raccolto appunto i testi dei ragazzi, e poi Marco li ha un po' messi diciamo in rima, diciamo così, li ha resi più musicali. L'idea musicale iniziale è stata lanciata così, parlandone su una chat, dalla nostra dirigente, quindi da un ritornello secondo lei cantato in maniera stonata è venuto fuori solo l'idea del ritornello, e da lì l'abbiamo lanciata ai ragazzi, e i ragazzi ci hanno lavorato. Cioè, noi abbiamo cercato in particolare i colleghi che hanno proprio lavorato tanto con i ragazzi in classe, di fare in modo che fosse un prodotto dei ragazzi, così come chiedeva il bando del resto.
0: Sì, sì. Certo.
1: Perché sarebbe stato più semplice per noi, sarebbe stato molto più semplice mettere mano alla nostra professionalità, soprattutto Marco, che ha anche delle idee, diciamo, dal punto di vista.
2: Anche c'è da sottolineare che i ragazzi si sono adoperati anche per inserire una parte rap, ad esempio, quindi un linguaggio musicale che è più vicino ai loro gusti, o la parte un po'
0: che
2: latin.
0: È stato molto usato, ho visto.
2: Ormai è un linguaggio che.
0: È il linguaggio, ma devo dire che è stato molto originale anche usare questo ritmo. Un po' sudamericano, no? Latino sudamericano, molto originale, molto originale. Non rientra nei canoni dell'inno, per la verità,
2: no.
0: Come inno, diciamo, strutturalmente, musicalmente inteso. Però l'originalità è stata recepita come tale anche da tutta la commissione. Tu pensi che quando è stato ascoltato, qualcuno si è messo pure a ballare la samba, perché ecco, aiutava al.
1: Aspettando l'inno viene in mente qualcosa che è recepibile subito e che viene riprodotto immediatamente.
0: Orecchiabile. No?
1: Orecchiabile e facilmente riproducibile, non solo che si può sentire, cioè che si riconosce, ma anche che si possa riprodurre. Quindi l'idea veramente di fondo era questa. Poi vabbè, al di là del risultato, i ragazzi si ci mettono in qualsiasi cosa. La cosa bella, perché nel nostro istituto c'è questo imprinting della nostra dirigente che lancia le idee, ci sta dentro, non delega e basta, ma ci rende partecipi nel processo di elaborazione, di ideazione, e soprattutto dal punto di vista artistico Laura è veramente avanti. Cioè, spesso ci sconvolge le giornate perché si sveglia con un'idea e la vuole realizzata. Noi rimaniamo un po' così, però
0: per fortuna, Maria Laura, che non ci sei.
1: Però per fortuna, la sua fortuna, forse è proprio una sua fortuna quella di avere comunque dei docenti che reagiscono prontamente alle sue provocazioni.
0: Sì,
1: la secondiamo, anche perché poi alla fine ci rendiamo conto che anche se l'inizio può essere un po' difficile, però poi le sue idee veramente ci portano un gradino avanti rispetto anche alle nostre, anche ai nostri limiti, perché ciascuno di noi, anche nel nostro lavoro di musicisti, di docenti, ne abbiamo, ciascuno per il suo campo. C'è chi è più portato per qualcosa.

0: qualcosa e in qualcos'altro no, allora in quel caso viene comunque coinvolto, quindi ci aiuta anche a migliorarci come docenti.
1: A disposizione
0: di questa scuola che ha le sue difficoltà per appunto il quartiere nel quale insiste, perché appunto accoglie tantissimi ragazzi di ogni tipo, famiglie variegate.
1: Questo è vero, ed è stato anche più volte detto nell'ambito di diverse trasmissioni fatte insieme, però è anche vero, io lo voglio sottolineare pubblicamente, che questo non si evince, non si nota all'esterno, lo vivete forse più voi all'interno, ma poi all'esterno in realtà esce fuori una scuola attiva, sempre presente in tutte le progettualità, nel territorio cittadino, sempre avanti, lungimirante, e poi con delle eccellenze che escono fuori del corpo docente e dei ragazzi. Quindi io sì, sicuramente insiste su un territorio problematico, ma la scuola non esce come tale, per cui chapeau al corpo docente e alla dirigente, che chiaramente sai, come si dice nel detto siciliano, è fondamentale, il buon pesce si vede dalla testa, ed è così. Ritorniamo al nostro inno e poi vi lascio, perché so, io devo ringraziare questi docenti che oggi sono qua, malgrado siamo in pieno periodo estivo, in pieno caldo, calura massima, varissimi impegni, ma loro sono venuti proprio perché, vedete, comunque l'input è quello di portare avanti la scuola e farla recepire come una scuola quella che è, che lavora e lavora bene. Alessandra, quanti alunni di chitarra?
2: 17.
1: Quindi pure un buon numero.
2: Sì, e il prossimo anno 18.
3: 16 quest'anno, però anche l'anno prossimo ho avuto tante richieste, quindi ancora non lo so, non so quantificare, vedremo poi.
1: E l'orchestra, Marco, l'orchestra che avete costituito, quanti elementi ha e quali sezioni?
4: Sì,
1: insomma?
4: L'orchestra racchiude tutti i ragazzi iscritti al corso di strumento, chiaramente ci saranno dei brani in cui possono essere coinvolti i ragazzi di prima, che chiaramente partono da zero, quindi sono alle prime armi con lo strumento, quindi ci saranno dei brani magari più semplici e a cui loro possono dare il loro contributo,
1: certo,
4: e dei brani un po' più complicati e che richiedono magari una tecnica un pochettino più affinata e che coinvolge soprattutto i ragazzi di seconda e di terza, quindi in genere sono almeno una quarantina di base.
1: Ovviamente mancando la cattedra di Ottoni, per esempio, la tua orchestrazione poi viene raggiunta,
4: certo,
1: sulla base delle sezioni che hai.
4: Sulla base delle sezioni, e chiaramente bisogna far suonare per lo più ad esempio le tastiere, visto,
1: certo,
4: che comunque,
1: certo,
4: sono in tanti e bisogna dare modo a tutti di partecipare,
1: tutti.
4: Quindi cerchiamo di aggiungere qualche tastiera in più che magari possa supplire l'assenza di qualche sezione dell'orchestra vera e propria e riempire, ecco, l'orchestrazione così, in questo modo.
1: E poi c'è la voce, le voci soliste, il coro, Enza non c'è, Enza Galia che se ne occupa, però magari Rosalia.
0: Sì, quest'anno il progetto Facciamo Fiorire le Voci, che è relativo al coro Gemme Sonore, ha preso questo nome da un paio d'anni, la referente del coro è Enza Galia, come abbiamo detto, e ce ne siamo occupate quest'anno io e Clara Pizzo. Abbiamo fatto insieme e anche separatamente le nostre ore con i ragazzi. Il coro consta di una trentina di ragazzi in media, diciamo, e veniamo, li selezioniamo ad inizio dell'anno, andiamo proprio nelle classi dalla terza elementare in poi, e selezioniamo i ragazzi più, diciamo, che hanno le caratteristiche per poter inserirsi in un coro e poter anche pensare ad una all'armonizzazione, no? Almeno da due voci in poi, per fare una prima esperienza proprio di polifonia, pur inserendosi in brani magari pop o della tradizione siciliana, come quest'anno abbiamo fatto per diversi brani, diciamo. E quindi il coro accompagna spesso, cioè si inserisce spesso nella programmazione dell'orchestra didattica, come a volte invece canta su delle basi, perché magari sono dei brani che noi non abbiamo in repertorio, non sono previsti, oppure vengono anche, a volte appunto viene l'idea, si accende la lampadina e dice ci sarebbe questo brano, è più semplice poterlo fare con una base musicale già pronta,
1: certo.
0: Però il lavoro con i ragazzi è sempre bello, perché loro veramente

0: imparano velocemente e si divertono. Questa è la cosa. E poi è bello vedere venire fuori dal coro delle voci che spiccano, no?
1: Certo, come sempre, poi ci sono le eccellenze, i talenti
0: Sì,
1: che escono
0: sì, sì.
1: fuori.
0: Che si adattano a fare anche brani di vocalità abbastanza, insomma, complicate. Diciamo che abbiamo quest'anno, per esempio, una rivelazione è stata Marta Santoro, che ne parlo perché è una mia alunna di flauto, che sa fare tutto, sa suonare di tutto, che ha fatto la parte
1: Brava.
0: rap, ha cantato la parte rap per
1: Ah, ecco
0: l'appunto.
1: lei.
0: Sì, lei è bravissima, cioè suona il flauto benissimo, ma suona le percussioni, ha suonato il cajon durante il concorso, ha cantato la parte rap di Siamo Capaci. C'è una ragazza che, ma come lei ce ne sono tanti altri, no? Magari mi aiuterete anche a menzionarli, perché è giusto che abbiano, anche perché molti sono di terza, quest'anno ci lasciano e per noi anche è molto.
1: Certo.
0: Sì, ci sono stati tanti ragazzi che hanno vinto primi premi a concorso, sempre nei flauti, ma di De Priulla, che è un'eccellenza, adesso entrerà in conservatorio, quindi un'eccellenza del flauto, ma non voglio fare torto a nessuno,
1: No, no,
0: comunque
1: no, ma
0: veramente
1: è giusto
0: tutti.
1: nominarli, è veramente una bella, hai un bel terreno fertile,
0: Sì,
1: avete?
0: abbiamo. La cosa bella è, io la voglio sottolineare perché non è scontato, è la sinergia che c'è tra di noi, è la voglia di fare bene non solo nella nostra aula con i nostri alunni,
1: Ma
0: ciascuno, ma
1: insieme.
0: insieme. Cioè, tutto si pensa, anche, abbiamo fatto anche delle ensemble tra pianoforte e flauto, violino e pianoforte. Cioè, creiamo occasioni di incontro da questi ragazzi, altrimenti rimane una cosa sterile dentro le aule.
1: Ma è un concetto fondamentale che voglio ricordare anche perché ce lo ha più volte detto il grande maestro Riccardo Muti. Anche l'ultimo concerto che c'è stato per il patrimonio del lirico italiano, che è diventato patrimonio dell'UNESCO. Pensate quanto è importante la nostra tradizione lirica. Patrimonio dell'UNESCO significa riconosciuta a livello internazionale come patrimonio unico al mondo. Ebbene, in quell'occasione il maestro Muti ha ricordato che l'orchestra, quindi riguarda veramente tutti voi che ci lavorate, è come se fosse una piccola cellula della società. Ognuno deve agire in modo tale da poter creare l'armonia finale. Ognuno ha il compito di farlo, nessuno ne è escluso, perché se manca uno, manca una parte di quell'armonia. Ed è un concetto bellissimo anche in relazione poi al lavoro sinergico che di questa società, di questa armonia, i docenti nell'ambito dell'istituto devono creare, come dicevi tu, Rosalia. Io vi faccio i complimenti ai ragazzi per quest'inno che è decisamente bello, originale e. Il fatto che non è rientrato nella triade non significa assolutamente niente. Diciamo che il bando l'ha dovuta costituire per creare comunque un minimo di competizione che ci sta, ma erano tutti così belli che infatti la difficoltà a sceglierla, questa triade c'è stata e non da poco. Di nuovo i complimenti, ringrazio Alessandra, Marco, giusto, Carmen, Francesca e Rosalia. Ringrazio in particolare il dirigente Maria Laura. Sempre per la sua presenza qui con noi a Maria Vision e naturalmente a voi tutti do l'appuntamento alla prossima settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo. Morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere e ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire, non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute.

conosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra, e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi. È ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo dar la vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa credo è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide, ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sendiero della pace un sendiero facilissimo. Lui, che aveva chiamato tanti sorelle, fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure: Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici giorno dopo giorno. Li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre
che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo: Signore, regalami, dammi la tua pace. Non ti chiedo che tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a te ed essere amico tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada, perché tu sei l'amico di tutti, tu sei il pastore di tutti, tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. È l'uomo della pace, è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sentiero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione.

dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato, come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di

Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi.
Regina concepita.

Vita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore

Quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene? Ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Međugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria, perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi,

e che partecipiamo a questo sito di Gerico, ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui.

0: Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia. Per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, in nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, Il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità,

0: dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede.

0: e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.